0: Questa frase di Miles Davis, e Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero cinque o comunque tanti musicisti diversi. E Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet e non Carolina, 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede, maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, stiamo al Teatro Olympia, il celebre teatro, un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi, sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra i due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi, abbiamo detto il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi 4 pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre che si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane, succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti, che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi, quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse dense, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto 2 anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo: sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal vivo all'Olimpia, abbiamo detto, il 1960, allacciate le cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che,
1: se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane e gli altri.
0: E poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare. Alla fine, comunque, dicevo, Miles Davis, sempre molto attento a come reagisce il pubblico, toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile, è finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo, presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era dipendente dall'eroina e non era affidabile per Davis, ma gli disse: guarda, appena smetti ti riprendo subito. E questo spinse effettivamente Coltrane a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano disse all'epoca Coltrane: mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. Infatti è difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decide di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo, questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono 2 dei 4 componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei i pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi a ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete, e veramente non potete restare indifferenti

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi veniva così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro, una etichetta discografica appena nata destinata a diventare poi leggendaria. Parliamo della Impulse Records, inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet, una delle, come dicevate, una forse la, senza, secondo me senza forse, comunque sì, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo musica, della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Poker Dassi non sarà in uno studio, ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua feroce espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane, il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records. E scegli lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizie, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo è il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: Questa è la Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman insieme al cantante Johnny Hartman nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire mi sembra 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento, e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'ha tanto successo ma non ho tempo per studiare, quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero...
1: Vabbè, quello che è, dai. Che non è che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro,
0: quello che è considerato a Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing, Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: Il blues di Bessie per il John Coltrane.
1: Il grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che come dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più, né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Trent decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Tra lui, proprio nel 1965, a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, che è un anno magico della sua, per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto, scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashid Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Di lì a poco Mecco e Darren e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: Sì, Mecco e Darren a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che
1: semplicemente non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo...
1: Sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo diciamo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker, che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo, Coleman Hawkins, Lester Young, la gavetta con Gillespie giorni oggi, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi come se nulla fosse si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, eh? E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere, poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale, insomma basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte, e poi chissà,
1: Grateful Full Dead che ci hanno costruito la prima parte di Gatiera, insomma.
0: E chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi, registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì. E l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967. Sono 6 duetti soltanto di sax.

0: E un anno e mezzo dopo Love Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto dibattere su.
1: No, ma ancora oggi, come dicevi, come accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè, insomma, è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: O è musica. Poi. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: adesso,
0: è... Ah, sì. Lo dici tu, vai.
1: No, no, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale. Siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Trent sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, e che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiel, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del
0: Una cosa curiosa

0: poi
1: marito.
0: È stato anche che lui ha regalato ad Elis poco prima di morire un'arpa, che poi Elis diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è arrivata, è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
1: Noi la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata, il brano di apertura di Expression, il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andato a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con una Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde. Appunto, martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo le novità, i dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
0: E vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
1: Sostenete la radio.
0: Sostenete Radio Onda Rossa, non penso che ci sia altro da dire, no, penso che John Coltrane
1: l'autore possa... John Coltrane, la canzone Ogunde.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti.

Aia! Here I am, baby.

Oh!

0: non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: all'indizione appunto del corteo.
1: Sì, buongiorno Nadia, buongiorno a chi ci ascolta, grazie tantissimo per questo spazio che ci mettete a disposizione. Allora, partiamo da queste domande che mi stai ponendo. Cosa è successo il 26 di luglio di quest'anno sulla via Laurentina? È divampato un incendio nell'area appunto che comprende via Laurentina, via Acqua Cetrosa Ostiense, via De Valleranno, insomma stiamo parlando dell'altezza del grande raccordo anulare e ci troviamo nel nono municipio. Questo incendio inizialmente è stato considerato come un incendio di vegetazione sterpaglie, però il fuoco in realtà ha continuato ad ardere per praticamente un mese. Qual è stata la motivazione per cui questo fuoco si riaccendeva e si riaccendeva? Viene scoperto che ci sono dei rifiuti sepolti sotto al terreno, dei rifiuti tossici. Cosa avviene nei successivi giorni, nelle successive ore? Il municipio chiede ad ARPA Lazio di intervenire installando un campionatore per la qualità dell'aria. Quindi vengono cominciate a farsi delle analisi, in particolare sulle diossine, sulle PA e sul PCB. Quindi parliamo di inquinanti che normalmente vengono ricercati dopo gli incendi che coinvolgono materiali potenzialmente contaminati. I dati del 27 e del 28 luglio dell'ARPA ci dicono che sono nettamente superiori rispetto a quello che la norma prevede nelle ore subito successive moltissime persone di molti territori e quartieri limitrofi all'incendio cominciano a sentirsi male. Le amministrazioni cominciano a dire di tapparsi in casa in un momento in cui ricordiamo insomma com'è andata quest'estate, c'era un caldo asfissiante, immaginiamo chi non aveva magari nemmeno il climatizzatore a casa, come si potesse trovare all'interno della propria abitazione, producendo sicuramente un danno molto molto molto ampio. Stiamo parlando di un territorio di più o meno interessato dall'incendio stesso di più o meno un ettaro, anche se parlando dei terreni insomma privati, anche se poi si è esteso per un'area molto più ampia. E successivamente, nei giorni successivi, sono continuati i rilievi che progressivamente hanno cominciato a calare, ma la problematica che è stata riportata da chi vive in queste aree interessate non è tanto diciamo così la misurazione dei veleni, chiamiamoli così, che erano stati misurati appunto da parte dell'ALPA sull'area, ma la mancanza di misurazione che è stata fatta invece sui terreni. Infatti moltissime persone e molti comitati di quartiere hanno proprio cercato di diciamo così farsi dare delle informazioni maggiori e di far fare delle analisi maggiori proprio anche sui terreni, perché stiamo parlando di aree intorno alle quali compaiono scuole, compaiono parchi, e quindi diciamo che per un mese si sono protratti questi focolai che hanno continuato ad ardere e riaccendersi fino ad arrivare appunto al fatto che c'è stata la necessità si è messa in campo la politica da un certo punto di vista e si è creata una commissione il 6 di agosto, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse proprio al ciclo dei rifiuti. Questo sopralluogo viene autorizzato dalla procura, perché l'area nel frattempo era stata messa sotto sequestro e qui appunto si trovano, diciamo così, dei rifiuti interrati, stratificati, varie fumarole, continuava la combustione sotterranea, degli odori veramente assurdi che persistevano, materiali che sembrassero comprendere anche rifiuti pericolosi quali amianto, e quindi diciamo che la situazione che è emersa era veramente allarmante da un certo punto di vista. E qui il discorso è che purtroppo i terreni sono privati, non sono pubblici. Ci sono circa 8 società che sono proprietari di questi terreni. Alcune sono state anche riportate da varie testate giornalistiche, la Malenco SRL, la Mnemosin SRL, l'Angistros, alcune di queste riconducibili a Caltagirone e alcune di queste riconducibili alla sorella del capo della Polizia Municipale di Roma, giusto per dare un pochino l'idea. In questo caso la proprietà però appunto non ha ancora, non si è ancora mossa per quanto riguarda l'eventuale bonifica del terreno e tantomeno la politica ha potuto, diciamo così, obbligare i proprietari a eseguire questa bonifica, perché nello stesso tempo è partita logicamente un'indagine. Questa indagine che dovrà compiere i suoi passi prima che un istituto venga compreso chi ha sversato questi rifiuti tossici, li ha sotterrati e se ci siano responsabilità anche da parte della proprietà di questi terreni. Quindi diciamo che c'è un momento di stallo dovuto a questa situazione che non sta consentendo la possibilità di andare a caratterizzare il terreno, quindi andare a verificare quali rifiuti siano stati sotterrati per poi procedere verso la bonifica idonea rispetto alla situazione che viene trovata, diciamo, in quest'area di terreno. E, diciamo che per un mese questa situazione si è protratta, le persone hanno continuato a sentire odori pessimi, a continuare a non sentirsi bene. E c'è stato un grande allarmismo che si è creato intorno a questa situazione, soprattutto quando poi si è arrivati al procinto dell'apertura delle scuole, momento durante il quale moltissime famiglie erano sicuramente molto preoccupate di poter mandare le proprie figlie e propri figli a scuola, proprio perché, come dicevo prima, non è stata fatta alcun tipo di analisi sui terreni, ma solo sull'aria. Quindi mandare i figli a scuola, mandare a giocare i figli nei parchi circostanti queste aree risulta molto complicato e molto preoccupante da parte di queste famiglie. Aggiungo che per esempio anche il personale ATA delle scuole limitrofe all'area dell'incendio non hanno svolto, anche se forse nemmeno di loro competenza sarebbe dovuto essere, non hanno svolto delle pulizie straordinarie proprio a seguito di quanto accaduto, ma hanno svolto le pulizie ordinarie, aggiungo, senza nemmeno dei dispositivi di sicurezza per loro idonei. Quindi diciamo che si è creata una situazione molto allarmante e che non vedrà fine fino a non so quando nello specifico. E cosa ci fa ricordare questo? Ci fa ricordare quello che come molte testate giornalistiche anche hanno riportato, ciò che è successo negli anni 2000 con la terra dei fuochi in Campania. È notizia della prima settimana di settembre appunto che un'ecoballa che era stipata in un terreno sempre lì in Campania, delle ecoballe hanno cominciato a prendere fuoco e si è dimostrato come a un'emergenza che era sorta parecchi anni fa ormai ancora non sia stata trovata una soluzione. Quindi il dubbio è, qualora dovessero trovare tot tipi di rifiuti tossici, come verranno trattati, come verranno smaltiti, entro quale tempistica questo potrà avvenire, dato che dopo 10 anni ancora lì in Campania la situazione è rimasta quasi invariata. A tutto ciò che cosa si aggiunge? Si aggiunge il fatto che a Santa Palomba, quindi sempre nel terreno del nono municipio, vogliono costruire, c'è cioè un progetto, che un cantiere che sta andando avanti, un inceneritore. La politica lo chiama termovalorizzatore per farlo diventare più digeribile ai più, ma in realtà altro non è che un inceneritore che dista circa 10-12 chilometri dal nostro quartiere, dal Laurentino 38, ma che potenzialmente potrà andare a diciamo così, coinvolgere un ampio territorio, un'ampia area geografica di quartieri intorno a Santa Palomba, quindi stiamo parlando di tutta la parte dei Castelli, Fonte Laurentina, Vallerano, Eur, Colle Parnaso, Trigoria, Spinaceto, insomma tutta l'area, diciamo così, sud-sud-ovest di Roma e Castelli verrà interessata appunto da questo ecomostro che la politica adesso spinge come un qualcosa di necessario, quando vediamo che c'è una diciamo così, che c'è una controtendenza soprattutto in Nord Europa, che è l'esempio che l'amministrazione Gualtieri ha preso per dire loro sì che sono avanzati perché hanno gli inceneritori e termovalorizzatori, quando in realtà in moltissimi paesi del Nord Europa li stanno andando a dismettere. Diciamo che c'è un qualcosa che non va anche in questo, e io concluderei dicendo che purtroppo determinate scelte politiche fanno sì che in un'area che è già altamente preoccupante rispetto a tutto quanto quello che ho raccontato possano andare anche a completare l'opera in una nuova terra dei fuochi, impiantando addirittura un inceneritore. Quindi cosa vuol dire? Che in un'area specifica della città essendo minacciata e gli si sta per regalare un futuro veramente di morte e devastazione da un certo punto di vista. Le persone dei quartieri che abitano lì, le persone dei quartieri popolari, non solo devono vivere male per tutta la quotidianità che affrontano, ma in più devono anche morire male perché avvelenati da tutte queste sostanze tossiche.
0: Sì.
1: E quindi per tutte queste ragioni, nella speranza che una bonifica possa essere fatta il prima possibile, questo pomeriggio appunto ci troveremo di fronte alla sede del municipio Nono, municipio a guida PD, che ha portato avanti serenamente da un certo punto di vista la scelta di poter far impiantare sul suo territorio un inceneritore. Saremo lì davanti a quegli uffici a fare un momento di mobilitazione che parli di tutto questo e che faccia capire un pochino cosa poter fare insieme.
0: Senti, prima di chiudere, diciamo, ancora mi pare opportuno sottolineare la questione dei tempi per quel che concerne l'incendio di quest'estate, che poi è stata una notizia ovviamente romana, perché è stato davvero un qualcosa di enorme. I tempi delle indagini non le conosciamo, ma sappiamo che di solito sono ovviamente piuttosto lunghi, specie in una situazione del genere. C'è il rischio veramente grave, come dicevi tu, dite voi, che insomma si vada a finire alle calende greche, però in una situazione in cui lo stato di inquinamento continua, permane e soprattutto non si capisce bene che cosa ci sia lì sotto e che cosa possa venire fuori ancora.
1: Sì, è proprio questa una delle problematiche principali che, diciamo così, ci assale appunto, cioè cosa succederà, quanto ci metteranno, qual è il reale effetto di tutto quello che è accaduto, e perché magari chissà quando e se si riuscirà a scoprire. E sì, questa è la cosa che sicuramente preoccupa più di tutto da un certo punto di vista, perché c'è questa indagine della procura, quindi si dovrà attendere i classici tempi che purtroppo non sono brevi in questi casi. E però con grandissimi punti di domanda, soprattutto se dovesse risuccedere nuovamente che dovesse prendere fuoco, perché poi lì è tutto un territorio, stiamo parlando di territori in cui ci sono anche delle cave all'interno delle quali anche lì ci sono stati dei ritrovamenti di rifiuti tossici sotterrati, non si sa nemmeno da quando sia iniziata questa attività, e addirittura appunto si sta tentando di capire se ci siano degli illeciti relativi a ecomafie, cioè nel senso di organizzazioni che possano per magari anni consecutivi, magari anche un decennio, aver sotterrato questi rifiuti per tutto quello che è successo, no? Malagrotta, insomma, magari sono state trovate delle aree sparse per la città in cui, diciamo così, sotterrare dei rifiuti per tentare di non far uscire fuori un problema che era presente già da tempo, e queste cose escono fuori solamente quando poi appunto avviene un incendio che per un mese non si spegne da un certo punto di vista.
0: Che è abbastanza inquietante, insomma, perché vedere qualcosa che non si riesce a spegnere, insomma, uno ci può sorridere, ma dà l'idea di quanto grave sia la situazione, no? Senza bisogno di essere geologi.
1: Certo, non bisogna essere geologi, non bisogna aver studiato chissà che cosa per capire, ma anche sentire passare lì a piedi o in bicicletta o un motorino con la macchina e sentire quella puzza fortissima che ti fa venire mal di gola, che ti fa venire i conati, insomma già quello diventa di per sé allarmante anche per una persona che ancora deve andare a scuola, insomma, non so come dire.
0: Certo. Va bene, allora l'appuntamento è per questo pomeriggio, martedì
1: alle ore 16.
0: La sede è quella del nono municipio, via Ignazio Silone 100, vado a memoria, ricordami se...
1: Corretto, se giustissimo, giustissimo.
0: Benissimo, e avremo modo insomma anche di sentirci in diretta nel pomeriggio per farci raccontare come starà andando la mobilitazione.
1: Grazie Dante Radio. Benissimo. Una buona giornata a chi ci ascolta.
0: Un abbraccio e a prestissimo e buona manifestazione questo pomeriggio. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Allora 10 e 26 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 22 di settembre 2026. Abbiamo raccontato anche la manifestazione che si tiene questo pomeriggio a Laurentino via Ignazio Silone 100 a partire dalle ore 16, con cui cercheremo di collegarci in diretta poi nel corso del pomeriggio. Vi lasciamo adesso alla replica delle dita nella presa di domenica scorsa, dell'altro ieri notte. Perché? Perché ci sono tutta una serie di aggiornamenti sulle mobilitazioni partite dalla solidarietà verso autistici inventati, in particolare i dettagli dei cortei che si tengono il prossimo 25 di settembre a Roma e Firenze. Quindi vi lasciamo a queste note, se ci sarà bisogno ritorneremo in diretta per eventuali aggiornamenti sulle questioni mattutine, e altrimenti insomma proseguiremo fino all'ora di pranzo. Poi alle 14, come di consueto, il radioteatro di A Tutta Scena, e a seguire il palinsesto pomeridiano del martedì. Come al solito, tutti i contributi che avete ascoltato fino ad ora li potrete ritrovare fra poco sul nostro sito www.ondarossa.info. Per ora, per questa voce, è tutto. Come sempre, un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.
1: In the dark of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

dovesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze. E non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

ci permette allo stesso tempo di parlare di temi che ci sembrano interessanti e di come dire, semplificarci la vita con la puntata odierna. Una puntata quindi che per quanto riguarda i contenuti diciamo che arriveranno dagli studi di Via De Volsci 56 saranno sostanzialmente focalizzati sulle mobilitazioni del 25 settembre, mobilitazioni di cui da questa radio si è parlato molte volte, ma perché non continuare a farlo, soprattutto visto che un po' di novità le abbiamo. Infatti andiamo a fare un breve riepilogo della vicenda. Stiamo parlando naturalmente di quella che potremmo sintetizzare nella vicenda Autistici Inventati, e che tuttavia, come di nuovo si sarà capito per le persone più attente, è un tema che supera di molto il collettivo Autistici Inventati, ovvero ci riferiamo alle sanzioni che il 26 agosto sono state comminate dal governo statunitense, sanzioni che sono state comminate in maniera completamente arbitraria e che solo due giorni dopo si sono trasformate dapprima nel diciamo nel sequestro, se così possiamo dire, nella sospensione del dominio autistici.org, che era il più importante ma non l'unico dominio su cui si poggiava il collettivo Autistici Inventati, e anche dal blocco dell'account PayPal. Queste due manovre sono senz'altro significative, ma non avrebbero da sole causato come dire, lo shock che è stato, che poi arriverà dopo, o meglio, da un punto di vista sì, cioè dal punto di vista sicuramente simbolico come dimostrazione di potenza, ma nessuna di queste due misure è sufficiente a, diciamo, fermare l'operatività di un servizio autogestito e quant'altro. Diciamo che però invece un colpo più grave arriva pochi giorni dopo, il primo settembre, quando viene sospeso da Banca Etica il conto corrente bancario dell'associazione Autistici Inventati ODV. E questo, come abbiamo ripetuto più volte, è stato un colpo particolarmente sorprendente, almeno per alcuni versi, dato che da un punto di vista legale l'associazione in Italia, dove il conto corrente si trovava, non aveva assolutamente nessun problema con la legge. Ma abbiamo parlato istantaneamente, direi, nel Ponte Radio di venerdì 28 agosto di quali sono i meccanismi con cui funzionano le sanzioni, da dove deriva la loro potenza, e il punto chiave delle sanzioni sono soprattutto le sanzioni secondarie, un meccanismo a catena per cui tutti quanti i soggetti che interagiscono con diciamo, chi è negli Stati Uniti o tutti quanti i soggetti che sono statunitensi hanno l'obbligo, con pene molto gravi, di non, o il divieto, forse meglio dire, il divieto di operare con soggetti sanzionati. E questo però si estende a catena, quindi un soggetto, no, statunitense che operasse con un soggetto

0: nell'area del Laurentino, zona detta Pozzo Radicetti, ma anche fino a Guidonia. Quindi è una situazione in cui il cantiere è pienamente in esercizio. Stando a quanto dice il grande commissario Gualtieri, questo cantiere non verrà, cioè terminerà, secondo i loro calcoli, nel 2029, quando appunto questa roba qui risolverà in maniera magica tutte le questioni relative al trattamento dei rifiuti del Comune di Roma. Quindi si tratta di un'iniziativa che dovrebbe dimostrare che l'opposizione a questo grosso impianto di combustione è adeguata e contrariamente a quello che sostiene Gualtieri, niente affatto debole. Quindi credo che voi sappiate ormai che si tratta di 600.000 tonnellate di rifiuto tal quale, che rappresenta circa il 35% della produzione globale dei rifiuti di Roma, e che quindi rappresenta la scelta che fa Gualtieri, cioè quella da una parte dell'incenerimento e dall'altra ovviamente quella contrariamente a quello che sostengono, della riapertura di nuove discariche, perché la combustione comporta la produzione di scarti, dette ceneri, però so ben altro, ceneri pesanti e ceneri leggere, per circa 150.000 tonnellate di scarti cosiddette ceneri pesanti e in altre 20.000 tonnellate le cosiddette ceneri leggere, quindi tutta roba che andrà stoccata in altri impianti che volgarmente si chiamano discariche. E questo nuovo impianto, fra l'altro, sta in qualche modo sorgendo a pochissima distanza da un'altra autentica discarica che ha lavorato per 40 anni, della Pontina Ambiente, di proprietà del Cerroni, ex grande capo dei rifiuti della Regione Lazio, che oggi viene scalzato da Acea, che è la società che costruisce questo impianto, che dovrebbe essere a maggioranza azionaria del Comune di Roma, ma che vede sostanzialmente nella guida il partecipante privato, che è Caltagirone, che con un 13-14% dell'insieme, che però decide sostanzialmente quelle che sono le linee strategiche di questa roba. Quindi certo, si tratta di un impianto che avrà ricadute immediate nel raggio di 10 chilometri, i suoi 4 camini, 2 da 85 metri e 2 da 23, emetteranno quindi, come si dice, buone cose, quindi inquinanti di carattere vario, raccolti in 180.000 metri cubi l'ora di fumi scacciati, prodotti da questi camini, e che interesserà, che cambierà fra l'altro anche il microclima del territorio, perché esce roba a circa 200 gradi insomma a bocca del camino, e le ricadute saranno fra l'altro enormi. Adesso pare, cioè abbiamo vissuto un'estate e stiamo tuttora vivendo un'estate, anche se siamo vicini all'equinozio autunnale, come dire, molto molto patita dal punto di vista del calore. Un impianto come questo produrrà almeno 400.000 tonnellate l'anno di anidride carbonica, che tutti dicono è uno degli elementi climalteranti sostanziali che poi producono anche quel cosiddetto riscaldamento globale. Quindi da una parte fanno che fa Gualtieri, istituisce gli angoli di refrigerio per le persone fragili, e dall'altra ci ammazza con scelte di questo tipo, che sono assolutamente barbariche, e che prevedono quindi la decisa opposizione locale, ma anche la partecipazione di una serie di situazioni romane che già ci hanno garantito la loro presenza e che in parte abbiamo incontrato anche ieri a Laurentino 38.
1: Bene.
0: Quindi dalla movimento non no stadio al movimento di lotta per diritto alla casa alle altre situazioni del no porto Fiumicino, no quarta linea dell'aeroporto e così via, quindi speriamo di avere una congrua presenza in questo corteo, anche se ovviamente la città di Roma nella sua quasi totalità appunto è assolutamente assente, credo che non siano così difficilmente reperibili informazioni a Roma su questa cosa, insomma gli interessa
1: infatti,
0: di portarviamo nel salto caso.
1: No, infatti pensavo questo mentre ti ascoltavamo, l'importanza di concentrarci in questi due aspetti che tu hai nominato, un po' tutti questi numeri, tutte queste cifre che sono importantissime, no? Da capire, perché con numeri in mano, cifre in mano, si può capire veramente di cosa si parla con questo inceneritore per capire il problema veramente che può creare ancora o che può approfondire in quanto alle sue conseguenze. Dall'altra parte pure gli interessi privati, sono i due aspetti che a me interessano tantissimo di queste vicende come di tante altre, no? Della gestione degli spazi pubblici o della gestione pubblica di Roma. Da una parte si pretendono di vendere queste misure come la panacea, come se fossero veramente una risposta a tutti i problemi di Roma, ma quando uno va a vedere numeri in mano, cifre in mano di quanto può produrre di anidride carbonico, di quanto può innalzare le temperature, di tutto ciò che comprende una misura come quella dell'inceneritore, si capisce molto di più cosa veramente può significare per la città di Roma tutta e che, come dici te, forse qua veramente non facciamo tanto caso. L'altra cosa importante, perché hai nominato Caltagirone, è pure la partecipazione sempre del privato, c'è un privato che ci guadagna con quello che alla fine sarà semplicemente approfondire un problema che già esiste qua a Roma e dintorni ovviamente.
0: Sì, sì, guarda, il valore dell'appalto di questa roba è di 7,5 miliardi, e che saranno spalmati su una concessione già acquisita per 30 anni di esercizio e che prevede una copertura di 5 miliardi con la Tari e di 2 miliardi circa con la vendita dell'energia prodotta, perché questo impianto ci dicono loro che dovrà produrre 68 megawatt elettrici e 5 megawatt termici, quindi pensano di ricavare da questa roba prodotta circa 2 miliardi. Ora questa roba è questi sono costi aggiuntivi che la città di Roma dovrà sopportare, cioè i cittadini di Roma attraverso la Tari. Ma la questione che sta in ballo è che probabilmente non riusciranno a vendere i 68 megawatt che sono stati annunciati, perché il potere, cioè la scelta del portare il tal quale a combustione comporta il fatto che il potere calorico del combustibile è molto basso, quindi ci sta pure la possibilità appunto non bastano i 600.000 tonnellate e che ce ne rimette di più, la quale cosa comporterebbe dei problemi proprio nell'impianto, cioè il brevetto è Hitachi, il brevetto giapponese a griglia mobile eccetera, che è sensibile a questa roba qua. In più nel procedimento che ha portato al PAUR, cioè al provvedimento autorizzativo unico regionale che Gualtieri si è dato da solo, evidentemente ci sono state una serie di interventi da parte anche nostra che contestavano il fatto che questo impianto sia un pianto a recupero, che dovrebbe quindi produrre una certa quantità di energia pari allo 0,7 di quello che ci butti dentro, perché fra l'altro non si conosce manco la natura, fino adesso non ci hanno detto che tipo di turbina vogliono installare e quindi non è nel mercato nazionale turbine elettriche, non è che sono milioni, insomma ci stanno pochi tipi e in base a questo si stabilisce qual è il rendimento effettivo. Fino adesso non c'è stato detto, ora ci dicono che sia stato pubblicato un progetto esecutivo, che è l'ultimo atto, che però di dell'ultimo periodo che stiamo leggendo e staremo a vedere. Ci stanno mille altri casini su questa roba. Tra l'altro si sta allargando il sito, hanno comprato altri 5 ettari di terreni nella prossimità del sito originario, pagando cifre astronomiche. Hanno pagato 7 milioni e mezzo, 10 ettari da Chitto, adesso pagano altri 5 milioni per altri 4 ettari di terra appena in una zona circostante, perché devono cambiare il percorso delle strade e oltre a che cambiare anche per la terza volta il percorso di un fosso, che è un bene demaniale, che si sono tranquillamente venduti all'atto dell'acquisto ormai a novembre 2022, quindi si potrebbe andare avanti all'infinito. Ma insomma, vabbè.
1: Ma lo faremo, perché sai che i microfoni di Radio Onda Rossa resteranno sempre aperti per seguire questa vicenda. Nel frattempo ricordiamo quindi il corteo di questo 26.
0: Sì, sabato prossimo ore 16:30 da Piazza Mazzini Albano, passeggiatina verso Piazza dei Corte Ariccia, possibilmente, come dire, congrua e partecipata.
1: Perfetto, compagno, io ti ringrazio la disponibilità, lascio i microfoni aperti, ovviamente se hai bisogno, se pensi che c'è qualcosa da aggiungere, altrimenti di nuovo, grazie per la disponibilità e sarà
0: grazie
1: sicuramente
0: a voi,
1: la prossima.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie a te allora.

0: l'opportunità sicuramente di riparlarne, così si dice più o meno, a Rocca di Papa, vero? Sempre contro l'inceneratore.
1: Sì, l'ennesima iniziativa che facciamo a Rocca di Papa è più che contro l'inceneritore, c'entra anche l'inceneritore, ma contro le politiche di gestione dell'ente parco regionale Castelli Romani, che riguarda 16.000 ettari, tra cui 8.000 di suolo boschivo, sempre più in mano alla compravendita di questo taglio di legnani che avviene da anni, come avete visto. Abbiamo già parlato, ma ci sono le immagini, insomma, che parlano chiaro, che riguardano veramente quasi tutto l'intero patrimonio boschivo di questi 8.000 ettari, perché viene considerato ceduabile, cioè tagliabile a fini produttivi, e sta diventando un deserto. Quest'estate il suolo si è desertificato perché è stato lasciato senza le chiome degli alberi, sono rimaste parcheggiate le ruspe con tutto il pericolo degli incendi che si è poi puntualmente verificato in alcune zone. E anzi, troppo ben andata quest'anno con gli incendi ai Castelli Romani rispetto alla media.

circa 20 centimetri l'anno sono addebitati a quel pozzo, solo a quello di Acea. Su quel pozzo gli ha detto: però prima vi dovete mettere con la concessione che non c'avete. Cioè, voi fate conto che succede se tu ti attacchi all'acqua pubblica, se vengono a casa i carabinieri, te bevono, ti fanno una multa che non finisce mai e penso va pure sul penale in maniera pesante. Acea che gestisce l'acqua, l'ente parco stesso, quest'ente che per noi è veramente una controparte diciamo determinante, ha dato nulla osta per un potenziamento di un pozzo idrico di Acea che manda l'acqua alla Riccia per Castel Gandolfo ed Albano, scrivendo nelle prescrizioni che da nulla osta, però prima magari rimediate la concessione perché non l'abbiamo trovata, non sappiamo quanti litri avete prelevato nel corso di questi 40 anni. È assurda questa cosa. Direi. È assurda, quindi le sanno queste informazioni, però le forniscono solo su procedimenti che poi uno se ne andrà a cercare negli archivi degli altri territori, che capite bene che è complicato. E quindi andiamo a chiedere appunto di mettere un tetto al prelievo, anzi alla fine dei prelievi da Due Laghi, e fissare come è stato fatto a Bracciano.

0: tutti veramente indecente, perché poi sui comuni c'è di lavorare. È vero, con un po' di meno di ideologia, un po' più di pratica, cioè picci due giardini, fai due strade, sistemi due cose, si rimane al potere per 150 anni al governo, se fa vuole bene con pane e circo. Questi non sono riusciti a fare manco questo, perché pensavano che era regalata per la tradizione storica di Genzano, per andare a finire così. Non hanno capito quelle cose sono cambiate. E Fratelli d'Italia ha giocato, se l'è giocata molto bene con i social, con i social media manager che gli hanno suggerito di impostare la campagna solo su questioni pratiche, cioè non su questioni ideologiche, e insomma fa per il centro-sinistra di vita aperto. E se stanno a fare la guerra, se sono presi a pizza pure in fascia due settimane prima,
1: addirittura
0: sì, una lista civica fuori uscita del PD, di una ex responsabile del PD locale che ha fatto una lista separata, ha preso il 15%, ma poi non l'ha dato al PD perché appunto c'è stato nel ballottaggio. Uno di questi esponenti se l'è presa con quelli di AVS che stavano in piazza a raccogliere firme, non mi ricordo per che cosa, e quindi capirai qui a destra proprio, cioè, ci ha sguazzato dando la solidarietà agli aggrediti di AVS. Vabbè, insomma, cose che al netto della violenza farebbero violenza, scappellotta farebbero ridere, insomma, no? Per come stanno ridotti qua. Detto ciò, da un po' di anni purtroppo qui ai Castelli, in particolare a Nemi, c'è un'associazione di paracadutisti, ANPD, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, che si chiama così, Colline Romane, comunque le Colline Romane, di ex parate la Folgore e amatori simili, che fa un sacco di cosette sul sociale e si inserisce pure nelle scuole e nelle piazze, dando i propri servizi, facendosi vedere, calando i tricolori, facendo l'inno nazionale, inquadrandosi. E ovviamente questi sul loro sito, ma sulle iniziative che fanno, per esempio in occasione tipo del 25 aprile, del 2 giugno, eccetera eccetera, si fanno vedere da diverse parti, in particolare spesso vanno pure a trovare i loro, come si posso dire, i loro eroi, come i caduti nazisti sul fronte di Anza a Pomezia, cioè un cimitero germanico,
1: okay.
0: Con tanto di indicazioni stradali fatte bene, perché lì ci arrivi sicuro, insomma, pure se sei aperti. E loro vanno lì con le bandiere della decima massa, questi che sono ospitati in questo nucleo paracadutisti Colline Romane, dentro la palestra comunale scolastica del piccolo comune di Nemi, che ha ancora le due classi perché sono solo 2000 abitanti ed è a guida del centrodestra, ok? Però questi sono stati invitati pure dal centrosinistra, oltre che dalle altre amministrazioni centrodestra, al costo delle sagre paesane che si fanno qua ai Castelli tutti gli anni, e essendo dei fascisti dichiarati, ovviamente con me erano le foibe, con me vogliono fare le panchine per Norma Cossetto, tutta una serie di... Se dimenticano sempre, per esempio, che tanti italiani di cui parlano loro sono finiti alle fosse ardeatine, quello non se lo ricordano mai, perché quelli sono italiani di serie B per loro, perché evidentemente il problema non è la nazionalità, ma è il portato che ti porti dietro. E pochi anni fa fecero erigere un monumento all'ingresso di Nemi, che è enorme, l'ingresso del paese sulla Viale Morense, che è una stele che è dedicata ad El Alamein. E poi c'hanno sta fissa degli incontri con gli studiosi tipo Cappellari, che parlano di El Alamein, che sono studiosi saggisti fascisti. Oppure due anni fa fecero venire Vannacci al palazzo comunale, bellissimo, Palazzo Luigi di Ariccia, in cui presentava i suoi libri. Quindi penso Il mondo al contrario, questa cosa qua. Quindi sono anche di quel tipo di giro, insomma. Che succede? Per farla breve, l'amministrazione comunale di destra, qua di Fratelli d'Italia, l'ha invitata a sdoganare il tricolore. Dopo la fanfara dei bersaglieri alla festa del pane, che è una festa molto partecipata qua a Genzano, quasi a livello dell'Infiorata,
1: okay.
0: E sono venuti, c'era un presidio di AVS al monumento a Togliatti, per ribadire più o meno l'antifascismo, però capito, farlo a monumento di Togliatti, che è quello che ha dato l'amnistia ai fascisti. Vabbè, io mi sono trovato lì un pochetto per sbaglio, perché ero tornato la sera prima, manco lo sapevo che sta roba, effettivamente stavo lì per sbaglio, non sto di per scherzo. Vista sta scena, ho visto il presidio a 100 metri,
1: sì,
0: un sacco di guardie, ok, però stava sotto la piazza, era invisibile, sopra la piazza piena tra bersaglieri, parenti dei bersaglieri, paracadutisti in formazione Corbasco Rosso e parenti di paracadutisti, forze dell'ordine a gogo di tutti i tipi, sindaco, c'era di tutto. E quando hanno sceso, hanno fatto fare l'inno d'Italia, hanno fatto fare la fanfara, quando è sceso il tricolore con questi due attempati paracadutisti che cercavano di sdoganarlo e manco ci riuscivano, Io ho urlato quello che gli dovevo urlare, insomma.
2: Ti è venuta fuori naturalmente, perché quando uno si trova con dei fascisti di fronte, cioè è innaturale dire per qualsiasi persona di bene, per bene, di cioè, fascista di merda. Cioè, che altra risposta potremmo avere? E beh, questo lo dico senza ironia, veramente.
0: Ma loro hanno mantenuto anche un certo contegno, perché per loro non è stato proprio, dice, beh, ci cioè, dicono fascisti di merda. Si sono più innervositi un pochetto. I loro seguaci in piazza,
2: immagino,
0: che ovviamente immagino, l'hanno sì, buttata sì, come ma tu offendi il tricolore, il fatto a parte che vabbè ci sarebbe da discutere, però detto, io sto qua, ho detto a questi quello che devo dire, vi faccio sapere che questi vengono a commemorare il tricolore a piazza Tommaso Frasconi sulla casa del fascio. Tommaso Frasconi è stato primo sindaco socialista di Genzano negli anni della, che precedevano la prima guerra mondiale, poi deposto perché era contrario ovviamente al bellicismo, era socialista, all'epoca ancora non c'era il Partito Comunista, poi è stato deposto negli anni 20 e poi dopo è stato portato al confino dove è morto nel 38 per il percorso delle squadracce fasciste. Questa è intitolata la piazza, e qua a Genzano un sacco di vie sono intitolate a 6 uccisi alle poste ardeatine e a tutte le persone che dagli anni 20 in poi, come Salvatore Buttaroni ed altri, furono uccisi nel ventennio, quindi ben prima della resistenza. Questi si sono permessi in piazza Tommaso Frasconi di fare questo sfregio, visto che loro parlano di tradizioni, identità, memoria, tutte queste belle manfrine che fanno loro, ma qua a Genzano c'è una cosa molto particolare, qui c'erano 250 arditi del popolo su 500 di tutti i castelli. Vabbè, detto questo, a parte le cose storiche,
2: come te l'hanno fatto pagare questa affrenda?
0: No, è il portato del razzismo, fascismo, omofobia di questi soggetti che entrano anche nelle scuole a fare le adunate. È successo l'anno scorso che una evidentemente di esse dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Frascati gli ha concesso tutta la mattinata per far fare la adunata, la strabandiera, l'inno nazionale, le allocuzioni con gli studenti della scuola media. Questi, cioè, vi rendete conto che è successo? Perché ho detto due frati che li rispecchiano, che loro sono apologeti da decima massa, fascisti di merda, mentre la polizia, che poteva tranquillamente pure intervenire identificandomi, per quanto già ovviamente le conosce appunto per le cose del comitato Boschi e cose simili, su richiesta del sindaco con la fascia tricolore di questo Fabio Pavaria di Genzano, che ha vinto l'elezione, ha detto: ah, è stato lui, portatelo via. Mo, se hanno aderito al suo ordine, che non potrebbe darlo, oppure se già hanno deciso così, non lo so, però l'hanno visto tutti quanti e mi hanno fatto fare 300-400 metri a piedi per il corso del Genzano, corso Gramsci, eppure questo, insomma, e per portarmi alla vicina, al vicino commissariato, dove sono uscito dopo un paio d'ore, che hanno deciso che cavolo di reato darmi, perché sotto c'era una manifestazione che era autorizzata, sotto ai giardini della piazza, sopra ci stavo io e pochissimi altri, quindi non stavo a manifestare, e alla fine mi hanno dato un articolo 18,8 del Regio Decreto del 1931, che porti manifestazione, cioè che sei uscito fuori dalle prescrizioni della manifestazione, come se io partecipassi a quella roba lì per rivendicarmi i tuoi atti, assurdo, e mi hanno dato urla dediziosa, articolo 654, ex articolo 654, quindi se prevedete un'eventuale ammenda amministrativa molto elevata che deciderà il prefetto, e poi una situazione penale se la procura di Velletri decide di andare avanti con questa buffonata, che spero di no, insomma, perché però è come preoccupazione ammenda, ecco, diciamo così, perché sono migliaia di euro, come sapete.
2: Ma, certo, ma è una situazione che conferma quella frase che abbiamo sentito una volta, no? Questa rottura e coglione dei fascisti, perché veramente sì, diventano questo anche amministrativamente parlando, economicamente parlando, perché per te significa ovviamente tutto questo, che non è poco, semplicemente per...
0: Però hanno fatto, ecco, però poi è uscito un comunicato di questa fantomatica assemblea Peace and Love dei Castelli Romani, molto carino, in cui a pretesto di questa mia, insomma, andata in commissariato, sono uscite finalmente le immagini in cui mostrano che nella, per esempio nella palestra che ci hanno a disposizione, che è frequentata dai bambini della scuola elementare e media di Nemi, ci stanno dei libri riconducibili a Mussolini, ci stanno, c'è il decalogo del paracadutista appena di entra, in bella vista a cui lo danno i bambini, tutte queste schifezze qua. E quindi
2: almeno questa vicenda è servita per segnalare questa cosa.
0: Infatti mo c'è l'idea di segnalare a tutte le scuole, perché magari già non dovrebbero entrare i militari, ovviamente, ma questi sono di una specie particolare, particolarmente odiosa a mio avviso, che vanno respinti perché appunto si portano una specie di marzialità maschile, patriarcale, omofoba, razzista, sessista, fascista, tutto quello che finisce egoista, che è negativo, ce l'hanno. E li dovete vedere, ecco, andate a vedere su internet di che si parla, se ci avete proprio niente da fare. E qui forse si è aperto un barco, e quindi anche i pseudo partitelli di sinistra che stanno qua, invece di farsi la guerra, potrebbero prima evitare di chiamarli, perché l'hanno chiamati pure loro gli anni scorsi, anche se erano meno visibili, a partecipare a queste sagre. Magari gli hanno fatto fare banchetto formativo, e già è brutta sta cosa. Seconda cosa, insomma, capire che magari la situazione è particolarmente grave. Terza cosa, qua ribadisco che il sindaco che si permette di portare voglia, voglio vedere qua il paese, se più o meno se becchiamo tutti i giorni perché è piccolo, insomma, quindi
3: grazie.
0: E niente, va bene, poi vi faccio sapere, magari facciamo un reggio di... Un reggio decreto parti, facciamo.
3: Sicuramente siamo in ascolto e disponibili per supporto, insomma, per qualsiasi via decideranno di accollarsi, economica, amministrativa o penale. Ringraziamo infatti l'assemblea Peace and Love che ci ha anche inoltrato questo comunicato, che riprodurremo sul sito della radio per chiunque lo volesse leggere. E ricordiamo che comunque abbiamo anche noi d'altra parte appigli legali, non so, penso alla legge Mancino, che in teoria punisce appunto la visibilizzazione di contenuti legati all'ideologia nazifascista, e quindi sui libri di Mussolini a scuola, insomma, magari ci facciamo anche un pensierino su come, come mostrare il nostro
0: dissenso. Parti in cui tutti veniamo vestiti un po' da nobili e poi mettiamo una ghigliottina e la canzone.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.
8: Prendiamo in voce nota di classe. Abbiamo in collegamento professore di materie letterarie in un liceo romano. Pronto, ci senti?
9: Pronto? Sì.

esterno come stereo d'esame, quindi li ho salutati a 10 giugno. Però una volta finiti gli esami ho sentito un po' il desiderio, anche il bisogno di salutarli meglio, no? Eravamo stati insieme 3 anni, erano diventati grandi e quindi ho pensato di scrivere un messaggio d'addio e un messaggio di auguri per le scelte future. E in questo messaggio ho citato Gaza e ho citato Hind Rajab. Non dimenticate Gaza, e quelli di voi che diventeranno classe dirigente, quando incontrerete degli uomini potenti chiedete loro conto che cosa facevano quando veniva uccisa Hind Rajab. Ora, non sono parole così retoricamente buttate lì, perché io ho fatto riferimento a oggetti del nostro studio, in particolare il tema delle vittime innocenti, che insomma almeno in Primo Levi e nella poesia Primavera Teleriana di Eugenio Montale abbiamo trattato approfonditamente. Ma poi c'è il tema delle responsabilità dei potenti, che è un tema manzoniano, e c'è il tema del libero arbitrio, che è un tema dantesco. Cioè, non ho fatto una propaganda propal, come amano dire quelli che odiano i palestinesi, no? Perché con questa parolina ti sistemano. Ora, tutto questo è successo dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri. Quindi quando il rapporto tra docente e studente era ormai più che terminato, in realtà nella quinta in cui avevo insegnato latino e greco era terminato dal 10 giugno, anzi diciamo dal 12-13, dagli scrutini, ecco. E il 6 luglio dunque scrivo loro questa lettera attraverso il mio mezzo privato, la invio a un

0: Il mio messaggio è del 6 luglio, l'articolo del Tempo è dell'8 luglio, le lettere di convocazione degli ispettori sono del 9 luglio. È chiaro che c'è la manina di qualcuno potente, io credo, a livello di segreteria del ministro, del ministero MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, che abbia fatto la sua telefonata e ha detto: andate un po' a vedere qua che è successo, chi è stato, questo non si può ammettere, eccetera, eccetera. E, tant'è vero che l'ispezione...
1: Sì, scusami, è qualcuno sì. di potente, ma anche molto ben informato in tempi rapidissimi.
0: Ma sì, certo, è chiaro che chi ha trasmesso la mia lettera al Tempo, io credo un genitore, ha sicuramente il filo diretto con qualche giornalista, e il giornalista a sua volta o il giornale, il direttore del Tempo, ha il filo diretto con qualcuno a livello politico, se non a livello di ministero, sicuramente a livello di partito, diciamo pure il nome del partito, Fratelli d'Italia. Che cosa, come è avvenuta questa ispezione? È avvenuta in un clima abbastanza intimidatorio, gli studenti all'inizio erano spaventati, insomma, poi si è capito. Io sono stato audito il 28 luglio, è stata un'audizione abbastanza impegnativa, è durata più di un'ora e mezza, credo di avere chiarito e spiegato soprattutto i riferimenti letterali, che ovviamente né il giornalista del Tempo né Capezzone sicuramente hanno mai letto Montale, ma non hanno visto la voce di Hind Rajab al cinema, e questo forse avrebbero dovuto farlo. Comunque al momento, cioè al termine dell'audizione, mi dissero: la fase istruttoria è terminata, trasmettiamo tutte le carte e i verbali alla direzione per le decisioni. Io pensavo, vabbè, ma questi qua, dopo che gli ho spiegato che io ho scritto dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri, si renderanno conto che la scuola non c'entra niente? Pensavo, in un paio di giorni mi scrivono, arrivederci e grazie. E invece siamo al 23 settembre che non ho ricevuto nessuna notizia, e qui stiamo senza eccessiva preoccupazione, perché se appena pensano a una sanzione disciplinare, è chiaro che mi rivolgo al giudice del lavoro, perché non ci sono proprio i presupposti giuridici per questo. Non parlerei di repressione, ma direi di intimidazione. Perché quello che mi è successo è comunque una seccatura, diciamo che certo per 5 minuti sono stato anche spaventato, poi ho detto vabbè, e che ho fatto? Però la seccatura c'è, perché ho dovuto perdere tempo, mi sono dovuto consultare con un avvocato, ho dovuto preparare materiali, sicuramente, considerando che la maggior parte delle persone vive la propria vita in obbedienza al motto "chi me lo fa fare", è chiaro che il solo dare fastidio serve a può far stare zitta tanta gente, no? Per il quieto vivere. È anche vero che questo episodio, quando è stato conosciuto, ha mosso anche una certa indignazione in una parte dei colleghi, non tutti, attenzione, no, in una parte dei colleghi, e tanti ex alunni che mi hanno scritto, vecchi amici, vecchi colleghi in pensione che mi hanno scritto. Questo è stato bello, però è chiaro che c'è anche chi sta dall'altra parte. Tutto questo è stato in effetti politicamente, ma anche antropologicamente, interessante, perché io sono potuto entrare per un pochettino nella bolla, diciamo così, del mondo che ancora ripete il mantra che Israele è una democrazia, no? Quel mondo lì, Israele ha diritto di difendersi. E in effetti io non so se per pregiudizio, per ignoranza o per incapacità o per malvagità, ma proprio non si rendono conto di quello che succede in Palestina, a Gaza e in Cisgiordania. Israele ha sempre ragione, a prescindere. I palestinesi sono tutti cattivi, no? Non dire che sono tutti Hamas, però sono tutti cattivi, e i coloni sono escursionisti, quelli che vanno a riempire di cemento i pozzi d'acqua di palestinesi in Cisgiordania, come abbiamo visto nel documentario No Otherland.
2: Non so se questo mondo pensa che i palestinesi sono tutti cattivi o se appunto la, come dire, la pratica della disumanizzazione fa pensare loro che non importa come sono
0: trattate. La pratica della disumanizzazione è l'espressione che chiarisce tutto, perché la disumanizzazione è ciò che ha permesso agli stati colonialisti, stati europei colonialisti nei secoli XVIII e XIX, ma anche in gran parte nel secolo XX, di fare quello che hanno fatto negli altri continenti, perché lo sterminio di altri esseri umani si può realizzare quando togli loro l'umanità. Ma è quello che dice anche Primo Levi, i primi tre capitoli di Se questo è un uomo, che sono Il viaggio, Iniziazione e Sul fondo, i titoli dei primi tre capitoli raccontano proprio questo, la disumanizzazione. Si è potuto fare questo a milioni di vittime perché altri uomini non li hanno considerati umani, li potevano schiacciare come animali, come bestiole. Eppure nella nostra epoca, nel nostro mondo, tutte queste cose le sappiamo. Io una volta in collegio docenti, proprio quando avevo proposto al collegio docenti una mozione per Gaza, e in quell'occasione la dirigente scolastica semplicemente mi tolse la parola dicendo non si può fare, la circolare del ministro eccetera, però avevo citato il film La zona d'interesse, film che racconta la bella vita nelle belle ville degli ufficiali dell'SS accanto al muro che circonda Birkenau, cioè il luogo dove era la camera gas e il crematorio dell'universo dei campi di Auschwitz. No, loro vivono in quella bella villa con quel giardino, il paratino all'inglese, tutto fiorito, fanno le feste in riva al fiume, vanno a pescare, vanno in barca, e al di là del muro succede questo. E noi siamo in questa situazione, cioè noi paesi europei viviamo al nostro giardino e a poca distanza avviene uno sterminio che per molti ha le caratteristiche giuridiche del genocidio, e continuano a ripeterci che è tutta colpa del 7 ottobre. Ora, il 7 ottobre è stata un'azione violenta, sicuramente violenta, feroce, sono state assassinate molte persone innocenti, ma quello che è successo dopo, come possiamo interpretarlo? È un'azione di giustizia rispetto all'azione del 7 ottobre? Ma la parola giustizia la lascerei da parte, forse la parola più adatta è rappresaglia, ma anche le più feroci rappresaglie prima o poi finiscono. Se noi pensiamo alla rappresaglia delle SS a Roma dopo l'attentato a Via Rasella, nel giro di 24 ore la rappresaglia era finita, 10 italiani innocenti per ogni SS uccisa nell'attentato partigiano, 10-1 era il rapporto, ed è già tremendo. Ora, qual è il rapporto tra il numero delle vittime il 7 ottobre e il numero degli abitanti di Gaza innocenti che sono stati uccisi? Noi nemmeno lo sappiamo qual è il rapporto, può essere 101, può essere 201, tant'è vero che hanno distrutto tutti gli archivi della comunità di Gaza.
2: E poi dobbiamo anche chiederci, allora, in questo quadro, no, che tu presenti del dopo il 7 ottobre, tutto quello che è successo prima del 7 ottobre, come lo collochiamo?
0: Certo.
2: Sì, nel senso, visto che tu citavi un film, ne cito un altro perché l'ho visto da pochi giorni.
0: Palestina 36.
2: Esatto, esattamente Palestina 36, quindi un film che parla di diversi decenni precedenti al 7 ottobre 2023, eppure vediamo scene che sono molto simili a quelle che ora vediamo in Cisgiordania in questi giorni.
0: Sì. Sì, vero, verissimo. Palestina 36 è un film importante, è un film da vedere, non è un capolavoro nella storia del cinema, mentre La voce di Hina Rajab è un capolavoro della storia del cinema. Palestina 36 forse è un po' didascalico, no? Vuole troppo insegnare, però insegna cose che nessuno sa, no? La rivolta araba contro gli inglesi nel 1936, cose che nessuno sa. E poi certo, ora io vorrei fare riferimento a due opere di letteratura che mi è permesso. È un racconto di Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani è stato uno scrittore e giornalista palestinese assassinato dai servizi segreti israeliani, che non aveva nemmeno 40 anni, forse non aveva 36-37. Ha scritto un racconto bellissimo che si chiama Ritorno a Haifa. È la storia di due coniugi ormai di mezza età palestinesi che 20 anni dopo la Nakba, dopo 20 anni dopo essere stati scacciati da Haifa, per la prima volta tornano nella loro città, non più loro città, e vogliono vedere la casa dove avevano vissuto. E da questo c'è una tragedia, perché in quella casa loro avevano lasciato un bambino piccolo di pochi mesi che non avevano fatto in tempo a portare con loro quando ci fu la cacciata dei palestinesi, che i palestinesi Haifa furono cacciati dall'esercito inglese, dall'Irgun, furono letteralmente raccolti per strada e cacciati verso il porto e da lì mandati via. Tornano e nella loro casa c'è una signora ebrea anziana che viene dall'Europa, la cui famiglia è stata sterminata nei campi di concentramento nazisti. Quindi sono due dolori a confronto, uno davanti all'altro, e tutti i protagonisti, la donna ebrea e i due personaggi palestinesi, hanno subito un'ingiustizia tremenda. E viene quasi da sperare, leggendolo, che possa esserci una comprensione, una conciliazione tra loro. Ma perché il racconto è eccezionale. Perché che cosa succede? Quel bambino in realtà è salvo, perché questa signora ebrea ha potuto adottarlo, è cresciuto come ebreo, è cresciuto come israeliano, in quel momento sta facendo servizio militare nell'esercito di Israele, e mentre la signora e i due palestinesi hanno trascorso il pomeriggio insieme, si fa sera, questo ragazzo torna a casa la sera in divisa e ovviamente non sa nulla dei suoi genitori, anzi gli hanno detto che è stato abbandonato. E tra questo ragazzo e i suoi vecchi genitori palestinesi non c'è nessuna comunicazione. E i due vanno via travolti dal dolore, ma travolti dal dolore siamo anche noi lettori. È un racconto, Ritorno a Haifa, che ci colpisce, ci fa male, perché non dico nega, ma fa vedere la realtà, cioè che soluzione può esserci a quello che è successo, che soluzione può esserci alla convivenza tra questi due popoli. È difficilissimo, certo ci si dovrebbe arrivare, ma chissà come. Per ora insomma, ma qual è? Due popoli, due stati, ancora ripetendo questa solfa, dov'è lo stato del popolo senza stato, del popolo che tutti cacciano. Certo, come possiamo negarci la speranza noi umani? Dopo la seconda guerra mondiale, Francia e Germania sono tornati a parlarsi. Oggi non c'è un confine, francesi e tedeschi possono andare dall'altra parte tranquillamente, amichevolmente. Eppure quanti se ne sono ammazzati tra loro, uno contro l'altro, e quindi dobbiamo ancora avere la speranza che questi due popoli possano salvarsi diventando amici. E dico salvarsi entrambi, perché la fine che stanno facendo gli israeliani è tremenda. Non so se qualche ascoltatore ha letto l'ultimo saggio di Lampapé, La fine di Israele. Ma Israele forse può sopravvivere come entità statale, ma che cosa sopravvive di Israele? La sua mostruosità. È uno stato mostro. A parte quei pochi alleati che Israele continua ad avere tra i paesi cosiddetti democratici occidentali, chiunque vede e capisce quello che sta succedendo lì può solo avere paura di uno stato che fa questo.
2: E sicuramente tutte queste riflessioni non possiamo tenerle fuori da scuola, perché non sono fuori dal mondo, anzi stanno determinando il mondo in Palestina, in Israele, ma anche qui dove viviamo noi. Senti, noi il nostro tempo è finito, quindi...
0: Sì, posso prendere Prego. 15 secondi?
2: Prego.
0: Vorrei citare alcune parole di Ada Prospero Gobetti.
2: Ne hai facoltà.
0: In un articolo, come si intitola? Qualcosa a che fare con la ribellione, ora scritto negli anni 50 del XX secolo, dice Ada Prospero Marchesini Gobetti, sì, il titolo dell'articolo è Quando non si deve obbedire. Educazione è partecipazione. Non si possono educare i ragazzi isolandoli dal mondo che li circonda, chiudendo loro gli occhi a ciò che accade, restringendo gli interessi al particolare, bensì abituandoli a considerare come cosa propria tutto ciò che è umano, a non porre limiti al desiderio di conoscenza e di esperienza, ad accettare responsabilità personali e collettive, a credere nella capacità propria e altrui di rimediare ai mali esistenti e di prevenire le rovine future. E sono parole che ci lasciano con un po' di ottimismo. Io in realtà sono un po' triste, scettico. Cioè, questa possibilità di rimediare ai mali esistenti in questo momento sembra proprio sfuggire, però spero di sbagliarmi.
2: Ti ringraziamo molto per il tuo intervento, aspettiamo con te che arrivino notizie della avvenuta liberazione, diciamo, da questo processo di intimidazione, e grazie.
0: Ringrazio moltissimo voi.
2: Ciao.
0: Buon lavoro.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.
8: Ed eccoci, ce l'abbiamo fatta? Mi senti? Mi senti?
9: Sì, sento, ce l'abbiamo fatta, scusate ma qua, qua in Spagna, da dove mi trovo in questo momento, è un po' difficile anche qui la connessione, in generale poter utilizzare alcune connessioni bisogna lanciare dei programmi particolari, non di più immediata la connessione anche qua.

Certo, appunto, stavo arrivando a quello e l'unico, tra virgolette, problema che esiste qua sono gli attacchi americani verso e tutto quello che sta succedendo con l'Iran, con lo Yemen, eccetera, e viceversa, che quindi vengono attaccate le basi americane che sono presenti qua in Giordania. Quindi ogni tanto arrivano per via ancora della situazione che c'è nello stretto di Hormuz, ma anche tutto il conflitto con l'Iran, diciamo questa tensione ancora va avanti. Quindi di tanto in tanto vengono colpite anche le basi militari che comunque si trovano in Giordania. E questo è quanto. Dopodiché, in generale, diciamo, dentro la situazione della società civile, insomma, è abbastanza tranquillo, come dire, sempre tutto tra virgolette, ma è come si presenta oggi tutto questo Medio Oriente, in qualche modo disastrato, in fiamme, diviso, eccetera, eccetera, di cui ancora non si ritrova nessuna soluzione, si può dire, in qualche modo. E per quanto riguarda tutta la situazione della Cisgiordania occupata e della striscia di Gaza, ancora dove il bordo FIS, come sapete, non ha nessun riscontro e di soluzione neanche sulla striscia di Gaza, quella continua a rimanere, la striscia continua a rimanere occupata ormai da 20 anni all'80%, la situazione, diciamo, umanitaria all'interno è catastrofica, nonostante i Gazzauis continuano a resistere, come si dice, continuano a resistere il genocidio, perché dentro Gaza i bombardamenti continuano ad essere violenti e quotidiani. E anche oltre la famosa linea gialla, le frontiere continuano a rimanere chiuse e aiuti umanitari chiaramente non ci sono, quindi la popolazione all'interno o ha i soldi per comprare al mercato quello che viene venduto, o altrimenti di aiuto umanitario, diciamo, nonostante ci siano sforzi

0: i villaggi, i campi profughi, ci sono gli spostamenti forzati della popolazione, ci sono alcuni campi che ormai sono stati evacuati, il campo di Jenin, il campo a Tulkare, alcune parti dei campi di Nablus, eccetera, sono ormai campi vuoti che sono stati sfollati dalla popolazione, quindi spostamenti forzati con displaced di popolazione, insomma, molto ampia. Ma chiaramente la cosa più grave che sta succedendo sono le violenze appunto dei coloni che continuano quotidianamente, soprattutto nei villaggi, anche quelli più isolati, ad entrare, distruggere, bruciare e uccidere anche la popolazione. Questa chiaramente, per non parlare poi dei danni economici, ambientali, che tutto il territorio della Cisgiordania sta subendo, perché laddove nei villaggi, oltre a essere evacuata e sfollata la popolazione, uccisa la popolazione, sono stati tagliati e presi gli olivi, distrutto tutta quella che era l'economia di questa cosa. Ci sono inoltre questi segni di allarmi che vengono dati anche dalle Nazioni Unite, che come sapete anche loro non hanno una facilità e possibilità di movimento all'interno dei territori occupati, tant'è che tantissimi, compresa l'URWA per esempio, è un organismo delle Nazioni Unite che dentro i territori palestinesi della Cisgiordania non esiste più, praticamente sono stati evacuati, tant'è che il personale che seguiva tutta questa questione oggi anche loro stanno in Giordania ad agire laddove possono agire in questo polo. Quindi l'allarme, dicevo, delle Nazioni Unite che continua.
1: Sì, che proprio di questi giorni, poi proprio rispetto a quello che sta avvenendo in Cisgiordania, se non erro proprio Gutierrez l'ha definita, esatto, una vera e propria pulizia etnica, no?
0: Esatto, l'ha definita una pulizia etnica, e l'espansione degli insediamenti continua imperterrita ad andare avanti. Quindi appunto questa è un po' la situazione. Certo, a livello diplomatico internazionale ci sono delle nazioni come la Francia, la Germania, eccetera, che continuano a chiedere magari a Israele stop, come lo ha fatto l'Italia per esempio, anche questo sottolineiamo, il Regno Unito in particolare l'ha sottolineato, continuano a chiedere lo stop dell'espansione degli insediamenti,
1: sì, anche il blocco delle merci, che
0: la vendita dei prodotti, per esempio il consolato, per dirne una, il consolato inglese, che vi potete immaginare che ruolo ha sempre avuto l'Inghilterra dentro quei territori, e Israele, dove tutti quei territori li hanno dati loro, ecco, sono stati chiusi. Anche il consolato inglese è stato chiuso, UK è stato chiuso a Gerusalemme, appunto senza ottenere, diciamo, nessuna sanzione ancora nei confronti e delle colonie e appunto di Israele. E per quanto riguarda Israele, come sapete, ci saranno le elezioni adesso entro ottobre, non c'è una data definita, si parlava per la metà di ottobre, non ci sono chiarezze su quello che sarà appunto questa elezione e come andranno avanti. Questo è un po' un quadro veloce di questa situazione che purtroppo ancora oggi dobbiamo dire continua a essere fermo, ma fermo da una parte, dalla parte diciamo di possibilità di soluzione, ma che continua ad andare avanti con violenze, annessioni, pulizia etnica dei palestinesi.
1: Sì, no, indubbiamente. Quindi quello che mi chiedevo proprio perché stai in Giordania, come dicevi, le ricadute sui campi profughi, sulle espulsioni, perché quello che almeno io sapevo è che parecchi dei palestinesi espulsi, facevi riferimento a quello che è avvenuto a Jenin, a Tulkarem l'anno passato, comunque si sono trovati a passare in Giordania, ad esempio, o no?
0: No, assolutamente no, perché anche la Giordania non è che dà agli sfollati. I palestinesi che si trovano qui sono palestinesi di vecchia generazione, dal 48 eccetera, sono diventati cittadini giordani, ma non vengono accolti in una cella. La Giordania non accetta gli sfollamenti. Un palestinese che può venire in Giordania, giusto per far capire e dare un esempio, ha la possibilità di venire solo se ha una parte di famiglia che già abita qua e può venire in visita. Ma non sono stati allestiti campi profughi gli sfollati dai territori palestinesi occupati, assolutamente no. Così come tutto il resto, che non c'è questa situazione, per non parlare di quelli di Gaza. Su Gaza addirittura non ci possono neanche quasi passare dalla Giordania, tranne alcuni casi che però sono appunto solo di passaggio per poche ore, per poi all'estero se ci hanno visto per l'estero. Però ecco, non c'è l'accoglienza, non c'è la possibilità per i palestinesi sfollati. In questo momento sono sfollati di nuovo per l'ennesima volta dentro i territori occupati magari da altri parenti che abitano in un'altra città che non è il campo profughi o il villaggio dal quale vengono sfollati, però non, appunto, non possono rientrare neanche nei loro villaggi, quelli che erano i villaggi attuali.
1: Quindi chi è andato via da Jenin, dal campo profughi di Jenin, magari sta dentro un altro campo profughi sempre in Cisgiordania, perché poi insomma il territorio è quello, non è che può spostarsi più di tanto.
0: Certo, stanno lì intorno e accolti da altre nuclei familiari, però appunto non possono. Jenin proprio non esiste più come campo. E non so se ultimamente davano una cosa come, cioè, una famiglia che resiste lì dentro, ma non ci sta più nessuno, non ci può più entrare nessuno. Poi c'è la città di Jenin che evidentemente ha accolto gli sfollati del campo profughi, però appunto i numeri sono molto alti, si parla di decine di migliaia di famiglie che sono sfollate da una parte all'altra. Certo, il territorio di Giordania è quello, non è che si allarga, certo. Rimane quello, e per il momento vagano senza soluzione da una parte all'altra.
1: Quindi non solo c'è un furto di terra, ma c'è anche, come dire, una densità di persone, di concentrazione in alcune aree, quindi riducendo anche le scarse risorse, che ne so, idriche per esempio, no? Oppure anche possibilità di coltivare la propria terra.
0: Purtroppo i terreni sono rimasti pochi, quei pochi che sono rimasti, chiaramente i palestinesi stanno cercando di difenderli, e fra un po', oltretutto, così per ricordarlo, ci sarà la raccolta delle olive. Sapete che ottobre, novembre è il periodo della raccolta delle olive, che era una delle economie più grandi dei palestinesi. Molti degli olivi sono stati sradicati, distrutti, molti terreni non ci possono chiaramente entrare. Quest'anno, che sarebbe potuto essere anche questa una buona annata per la raccolta delle olive, quindi la produzione dell'olio è così importante appunto per i palestinesi, non sappiamo come si metterà. Certo, per il momento quello che si vede sono la presa delle terre, quindi ormai è un luogo comune, succede ogni giorno. Da notare che in Israele, in diverse città, ma anche a Gerusalemme, ci sono delle proteste, anche a Tel Aviv, ci sono delle proteste di parti, di società civile israeliana, che sanno benissimo che cosa significa l'occupazione dalla parte sulla parte palestinese, quindi insomma sono schierati contro lo Stato di Israele, contro il sionismo, perché di fatto è quella l'idea di quello Stato che sta andando avanti. Ecco, dicevo, ci sono manifestazioni di Gerusalemme, anche parti di ortodossi ebrei che appunto non riconoscono Israele e che prendono un sacco di botte dalle guardie israeliane che appunto non permettono di protestare contro lo Stato. Li vorrebbero tutti mandare al fronte e a Gaza e a fare il militare, ma ecco, lo scontro è anche molto su questo. Ora poi magari una cosa a parte dovrebbe essere, sarà fatta sicuramente su quelle che saranno le elezioni in Israele, visto che stanno formando coalizioni, partiti per soprattutto parte della destra e dell'ultradestra israeliana che vuole mantenere il governo, il potere dentro Israele, appunto dicevo sicuramente un approfondimento di quello che saranno, che sarà la formazione di queste coalizioni di destra e dell'ultradestra a ridosso appunto in attesa delle elezioni. Ne parleremo più avanti anche di questo.
1: Sì, anche cercando di capire, no? Perché poi insomma tu parlavi di alcune proteste, però bisogna anche ricordare che non so, un 20% della popolazione, insomma, della cittadinanza israeliana comunque sono palestinesi, anche se loro preferiscono non chiamarli palestinesi ma arabi israeliani.
0: Certo, ci sono anche loro e anche loro stanno cercando di fare coalizioni che possano entrare nelle elezioni, perché per il momento anche le coalizioni precedenti arabe israeliane che esistevano prima del 23 sono stati buttati fuori, si può dire, quindi non hanno nessuna rappresentanza. Ecco, come si metterà tutta questa situazione, come si presenterà appunto in attesa delle elezioni e per le elezioni sarà tutto da vedere.
1: Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti ringraziamo e sicuramente insomma, se ci sono novità, se ci sono altre cose in futuro ci risentiremo presto.
0: Ci risentiamo e vi ringrazio.

0: ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?
6: Per concludere questa

0: il Tigray era stato a soccombere e cercare di trovare una giustizia a livello internazionale senza alcun ascolto. Questi aeroporti, per parlare in maniera un po' più approfondita, la Ethiopian Airlines, una linea aerea che ha assistito al trasporto di armamenti di soldati da tutti gli angoli del mondo, da Azerbaijan, da Bielorussia, tutto quanto, durante la guerra genocida. Flotte di aerei fanno avanti e indietro dagli Emirati Arabi, non soltanto alla capitale Addis Abeba, ma in molte altre città, soprattutto nella zona di Bishoftu, vicino al grande ponte, la grande diga del Rinascimento, dove c'è una grandissima base militare costruita con tecnologie avanzate sotto il sostegno degli Emirati Arabi, di Israele e molte altre realtà, per far partire droni e anche addestramento fisico di soldati che si univano alle forze di Janjaweed in Sudan. Questa linea aerea, Ethiopian Airlines, che era un orgoglio nazionale, guidata per un paio di decadi da un uomo tigrino che ha sollevato questa linea aerea e l'ha portata a livelli molto molto riconosciuti a livello internazionale, fu tolto dal proprio lavoro perché tigrino. Il rastrellamento fatto negli uffici governativi e in tutte le realtà dell'Etiopia nell'eliminare i tigrini di mezzo, oppure un uomo di quel calibro fu tolto di mezzo. Giusto per sottolineare, adesso è stato preso come manager della linea aerea indiana che sta in crisi, e loro scommettono su lui perché possa sollevare per le capacità che ha. Questo è giusto per parlare della Ethiopian Airlines. E questi viaggi fatti durante il genocidio in Tigray, 2 anni e mezzo di completa assenza di comunicazioni, di trasporto e tutto, ancora fa viaggi da Bielorussia e Azerbaijan. In questi 4-5 giorni si contano più di 40 viaggi di aerei che portano armamenti militari verso le basi segrete, erano fino a poco fa, finché immagini satellitari e prove confutabili hanno dimostrato che le forze rapide in Sudan vengono armati e sostenuti dall'Etiopia. Questo influenza tantissime cose, perché mischiando il servizio di una linea aerea civile nel mondo militare, quindi in circostanze dove adesso il governo federale ha spinto tutte le sue forze e ha accerchiato di nuovo il Tigray, la prima cosa da fermare per propria incolumità è la linea aerea. Quindi ciò che dicono i media, che i TPLF hanno fermato gli aeroporti, è vero, è un qualcosa che loro ci hanno fatto un comunicato dando delle delucidazioni molto chiare per la sicurezza del popolo del Tigray e dei viaggiatori. E, tutto questo si è sollevato perché, come ben sapete, su Radio Onda Rossa nei 6 anni passati in diverse occasioni ho cercato di portare alla luce la situazione anche di gruppi armati che venivano influenzati dal governo federale e hanno combattuto a favore del governo federale, creando delle guerre etniche, delle guerre fratricide. Questa circostanza adesso si è ribaltata per il semplice fatto che un'alleanza che si era stata chiamata a tavolo rotondo in Washington a un anno dopo il genocidio in Tigray, più o meno il 4 novembre 2020, si era cercato di unire le forze di tutti i gruppi federali e confederalisti dell'Etiopia e anche i gruppi armati. Questo lavoro ha impiegato un po' di tempo e adesso si è riuscito a raggiungere un'alleanza tra TPLF, FANNO, che sono le milizie Amhara, ola i combattenti armati dell'Oromia, anche Benishangul Gumuz e anche l'unione delle forze dell'Afar, che è una circostanza molto difficile da gestire, essendo Afar una zona un po' che tocca Eritrea, Etiopia, Djibouti, ma sono riusciti anche loro a rappresentare un gruppo che chiama tutte i clan degli Afar e unirsi a questa alleanza. In più anche la regione della Somalia, in senso la parte nel territorio etiope, pure loro si sono unite a questa alleanza, assieme anche a gruppi minori come Agow Command, che stanno nella regione Amhara, per ribaltare il governo centrale di Abiy Ahmed. Questa alleanza, che nessuno si aspettava, perché la tattica di Abiy Ahmed era seminare odio tra i popoli, così da poter marciare e mettere a subbuglio il paese.
1: Perdonami se ti interrompo un attimo, quello che hai nominato è il primo ministro Abiy Ahmed?
0: Sì, il primo ministro Abiy Ahmed.
1: Sì, era solo per dare un contesto a chi ci ascolta, e forse un'altra entità importante che hai nominato per prima è il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il TPLF,
0: sì.
1: Grazie.
0: TPLF, sì, sì. E questa alleanza incute terrore al governo centrale, perché queste entità si scontravano gli uni con gli altri, che il fronte armato Oromo è sempre stato in continui scontri con i Fanno e le realtà armate Amhara. E così anche i Fanno, come io non voglio, per rispetto di tutte le sorelle, le compagne che hanno subito violenza, Radio Onda Rossa ha seguito benissimo più di 120.000 donne vittime di abusi durante il genocidio, con forze militari eritree e forze armate del Fanno. Però adesso la situazione si è ribaltata, così che queste entità si sono alleate per eliminare il comune nemico. Vi sono molti commenti, diversi ambasciatori di diverse nazioni fanno dei commenti di tipo questa è un'alleanza tipo Hitler e Lenin, tutte battute, ma in realtà sono forze popolari che esistono, respirano e continuano a combattere perché il popolo gli è a fianco. Quindi sono un'alleanza di forze di resistenza che sono stufe di questa politica e propaganda di odio che semina il governo centrale, e si sono unite per ribaltarlo. Rientrando in Tigray, la cosa che rende più delicata il fronte del Tigray è diviso in due parti. C'è il TDF, Tigray Defense Force, che tuttora resiste all'interno del Tigray sotto l'ala del Tigray, del TPLF, Fronte di Liberazione del Tigray. E vi è un altro fronte addestrato, nutrito e armato dal governo centrale, dal generale Tsadkan Gebre Tsadik, che è un generale del Tigray ora sotto l'ala di...

0: partito di Abiy Ahmed, del primo ministro, si chiama Prosperità. Questi armati nutriti dal governo centrale sono nelle porte del Tigray a combattere contro i loro fratelli, in senso, giusto per sottolineare, là siamo tutti fratelli, però qua ci sono tigrini che prima combattevano assieme a combattono contro TPF. Generali tigrini da parte di Abiy Ahmed e generali tigrini all'interno del Tigray che si scontrano gli uni con gli altri. Quindi questa alleanza, Oromia, Somalia, Beni Shangul, Amhara, scuote anche questa realtà tigrina che si era insediata all'interno del sistema del governo centrale etiope. Quindi da ieri hanno iniziato i combattimenti a piena scala, perché il governo etiope, dopo aver bombardato più di 21 volte con droni nella città di Alamata, questo soltanto nell'arco di 48 ore, con droni e con MiG 35 aerei da combattimento, sono partiti questi scontri che ha accompagnato poi con soldati di artiglieria pesante e fanteria. E il Tigray ha mandato comunicato che l'esercito, il TDF, doveva prepararsi per una difesa di un massiccio attacco che stava partito dall'Etiopia. È diventato realtà perché hanno intensificato gli attacchi via aerea e via terra e tutti i bombardamenti che fanno, vi sono stati attacchi pure a livello militare, ma 85% degli attacchi vanno su scuole, su bambini, su donne, nei mercati, nelle piazze. Continuano a fare quel terrorismo psicologico al popolo del Tigray per far sì che si sente indifeso e si ribalta dentro, perché tutto l'obiettivo che c'è stato era General Tsarkhan e Getachew Reda scommettevano su un'implosione all'interno del Tigray, ma vista la circostanza che si è irrigidita, quasi l'80% dei giovani combattenti tigrini, ex combattenti durante la resistenza contro il genocidio, sono andati ad Addis Abeba. E come sappiamo pure, molti hanno attraversato il Mar Rosso da Djibouti e hanno raggiunto Yemen, Saudi Arabia, stanno in mezzo a tanti pericoli, mare, carceri e molti altri ricatti, sfruttamenti di tratta, queste cose così. Quindi il Tigray è letteralmente svuotato. Cosa è successo, per tornare alla Ethiopian Airlines, durante questo processo di svuotamento dei giovani che Abiy Ahmed e Getachew Reda scommettevano sull'implosione, è successo il contrario. La gente ha iniziato a scappare. TPLF non hanno reagito in quelle circostanze dove l'Ethiopian Airlines, che ha sempre mandato aerei, i bombardier si chiamano, con le eliche, nell'arco di 2 anni sono stati più di 7 casi di anomalie di questi aerei, perché mandavano tutti aerei che non hanno avuto controlli necessari per negligenza nei confronti del popolo del Tigray. Stranamente hanno iniziato a mandare i Boeing 307 e gli aeroporti di Maqale, Shire e Aksum erano pieni di migliaia di giovani che dormivano persino là fuori per cercare di acquistare biglietti. Questo svuotamento è andato per più di 2 mesi. Prima entravano 2 aerei, 2 bombardier piccoli, dopo hanno iniziato a fare il doppio di volo con aerei più grandi. Quindi tecnicamente parlando, io non sto facendo qua l'avvocato al TPLF o a qualche parte, io onestamente sto dalla parte del popolo del Tigray, quello che sta là dentro, che sta soffrendo di fame, quei quasi 2 milioni di sfollati interni che non hanno nulla da mangiare. Tant'è vero che una settimana fa un convoi di camion che portava grano verso i campi sfollati è stato bombardato con i droni e tutto il grano è rimasto bruciato, metà del grano è rimasto bruciato. E l'eparchia della Chiesa Cattolica di Adigrat ha fatto questa denuncia enorme che diciamo ha avuto un piccolo ascolto da parte dei, dell'America, hanno condannato questo gesto di attacco a questo aiuto umanitario. Ma questi bombardamenti continuava avanti da oltre 2 anni, a sorpresa, sempre in luoghi civili, in zone dove ci sono persone non protette. Tornando all'alleanza, ha fatto sì che almeno non c'è quella guerra tribale, quel elencare nomi suddividendo popoli da confini fatti da italiani e odiarsi gli uni con gli altri. Insomma, una sorta di alleanza popolare è nata e questo incute terrore al governo centrale etiope. Da parte dell'Eritrea invece la scacchiera si è cambiata per il semplice fatto che TPLF hanno raggiunto degli accordi di cui molto da commentare, dato che l'Eritrea pure era parte del massacro, degli stupri, del genocidio in Tigray, hanno raggiunto questa alleanza che non vi saranno fuochi, attacchi da parte dell'Eritrea verso il Tigray, cosa che rende scomoda anche questa Abiy Ahmed, che sono più di 8-9 mesi che c'è questa propaganda pesantissima di rioccupare Assad, il Mar Rosso, e cercare di cambiare la scacchiera geopolitica nel Mar Rosso. Tutto questo con il sostegno degli Emirati Arabi, l'incoraggiamento di Israele che gli prometteva pure di dare lo sbocco nel Somaliland, tutte queste cose così, ma lui continuava a minacciare un'aggressione militare che sarebbe durata un mese addirittura per entrare in Eritrea e riconquistarsi Assad. Questo rende scomoda la situazione perché l'alleanza tra Eritrea e Tigray ha fermato questo intersecare. TPLF gli è stato proposto in maniera anche ufficiale di creare un'unione, che gli sarebbero stati restituiti il 42% del terreno del Tigray, così che possono permettere l'esercito etiope di intersecare il Tigray e andare a attaccare l'Eritrea. La stessa proposta era stata fatta a TDF o TPLF di attaccare le milizie Fanno, che resistono da 2 anni, perché dopo che sono stati complici nel genocidio del Tigray, lui si è ribaltato la situazione, ha iniziato a bombardare e perseguire i Fanno. Quindi il TPLF si è rifiutato di attaccare il Fanno. Questo gesto di rifiuto ha fatto sì che adesso l'Unione si solidifichi tra questi gruppi armati dell'Etiopia. Quindi purtroppo di nuovo c'è una guerra, c'è una scintilla potentissima da tutte le parti, dal sud, sud-ovest, anche sud-est, da parte dell'Afar, perché la regione dell'Afar pure ha una amministrazione molto pro governo centrale e rende l'impatto ancora più pesante, perché era l'unico sbocco più facile per imboccare verso il porto di Assad. Quindi Abiy Ahmed ha sempre finanziato e fatto saziare quella zona per far sì che non abbia intralci, ma adesso ci sono anche gruppi Afar che si sono uniti a questa alleanza e cambiano la situazione strategico-militare di quella zona.
1: Grazie mille dell'intervento. Do un'altra coordinata forse in più su Abiy Ahmed, visto che l'hai tanto nominato. È al potere dal 2018 e sicuramente per chi ha seguito dal 2019 in poi, soprattutto direi, correggimi se sbaglio, le attualità della situazione appunto in Etiopia, ma anche nello specifico in questa zona di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea, c'è stato tanto da dire in questi anni e ce n'è ancora molto. Hai citato, e ti ringrazio, approfondimenti, collegamenti che sono stati realizzati da questa radio negli ultimi anni, e invito sicuramente in particolare a cercare riferimenti su Radio Africa, che è la sezione diciamo della radio
0: mercoledì, che va in onda il mercoledì.
1: Esattamente. che è, diciamo, lo spazio dedicato più, diciamo, nello specifico a quello che succede nei territori che hai citato, e trovate quindi, oltre ad aggiornamenti che siamo sicure seguiranno nel corso delle prossime settimane, anche tutto lo storico che hai citato degli ultimi anni, di quello che è stato già raccontato dai microfoni di questa radio. E volevo ringraziarti anche di aver menzionato l'arbitrarietà e l'ingiustizia dei confini italiani segnati diciamo sui territori, e che hanno segnato poi e segnano ancora vite di persone che sicuramente ci auguriamo riescano ancora a lavorare insieme e a stringere alleanze, solidarietà e complicità al di là dei disegni e degli interessi delle classi dominanti, delle persone al potere. Quindi ti ringrazio sinceramente dello spazio, del tempo che ci hai dedicato e di tutte le informazioni che hai generosamente condiviso.
0: Io sono io che ringrazio, è mio dovere. È l'unica cosa che vorrei dire agli ascoltatori, le ascoltatrici, per qualsiasi domanda o commento, anche magari io posso essere uscito fuori dal binario con i discorsi, potete dare il mio numero, anche se serve la mia mail, qualunque commento, critica, anche approfondimenti da parte mia sono a disposizione, in senso non è che mi nascondo dietro questo telefono, sono a disposizione per dare ogni forma di collaborazione e informazione per migliorare la vita di questi popoli soggiogati e repressi da questi governi pitone, insomma.
1: Grazie ancora, sicuramente questa radio è al tuo fianco e siamo qui per facilitare, per supportare come possiamo la comunicazione, la condivisione di informazioni e soprattutto direi anche l'organizzazione di questa solidarietà e resistenza, prendendoci anche appunto la nostra parte di responsabilità, visti i rapporti coloniali tra Italia ed Etiopia, che di certo non possiamo ignorare. Ti ringrazio ancora e ti saluto, e ricordo per chi volesse rispondere al tuo invito che alla radio ci potete chiamare allo 06 49 17 50, ma anche scrivere ondarossa@ondarossa.info se volete appunto recuperare il contatto diretto del compagno che è appena intervenuto, e siamo qui di nuovo. Grazie.
0: Grazie a voi, a tutte e tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

E sulle note di Chumbawamba, che chi li aveva riconosciuti sicuramente si sarà dispiacendo che li interrompiamo così, ci riascoltiamo più tardi. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, 25 settembre, dando una carrellata sui titoli delle prime pagine dei giornali che sostanzialmente si concentrano su l'idea del decreto, l'orrendo decreto che riguarda il tetto degli studenti stranieri nella scuola italiana. La giornata di ieri all'ONU e la visita a Xi Jinping a Trump, poi numerose altre, le altre notizie, ma queste sono, diciamo, le tre che ritroviamo su tutti i giornali. Ci andiamo a guardare le prime pagine, cominciamo dalla prima pagina della Stampa, che mette una foto centrale, la foto centrale per Mattarella. Che elogia la diversità. Mattarella elogia la diversità, in realtà era ospite alla festa, alla giornata di Madre Terra, ovvero l'iniziativa a Torino che era organizzata da Petrin, credo, dedicata al cibo, se non sbaglio adesso. Sì. E vabbè, c'è una foto centrale di Mattarella, però in realtà il primo titolo è Scuola, tetto per gli stranieri. Sì, al decreto del governo, multa ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka. E questi poi all'interno ci sono gli articoli di Amabile, Forte e Malfetano, il numero è rimasto lì, bene in vista 30%, è la soglia che Giorgia Meloni voleva mettere al centro del decreto scuole che ieri il Consiglio dei Ministri ha effettivamente approvato, ma per arrivare a quella cifra semplice da rivendicare in campagna elettorale il governo ha dovuto cucirgli addosso una serie di deroghe. Il tetto agli alunni stranieri non parlanti italiano resta, ma la sua applicazione è subordinata a una lunga serie di distinguo. Ovviamente, perché l'Italia è il territorio, la nostra composizione è quella che è, e siccome poi la devono gestire, si mostra l'aspetto puramente elettorale di questo, che addirittura viene sancito per decreto legge. Sempre dalla prima pagina della Stampa, a parte c'è una vignetta di una Giorgia Meloni vestita da studente con lo zaino che dice: l'anno prossimo andrò alle suprematiste. L'altro titolo centrale della pagina, prima pagina della Stampa, perché si muore due volte, tragedia sul lavoro e giustizia ricordando Brandizzo, la classe operaia va in paradiso e non solo. Non è solo il titolo di un famoso film degli anni 70 sull'operaio macchina che se lo guadagnava, nel senso, nella fabbrica fordista. Ci va sul serio, fuori di metafora per chi ci crede. Due giorni fa è precipitato da 10 metri un operaio specializzato che lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, vetrina dell'Italia nel mondo, ovviamente riferito all'incidente mortale, ennesimo omicidio sul lavoro che è avvenuto al Colosseo. Ci è voluta l'indignazione collettiva per spegnere le luci sul set e sospendere le riprese della serata evento con Alberto Angela. Tre anni fa a Brandizzo 5 operai sono stati travolti da un treno in transito mentre lavoravano alla manutenzione dei binari. Non so come mai Alessandro De Angelis decida di ricordare un incidente di 5 anni fa, visto che comunque abbiamo morti sul lavoro quotidianamente. Vabbè, magari ci sarà la ricorrenza. Poi magari la vicenda, ovviamente torneremo su questa vicenda, che c'è un articolo interno del Manifesto che ne parla anche. Allora, poi sempre dalla prima pagina della Stampa, Netanyahu all'ONU e l'aula si svuota. Sarandon arrestata durante le proteste. Questa è la giornata di ieri. Benjamin Netanyahu sale sul podio dell'Assemblea Generale e davanti a lui restano molti posti vuoti, moltissimi, perché vedesse il video. C'è un lungo corteo che esce dalla sala. All'esterno le proteste. Viene arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, che in un'intervista, tra l'altro, durante il festival di Venezia, ha raccontato di quanta ritorsione c'è nei suoi confronti da parte dell'establishment cinematografico per questo suo impegno aperto per la Palestina.
poi diciamo che la stampa riassume tutti i titoli della giornata, in prima pagina, attacchi coi droni, il report e gli alleati, il report e gli allarmi, Macrosetto frena. C'è un rapporto dei servizi della Lituania che Vilnius ha condiviso con diversi paesi europei, nel quale è riportato l'allarme CIA riferito e che poi a sua volta viene riferito dal quotidiano spagnolo Il Mundo su un possibile attacco con i droni della Russia sul fronte meridionale dell'Europa. Il titolo ci avvisa che Crosetto frena su questo allarme, poi sarà anche infatti oggetto degli altri titoli di giornale, diciamo, stempera gli allarmi. E poi l'altra notizia del giorno è questa mappa del fisco, che vabbè, diciamo, si ripetono cose che sappiamo perché si ripetono tutti gli anni come fossero delle novità. La mappa del fisco: la metà degli italiani paga il 5% dell'IRPEF in Italia, metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, altri 9 milioni di italiani non dichiarano nulla. Quasi l'80% delle tasse sulle persone fisiche è a carico di soli 3 italiani su 10. Bisognerebbe capire se nelle pagine interne ci fanno una differenziazione, quali sono questi italiani, perché sono molto differenti. I non pagatori, ci sono gli indigenti e ci sono gli evasori, i ricchi. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere della Sera, che titolo, immagine centrale è un'altra notizia di oggi, Xi Jinping da Trump, due punti, coesistere in pace, e c'è una foto qui nella sala dei ricevimenti della Casa Bianca con Xi, Trump e le rispettive consorti. Parla Netanyahu, bagara all'ONU, lui vigliacchi morali, questo è quello che mi ha chiamato Netanyahu, quelli che uscivano, ma il titolo centrale del Corriere della Sera è riferito al decreto approvato ieri, stranieri in classe, via al decreto. Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Corsi di italiano per genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, l'opposizione va all'attacco, misure vergognose. Spero che domani anche ci siano, immagino, altri approfondimenti su questo tema del decreto qui da questi microfoni. Comunque scuola, diciamo, l'incipit degli articoli del Corriere della Sera, che proseguono a pagina 2 e 6. Scuola, ecco il decreto, tetto agli stranieri nelle classi prime, multa fino a 1000 euro per il burka. Molti ironizzavano ieri su quanto, diciamo, questa cosa del burka tradisca l'aspetto fortemente elettorale di questa manovra, perché poi il burka in Italia, nelle scuole italiane, non è che sia proprio così frequente. Nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori, gli istituti tecnici e professionali si chiameranno licei, e spunta il giallo delle bozze della legge con l'intervento del Quirinale prima della versione definitiva. Meloni, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare, evitando classi ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità. Dura la Schlein, decreto vergogna, caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, e io aggiungerei anche sulla pelle delle donne, come sempre. Pure questa idea che tutto ciò che sia ad alta intensità di stranieri debba essere definito ghetto, già di per sé tradisce l'idea che c'è dietro questo linguaggio. Poi la notizia che riguarda il fisco, abbiamo visto le notizie molto simili fra la stampa e il Corriere della Sera. Fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente, rinviato di un anno lo stop al diesel Euro 5, vabbè, questo è il solito mischiotto dei titoli. Fisco e IRPEF, 25 milioni di italiani non pagano niente e solo il 19% paga il 65% di tutta l'imposta. A fare il punto è il rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari provvidenziali presentato al CNEL. Il viceministro Leo, l'obiettivo è estendere l'aliquota
al 33% ai redditi fino a 60.000 euro. L'esponente del governo ha anche parlato della prossima manovra, ribadendo che la priorità resta il ceto medio ed è anche implementare la flat tax per i giovani, il 5% sugli aumenti salariali per i giovani fino a 35 anni, rinviato di 12 mesi, lo stop al diesel Euro 5. Vabbè, insomma, un po' da qualunque. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, scusate, un editoriale di Paolo Valentino, La minaccia di Mosca, dice: ieri il ministro della difesa Guido Crosetto ha tenuto a smentire il quotidiano spagnolo El Mundo, che, citando fonti vicine al governo della Lituania, ipotizzava possibili attacchi di navi e droni russi in Italia, Spagna e Francia. Un allarme che non serve a nessuno e non trova conferma, ha scritto Crosetto in un post su X. Eppure gli allerta che vengono da Vilnius non sono voci nel deserto. Proprio ieri, in quello che è forse l'avvertimento più esplicito lanciato da una capitale europea, i servizi della Danimarca hanno messo in guardia dal rischio crescente che Mosca lanci un attacco limitato e possibilmente senza bandiera, cioè usando omini verdi come in Crimea, contro uno dei paesi europei confinanti, e allo stesso tempo intensifichi azioni ibridi sul territorio dell'UE. Aperte virgolette, inclusi attacchi cibernetici mirati a distruggere funzioni vitali e sabotaggi con alto numero di vittime. Risulta evidente che più andiamo avanti, ormai sono 5 anni di guerra, più la possibilità che qualsiasi tipo di attacco si verifichi. Non ci vogliono i servizi segreti per capirlo. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la truffa del WhatsApp a Fideuram, spariti 36 milioni. Su questo mi trovate impreparata. Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto WhatsApp dell'apparente banchiere d'Intesa Carlo Messina. Vabbè, ce ne frega poco, comunque, nel senso che il giorno del coglione passa per tutti, si dice a Roma, scusate la parola poco consona, comunque una truffa via WhatsApp. In 50 ragazzini saccheggiano il supermarket, una notizia di cronaca, non la leggiamo. E poi Riccardo Bossi in cella, condanna a 5 anni e 9 mesi il figlio di Bossi, aveva un cumulo di pene, che non è il trota ma l'altro, il primogenito di Umberto Riccardo, è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio perché deve scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di pene legato a reati tra cui appropriazione in debito e truffa. E ovviamente sul fondo c'è il consueto editoriale di Gramellini, Il giorno della tartassa. Ogni anno arriva il giorno in cui un italiano adulto su 3 scopre di essere fesso. Non che non lo sapesse già, però la pubblicazione annuale del rapporto sulle dichiarazioni dei redditi trasforma la sensazione in certezza. Uno paga, due no. Eppure, primo paradosso, nessuno li chiama ladri, furbi casomai. Il secondo paradosso è che anche qui due utilizzano le scuole e gli ospedali pubblici e spesso osano lamentarsi della scarsa qualità del servizio, senza mai porsi il problema che qualcun altro lo paga per loro e che, se anch'essi vi contribuissero, sarebbe possibile aggiustare edifici fatiscenti, comprare macchinari moderni, aumentare stipendi indecorosi. Perché poi ci sono 15 milioni di italiani che dichiarano meno di 15.000 euro lordi di reddito all'anno, 1.000 netti scarsi al mese. E qui delle due l'una: o dicono la verità e allora siamo sull'orlo della catastrofe sociale, oppure davanti al commercialista alcuni di loro vengono presi da un attacco di timidezza. La materia fiscale è complicata e mutevole, aliquote, detrazioni, incentivi, disincentivi, ma il succo è semplice: se uno paga per tre è impossibile abbassargli le imposte. Ed ecco l'ultimo paradosso: proprio chi le versa regolarmente, che in un mondo normale sarebbe il primo fan di una patrimoniale intenta a drenare le grandi ricchezze, finisce invece per guardarla con diffidenza perché teme che si troverà il modo per far pagare a lui e soltanto a lui anche quella. Questa la visione di Gramellini.
sul Corriere della Sera. Le notizie di colore non le leggiamo, facciamo una piccola pausa anche per accendere la luce, perché oggettivamente io qua non ci vedo, e un brano musicale e poi torniamo con le altre prime pagine.

torniamo in voce dalla rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Prima di leggere qualche titolo preso dai giornali della destra che ho selezionato da internet, giusto per avere un quadro su quello che si dice in paese, voglio leggervi la prima pagina del Manifesto per poter avere l'occasione di parlare dell'altra notizia del giorno, ovvero del presidio dedicato a Autistici Inventati che ci sarà oggi pomeriggio. Il Manifesto ha una foto centrale grande in cui c'è Valditara che fa una lezione in una scuola militare, sembrerebbe, con tutti i ragazzi in piedi sull'attenti in piedi con la maglietta tutta uguale, tutti la stessa maglietta, che non è proprio frequente nelle scuole italiane, e dice tetto del 30% con deroghe tra parentesi, gli alunni stranieri tra virgolette e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari le leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto. È un altro DL estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. Poi editoriale di Andrea Fabbozzi, le leggi e la paura, caccia al minore, meglio se è nero. Tra annunci smentite, ministri che curano i post su Instagram e riempiono di errori i testi di legge, minacce e retromarce, una cosa abbiamo capito: al governo italiano i giovani, bambini o ragazzi che siano, danno molto fastidio, vanno disciplinati, puniti, di più se sono stranieri o sono italiani non riconosciuti, e stranieri sono i loro genitori. I due decreti approvati ieri sono gli ultimi esempi di una produzione legislativa tutta o quasi di emergenza, che se evidenzia una volontà repressiva generale trova un godimento speciale nel prendersela con i minorenni, dei quali d'ora in poi potrà occuparsi la direzione antimafia con i suoi strumenti di eccezione. Del resto la destra ha scoperto nei Maranza i nuovi terroristi, ma bisogna fare la fatica di mettere da parte per un attimo le contorte eppure chiarissime ragioni politiche che hanno spinto Giorgia Meloni ad armare questa sarabanda sulla scuola. Questo continua a pagina 11, l'editoriale di Andrea Fabbozzi. Vediamo se l'intenzione di contendere a Vannacci anche l'ultimo palmo dello spazio a destra, incapace com'è di contemplare l'esistenza di nemici in quello che è il suo angolo, la necessità di partire subito per una campagna elettorale il più gridata e il più lontana dal merito dei problemi possibile, dal momento che di quei problemi non ne ha risolto uno in 4 anni, e per questo il bisogno di non porsi limiti travolgendo anche le regole base della grammatica istituzionale, che impongono di non tirare il Presidente della Repubblica nella polemica politica, perché aveva fatto polemica col Presidente nei giorni scorsi intorno a questo tema del decreto e di iniziative e legislative che aveva già preso Mattarella ai tempi in cui era ministro. Tutto questo c'è stato e alla fine è arrivato un decreto, questo di nuovo l'editoriale di Fabbozzi, che stabilisce un divieto, quello di superare in una classe il 30% di studenti che non parlano italiano, rivolto ad un numero di classi limitatissimo, casi anche difficili da individuare per quanto complicato e pieno di eccezioni è il testo. Non lo leggiamo per intero, però questo è più o meno, insomma, abbiamo compreso il succo dell'editoriale di Andrea Fabbozzi. Invece il titolo centrale: Netanyahu, bugie per celare la crisi. Trump lo snobba, mezzo mondo gli volta le spalle, il premier israeliano strepita poi scappa. Quando Benjamin Netanyahu arriva per la sua 14ª volta sullo scranno più alto dell'Assemblea Generale, la sala si svuota. Codardi morali, li apostrofa il premier israeliano, l'inizio di un lungo discorso in cui l'aggressività e le bugie non riescono a nascondere le difficoltà interne ed esterne che si ritrova ad affrontare. Rivendica i crimini di Israele, dall'occupazione coloniale alla violenza dei settler, fino
all'attentato dei cercapersone in Libano. Schiaffeggia i nemici vecchi e nuovi, la Turchia di Erdogan, il sindaco di New York Madmani, gli alleati di Londra e Parigi, accusa tutti di antisemitismo e poi scappa. L'amministrazione Trump lo ha snobbato, nessun incontro di alto livello e lui si consola con i regimi fascisti sudamericani. Trump si è dedicato a Xi Jinping, l'incontro a Washington è inconcludente, ma si trattano i temi caldi. Taiwan, la tregua sui dazi prorogata di qualche mese, l'intelligenza artificiale. E poi finalmente vi leggo una notizia che, intorno a cui stavo girando, ovvero sulla prima pagina del manifesto c'è un piccolo l'incipit di una cosa che sembra sì un editoriale, un'opinione di Luca Casarini: ci vuole un'alleanza tra democratici e ribelli, sporcarsi le mani. La vicenda che ha visto protagonisti loro malgrado autistici inventati e banca etica, e che ora ci andiamo a leggere. E poi un altro sempre dalla prima pagina di Andrea Capocci: dati in pasta, autistici inventati dalla rete alla piazza. Luca Casarini: la vicenda che ha visto protagonisti loro malgrado autistici inventati e banca etica offre alcuni spunti interessanti per registrare la bussola con la quale affrontare il mare aperto o il mondo del nostro tempo. Molte mappe che avevamo a disposizione oggi sono inutilizzabili. Il primo fra tutti è che una banca, per quanti aggettivi e sforzi possiamo metterci, è sempre una banca. Che noi fondiamo o utilizziamo una banca, siamo immersi nella contraddizione.

dalla prima. Le altre due notizie dalla prima del manifesto sono all'ONU Al-Shaara apre al dialogo, Bibi chiude. All'ONU l'autoproclamato presidente siriano Al-Shaara apre al dialogo con Israele, rivuole il Golan indietro ma è pronto all'intesa. Tel Aviv però chiude, congela il negoziato, non si ritira dalle zone occupate del sud della Siria. Strano. Invece l'altro è dedicato alla Linke in Germania, la lettera degli ebrei berlinesi alla Linke. La lettera aperta di 150 ebrei berlinesi contro l'antisemitismo agitato a mo' di clava dalla CDU, SPD e Verdi, che si oppongono al nascente governo della Linke nel municipio rosso, ovvero quello di Berlino, proprio quando un partito apertamente fascista si sta avviando al potere nel paese. Continua poi a pagina 10, sì, in effetti è particolare che spaventi l'antisemitismo della Linke, non quello dei neonazisti che stanno crescendo in Germania. E poi la biglietta di Michael e Mirko, a scuola si impera. E questa era la prima pagina del manifesto. No, ancora un piccolo titolo, squilibrio nella grande guerra capitalista. Il vertice USA-Cina, le condizioni economiche per la pace o almeno per la tregua. È stato questo, nell'essenza, l'unico punto in agenda al vertice di Washington fra Xi Jinping e Trump. Una fase di crescenti tensioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti. Ci ascoltiamo un minuto di musica e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine dei giornali.

E sulle note di Blondi torniamo in voce qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci leggiamo ancora la pagina di domani, editoriale Domani, il giornale, e per poi dare magari un rapido sguardo agli altri quotidiani che però abbiamo in versione digitale. Il Domani dà il titolo centrale ancora al decreto sulla scuola. Lezioni di italiano e multa e burca. Meloni, ecco il decretino. Scuola, ecco il decretino di Meloni. Il Consiglio dei Ministri, due punti, nelle classi tetto del 30% agli stranieri che non parlano la lingua. I casi sono pochissimi, ci segnalano. Divieto di indossare veli integrali con sanzioni fino a 1000 euro. Il giallo sull'allontanamento dei figli. Mettiamo al centro l'italiano come strumento di integrazione, il punto chiave indicato dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara per spiegare il senso del decreto legge scuola approvato in Consiglio dei Ministri, ritenendo che ci siano requisiti costituzionali di necessità e urgenza, perché l'elemento che si concentra anche ovviamente la critica è il fatto che sia stato necessario fare un decreto legge, quindi necessariamente devono ribadire il fatto che ci siano elementi di urgenza. Il testo è arrivato sull'onda delle grida di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, ma il risultato è un testo pieno di deroghe e di esclusioni per evitare i rischi sia di incostituzionalità sia, e soprattutto aggiungo io, di inapplicabilità. Questo è poi c'è un'intervista all'interno di a Beppe Provenzano, l'ex ministro, per inseguire Vannacci, la premier diserta l'ONU e fa la guerra ai bambini. Sempre dalla prima pagina del Domani, ONU, Netanyahu fischiato isolato e Trump alliscia Xi, perché c'è stato ieri appunto l'assemblea dell'ONU e l'incontro invece invece a Washington, credo, scusate, ma su questo potrei essere imprecisa, tra Xi Jinping e Trump, potrebbe anche essere stato a New York anche l'incontro. Mentre Netanyahu, che viene chiamato Bibi parla, decine di delegazioni escono. E poi i due editoriali Domani sono una dedicata al DL antisemitismo. L'antisemitismo va combattuto, ma questa legge è liberticida. Piero Ignazzi, dopo un lungo iter arriva al voto finale il contestato testo sul contrasto all'antisemitismo, contestato per l'impianto potenzialmente liberticida di queste norme. Non è infatti un caso che sia sostenuto a spada tratta dalla destra, alla quale le critiche e il dissenso fanno venire sempre l'orticaria, mentre non è un caso che chi è tradizionalmente più attento a garantire questi diritti sollevi una serie di fondate obiezioni. Il tutto muove dal recepimento di un testo elaborato dall'International Holocaust Remembrance Alliance, AIRA. In realtà questa dichiarazione era stata fatta propria già dal governo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte nel gennaio 2020. Il governo l'aveva però adottata solo come una raccomandazione. E poi ci leggeremo da una pagina interna un articolo che riguarda questo disegno di legge sull'antisemitismo. Il testo sull'antisemitismo. E l'altro editoriale di Ferdinando Cotugno dalla prima pagina del Domani parla del tema del nucleare, che in effetti ieri piuttosto rilevante, le centrali immaginarie, non crediamo alla favoletta sul nucleare. C'è una certa distanza, dice, tra come viene presentata e cosa è davvero la legge delega sul nucleare. L'immagine è il ritorno dell'atomo in Italia, nella realtà invece è una base legale affinché una quota ridotta dell'energia futura possa arrivare tra la seconda parte del prossimo decennio e il successivo, da tecnologie che oggi sono, nella migliore delle ipotesi, prototipi o addirittura frontiere della ricerca. Insomma, il governo Meloni non ha trasformato il nucleare in una realtà, né oggi né tra 15 anni, ma lo ha reso un'opzione legalmente percorribile. Per passare alla realtà rimangono ancora tutte le costrizioni dell'economia. E uno nei titoli di ieri, uno dei motivi per cui c'è tutta questa grandissima necessità di tornare al nucleare, che si diceva esplicitamente, poi bisogna sostenere la grande
necessità energetica dell'intelligenza artificiale, quindi siamo, diciamo, proprio al cortocircuito assoluto. E questa era la prima pagina di Domani. Ci abbiamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, che invece c'è una grande foto di Meloni, solito pasticcio complicatissimo a decifrare questa prima pagina, o comunque titolo centrale: o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa. Quindi è dedicato alla legge elettorale, perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Chiaramente, votate il Melonellum, andiamo a casa, tutti a casa, è un virgolettato attribuito a Meloni. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa. Il CDM chiede agli alleati presenza e lealtà in aula. E, poi c'è un articolo: droni filorussi in Europa, ma è disinformazione. Lo scoop di El Mundo su un presunto allarme CIA di un attacco russo all'Europa fa replicare anche il segretario della NATO Rutte. A sera però l'intelligence statunitense smentisce tutti e tutti concordano sulla fake news. Quindi tutti hanno stemperato questo allarme, addirittura diciamo l'intelligence americana e sicuramente il ministro Crosetto. Smentiscono sia a Roma che a Parigi. E all'interno troviamo una lunga, credo, intervista a Luciano Canfora su Resistenza e Kiev, solo bugie di propaganda. Quindi un articolo dedicato al perché non si può usare la parola resistenza in Ucraina. E poi il DIG fuori legge con questo DL antisemitismo, e un articolo dedicato, credo, al fatto che il Festival del giornalismo d'inchiesta, se passasse questo decreto antisemitismo, sarebbe sostanzialmente fuori legge. Poi nuovi carri armati, microtitolo: nuovi carri armati dal Ministero della Difesa. E l'editoriale di Marco Travaglio: ibrido sarà lei. Leggiamo l'inizio: la guerra ibrida è quando un paese ne attacca un altro senza lasciare impronte per confonderlo, indebolirlo, sviarlo e destabilizzarlo. Un mix di spionaggio, propaganda, disinformazione, ricatti, corruzioni, attentati, sabotaggi, provocazioni sotto falsa bandiera, interferenze elettorali, eccetera. Lo praticano tutti: USA, paesi NATO, UE, Israele, Ucraina e company da una parte, Cina, Russia, Iran dall'altra. Nella terza stagione di Lioness, tra parentesi Paramount, un'agente speciale americana viene rapita e nessuno capisce chi sia stato, ma i primi sospetti della CIA, poi rivelatisi infondati, ricadono prima su Mosca e poi sui due paesi alleati, Ucraina e Israele, ansiosi di trascinare la Casa Bianca. Vabbè, adesso tutta la descrizione. Per capire il grande gioco, le fiction sono molto più utili dei media dominanti, che gabellano la guerra ibrida per un'esclusiva dei russi, mentre la fanno essi stessi per conto degli amici che vogliono imporci nemici, fra virgolette, inesistenti. Questo, diciamo, il senso più o meno dell'editoriale di Marco Travaglio dedicato a questo tema della notizia diffusa dal Mondo su questo pericolo droni russi sull'Europa meridionale, quindi Italia, Francia e Spagna. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ci diamo un'occhiata veloce ad altre prime pagine, giusto per sapere, per avere un quadro generale. Ho aperto in realtà la prima pagina di Avvenire, che dedica il titolo centrale, però parliamo dell'online, a Netanyahu, un uomo solo all'ONU, parla e in decine se ne vanno, siete codardi morali. Il tono di sfida del premier israeliano al suo discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite, ipocrita che sta lasciando la sala. Intanto però è gelo anche con l'alleato Trump, mentre è proseguito a oltranza lo scambio di accuse con il sindaco musulmano di New York, Madmani. E anche l'Avvenire dice: nessun allarme droni sull'Italia, ma nel Mediterraneo le navi da cui potrebbero partire sono tante. E poi vabbè, l'Avvenire dedica un fatto di cronaca: un prete ci ha ucciso in Polonia, addio, insomma, diciamo che per il resto forse
E poi la prima sindaca di origine albanese, ero straniera e oggi dico grazie alla scuola italiana, si chiama Sindi Manusci, arrivata a 9 anni dall'Albania, dal 2023 la prima cittadina di Pieve di Cadore. Quando ha sentito parlare di tetto agli immigrati nelle aule è intervenuta per difendere il nostro sistema di istruzione. Si tratta dell'unico ascensore sociale. Il problema non sono le classi ghetto, ma l'emarginazione degli stranieri in alcuni quartieri. E questo era Avvenire, passiamo al Libero. Che dice Vannacci, dove hanno la residenza i 500 che lo hanno mollato, cosa c'è sotto virgola sconcerto totale. Qui c'è tutta una polemica interna al centrodestra fra che viene partito di Vannacci, sostanzialmente pare sia stato abbandonato da 500 iscritti, però viene messo in dubbio se questi iscritti siano veramente mai esistiti, perché sono pare tutti residenti in un'edicola. Non ricordo dove. Poi c'è un addio a una tennista, Elena Pero, voce del tennis, l'ultimo urlo di gioia per Sinner. E poi Supermedia, il sondaggione, come è cambiato il consenso in 4 anni, secondo loro Fratelli d'Italia è sopra, disastro M5S. Bonus, ecco quelli che non chiede nessuno e che possono far risparmiare centinaia di euro. E poi vabbè, diciamo forse basta dal Libero, perché cioè, si dedica a un caso, a sinistra esplode la rissa pure tra Tabacci e Onorato perché volano stracci. Beh, stanno cercando di rimestare nel torbido per parlare male della sinistra, di quella che loro definiscono sinistra. Sul Foglio, titolo centrale, primo titolo, scusate, capire il ricatto di Putin all'Europa. Un editoriale del direttore, addirittura Claudio Cerasa, droni, minacce, provocazioni e un unico obiettivo, spingere gli europei a ridurre il sostegno a Kiev, dividere la NATO e spaventare l'opinione pubblica. Reagire si può, non minimizzando come nel 2022 le parole di Cavo Dragone. Zelensky e Trump al confronto sulla morte di Vivaldi, sulle note di Vivaldi ovviamente. E poi la visita lampo di Netanyahu all'ONU, isolato e agguerrito viene definito, e poi a solo bromance apparente, quindi romanzo, romanticismo fra Trump e Xi Jinping. Volevo leggervi la prima pagina del Messaggero per vedere se, essendo giornale di Roma, dava spazio all'omicidio ennesimo sul lavoro, alla morte sul lavoro dell'altra notte, in cui un operaio di 22 anni è morto nel monumento italiano più visitato di tutti, dove c'è un controllo in teoria assoluto, un momento dove addirittura è vietato scioperare perché è di tale importanza per l'immagine nazionale che i lavoratori non possono neanche scioperare, eppure evidentemente questo non fa sì che le misure di sicurezza sul lavoro siano abbastanza per non far morire un giovane di 22 anni, erano in consegna.

Poi c'è un live, una notizia, un'ultima ora sembrerebbe, che però quindi non troviamo. Iran, proposta USA, piano da 7 giorni per tregua. Netanyahu invece parla all'ONU e l'assemblea si svuota, e poi protesta all'esterno, fermata Susan Sarandon, che però, poraccia, cioè, diciamo, viene fermata ogni 3 giorni. E finalmente la notizia, operaio morto da solo, no? Ha avuto un infarto, secondo loro, al Colosseo. Il dramma in un video, una telecamera ha ripreso la caduta, 7 indagati per omicidio colposo. E vediamo se c'è qualche articolo un po' più intelligente nelle pagine interne degli altri giornali. In ultimo chiudiamo sulla Repubblica, che unico elemento che vi voglio segnalare, ti apre, unica tra tutti i giornali che abbiamo visto, su Giulio Regeni, un omicidio di Stato, 10 anni di indagini, depistaggi e silenzi alla vigilia della sentenza per l'uccisione di Giulio Regeni, i documenti inediti. Non abbiamo il giornale oggi, dentro Carlo Bonini, Annalisa D'Aprile, Giulio Foschini, Laura Lucchini e quindi vari approfondimenti sull'omicidio di Giulio Regeni. Un minuto di pausa, sono le 8:57 minuti, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre gli 87.9, se volete segnalarci qualcosa di importante. E, intanto 2 minuti di pausa fino alle 9 e iniziamo poi la lettura delle pagine interne dei giornali.

dell'opposizione. Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato un'interrogazione parlamentare a firma Elisabetta Piccolotti sulle azioni che il governo non, fra parentesi, intraprenderà in sede nazionale ed europea per garantire la piena sovranità nazionale ed europea dei servizi digitali bancari e relativi ai sistemi di pagamento digitali e siano rese inoffensive le sanzioni secondarie. Quindi il tema della chiusura del conto da parte di Banca Etica, che si temeva sanzioni secondarie. Poi c'è il piano continentale, continua l'articolo, forse persino più pertinente, lo spiegano le deputate europee Ilaria Salis e Benedetta Scuderi di AVS, che hanno presentato un'interrogazione a Bruxelles. Abbiamo chiesto alla Commissione, spiegano le parlamentari, come intende tutelare chi viene colpito da sanzioni finanziarie di soggetti terzi. Come garantirà che i servizi di comunicazione digitale gestiti legalmente nell'UE rimangano disciplinati dal diritto dell'Unione e tutelate dalle sanzioni esterne? L'Europa, qualche arma legislativa l'avrebbe pure. Molti esperti del settore guardano al regolamento di blocco, una norma introdotta dall'Unione Europea nel 1996 per proteggere enti e cittadini europei da misure punitive extraterritoriali. Neutralizza l'effetto di decisioni straniere e prevede l'indennizzo per chi ne sia oggetto nel caso in cui svolgono attività ritenute legittime dall'Unione ma sanzionate da stati esteri, da stati stranieri. È una norma risalente al 1996 ed è efficace contro gli effetti in Europa delle decisioni statunitensi contro Cuba e Iran, spiega Pietro Gianelli, avvocato che difende autistici inventati, e la relatrice ONU Francesca Albanese, finita nello stesso ingranaggio per aver documentato le responsabilità dei massacri a Gaza. Si potrebbe estenderne l'applicazione anche ai casi di oggi. Da tempo si parla di un allargamento, se fosse arrivato in tempo forse la vicenda avrebbe preso un'altra piega. Lo chiedono anche 30 associazioni olandesi che hanno rivolto un appello in questa direzione al loro governo. D'altronde, Autistici Inventati non è l'unica vittima e potrebbe non essere l'ultima da questa parte dell'Atlantico. Nei Paesi Bassi lo sanno bene, perché anche i magistrati della Corte Penale Internazionale che ha sede all'AIA sono finiti nella stessa lista nera di Washington. E questo è un articolo con Autistici Inventati a battaglia, scende in piazza, oggi si tiene a Roma e Firenze contro le sanzioni. Andiamo avanti con oggi, diamo un po' più di spazio rispetto al solito alle notizie di politica interna, notizie anche minori, cioè che possono sembrare minori visto che tutti i giornali invece danno spazio principalmente all'Assemblea dell'ONU. E poi sempre dal Manifesto a pagina 2 ci leggiamo qualcosa sul decreto scuola. Sul decreto scuola, scuola razzista a metà di Luciana Cimino. Il DL Valditari viene sgonfiato dal colle. Molte per chi ha il volto coperto e non sa l'italiano, ma salta l'allontanamento dai genitori. Nella stessa pagina leggiamo: associazioni e collettivi, le seconde generazioni prendono la parola. Gruppi di ragazzi organizzati a Roma, Torino e Firenze. La cittadinanza per molti è un miraggio, ma sono attivi in politica e nella cultura. Questo è Discendi Veli. Iniziamo da questo secondo. Se l'Italia non è un paese per giovani, lo è ancora meno per giovani di origine straniera. Dai dati Istat risulta che sono circa 1.044.000 i minori con passaporto straniero che risiedono nel paese. Più dei due terzi sono nati sul suolo italiano, circa 800.000 invece sono quelli naturalizzati italiani. Parliamo di quasi 2 milioni di persone che, con documenti o senza, faticano a vedersi riconosciuta una parità totale con i loro coetanei. Raramente interpellati, i ragazzi e le ragazze di origine straniera si conquistano lo spazio con uno strumento, l'organizzazione. Nascono e crescono gruppi, collettivi e associazioni. Si continua ad associare il nome o il colore della pelle all'italianità. Questa cosa è profondamente razzista perché stabilisce che essere italiani equivale a essere bianchi. Non è così. Ad affermarlo è Quenza, italo-brasiliana, e tra le fondatrici di Questa è Roma. L'associazione è nata nel 2013 e da allora è attiva sul territorio romano nell'organizzazione di eventi culturali, dibattiti, manifestazioni sportive e campagne di sensibilizzazione.
Inizialmente ci siamo concentrati sull'aspetto culturale. C'era già Rete Gen 2 che faceva un lavoro di lobbying per riformare la legge sulla cittadinanza. Sembrava che il cambiamento fosse dietro l'angolo con il governo di centrosinistra, ma poi non è stato così. Negli anni abbiamo iniziato anche noi a mobilitarci per fare pressione. Nel 2016 è nata la Rete Italiana la Rete Italiani Senza Cittadinanza, che mette insieme varie realtà. Oggi, più di 10 anni dopo, siamo ancora al punto di partenza. Qui i bambini nascono e crescono di continuo e continuano a non essere riconosciuti dallo Stato. Se l'Associazione Romana esiste da 13 anni, c'è un collettivo che invece è nato da sole 3 settimane, si chiama Due Generazione ed è composto da ragazzi che vanno dai 15 ai 25 anni, fa base a Torino, soprattutto nei quartieri periferici ad alta densità di stranieri. Barriera di Milano e Borgo Vittoria, c'è un dibattito in corso sulle nostre vite, disagio nei quartieri, immigrazione, Maranza, si parla di questi temi anche in vista delle prossime elezioni, ma non siamo mai noi a parlare, ora ci stiamo organizzando, racconta Omar, uno dei fondatori del gruppo. Tra i loro primi passi un'assemblea pubblica in piazza Foroni e la partecipazione al presidio di contestazione a Vannacci in città per un convegno sulla sicurezza. Nel 2025 il tasso di abbandono scolastico dei giovani con cittadinanza straniera è del 26,2 contro il 6,7 degli italiani, quasi 4 volte tanto, secondo il rapporto dell'Istat. È un cane che si morde la coda, più dilaga la narrazione razzista, più lo Stato disinveste nell'istruzione e nei quartieri più poveri e più le persone colpite restano nella marginalità, continua Omar. E questo era l'articolo che carinamente dava conto della vivacità delle associazioni dei giovani di cosiddette seconda generazione o insomma sì prime generazioni, ma che arrivano qui all'età proprio piccolissimi, crescono completamente in Italia nella scuola italiana, diciamo. E poi lì l'articolo principale di pagina 2 del manifesto, che riprende il titolo dalla prima pagina, sempre bello, libro e moschetto, una scuola razzista a metà. Luciana Cimino ci dice: l'urgenza del decreto scuola risiedeva solo nella propaganda. 2 giorni di discussione scaturiti dall'inusuale attacco della Premier al Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei Ministri ha partorito un provvedimento per fortuna molto debole rispetto agli intenti. La crociata anti-Islam è rimandata, anche se la Lega ci ha tenuto a dare questa interpretazione alle norme che prevedono il tetto per gli stranieri, per gli studenti stranieri che non parlano l'italiano e il divieto a entrare in classe con il volto travisato. Il decreto arriva poi all'indomani della vicenda di Roma, in cui uno studente ha coltellato un insegnante che però se l'è presa con quello che l'ha salvata, che era del Camerun. Lei di cognome Marsilio, quindi di stirpe fascista. Tutte fattispecie, continua l'articolo, già previste dalle leggi già in vigore. Il decreto licenziato ieri tutt'al più le riorganizza e gli aspetti più controversi sono stati limati nel lungo braccio di ferro con il Quirinale. In una bozza circolata a poche ore dalla conferenza stampa a Palazzo Chigi era previsto l'allontanamento dei minori nel caso in cui i genitori non adempissero all'obbligo di imparare la lingua italiana. Ma vi pare che noi togliamo i figli alle famiglie? Sarà una bozza dell'opposizione, risponde il ministro dell'istruzione e merito durante la conferenza stampa. Anche perché, così potremmo fare dell'ironia, italiani a parlare italiano non è che siano così tanti. Ma non era una boutade del centrosinistra, i cui esponenti si sono risentiti per l'accusa. L'allontanamento è stato espunto all'ultimo minuto per evitare altri attriti con il Colle. Giorgia Meloni, che aveva lanciato le misure a Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, scippando la paternità Giuseppe Valditara, non era presente perché impegnata con la kermesse del quotidiano amico Il Tempo. A fare gli onori di casa il vice premier Matteo Salvini, che in apertura dell'incontro con i giornalisti ne approfitta per lanciare una bordata alla Presidente del Consiglio.
Ringrazio il ministro Valditara che a questo provvedimento ci lavora da mesi, non da qualche giorno. Viene introdotto il divieto a partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto. La formula è generica per Valditara, riguarda sia il niqab che il burka, che la mascherina sanitaria se non si è ammalati. Per i trasgressori è stata introdotta una sanzione dai 200 ai 1000 euro. Si tratta giusto di un aggiornamento della legge reale del 1975 contro il terrorismo, ma si estende alle coperture per motivi religiosi o culturali, escluse già in precedenza dal Consiglio di Stato. Anche la questione del tetto agli studenti stranieri è molto diversa dalle enunciazioni di Meloni e della Lega, dato che esclude, ed era inevitabile, i bambini che già parlano italiano e vengono concesse deroghe alle scuole che non riuscissero a rientrare nel 30%, anche perché la scuola è la scuola dell'obbligo, quindi se il territorio prevede molte persone con background migratorio, non si può rispettare evidentemente questo tetto. Il coordinamento sarà affidato agli uffici scolastici regionali che potranno eventualmente spostare gli iscritti in un altro plesso, purché ovviamente vicino all'abitazione dei genitori. Esiste ancora evidentemente qualche regola, questo scusate lo aggiungo io. Già adesso all'atto dell'iscrizione bisogna indicare 4 scuole. Sono previste deroghe per gli istituti che non riescono a rispettare la soglia, con l'istituzione di un fondo di 14.139.760 euro, immagino, a decorrere dal 2028, destinato ad attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze di base della lingua italiana. Una mezza retromarcia rispetto ai toni punitivi con cui il titolare del Ministero del Istruzione e del Merito aveva annunciato prima dell'estate la proposta. C'è stata anche sui corsi per i genitori che non conoscono l'italiano. Si prevede che la scuola segnali ai servizi sociali le famiglie con difficoltà in italiano per prescrivere ai genitori la frequenza di un percorso di alfabetizzazione, che poi sono quelli già attivati gratuitamente dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, CPA. Infatti le scuole... Molte scuole si sono già dotate di questi strumenti, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha sostenuto Meloni. Ma per l'opposizione il decreto rimane vergognoso, come ha detto la segretaria del PD. Il provvedimento per Elish Line prova a nascondere dietro una nuova bandiera ideologica l'incapacità del governo di dare risposte ai problemi concreti della scuola pubblica, aperta a tutti, come dice la Costituzione. Uno spot ideologico indegno, questo il commento del Movimento 5 Stelle, poi vabbè, gli altri commenti delle opposizioni non vi leggo. Per uno scherzo del destino, se queste misure fossero già state in vigore, la vicenda della famiglia Del Bosco, i cui figli non erano scolarizzati né capaci di parlare in italiano, avrebbero avuto un altro tipo di narrazione. Ma Salvini e Valditara sono troppo impegnati nella campagna elettorale per ammettere che i giudici avevano delle ragioni. In ogni caso i bambini della famiglia Del Bosco erano bianchi, se ci ricordiamo bene, mentre il colore della pelle, come ci segnalano gli stessi ragazzi delle associazioni seconda generazione, è diciamo fondamentale. E sempre, e a pagina 3 ancora, la guerra ai minori, ci leggiamo un altro pezzo, un altro estratto dall'articolo. E adesso l'antimafia non è più vietata ai minori. La guerra ai minori l'ho aggiunto io e viene, insomma, la riprendo da un pare editoriale del Domani. Un editoriale forse proprio del Manifesto, quello di Andrea Fabozzi, quanto questo governo odi i minori. Mario Di Vito ci dice: la Direzione Nazionale Antimafia entra nei tribunalini. Nel decreto giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave, questo è un virgolettato, è contenuta una novità solo all'apparenza banalmente organizzativa e legata alla necessità di avere maggiore coordinamento investigativo tra gli uffici. Al procuratore nazionale antimafia vengono attribuite funzioni anche nei confronti dei tribunali per minorenni. Non molto tempo fa,
Avevano provato a fare la stessa cosa con alcuni parlamentari della maggioranza attraverso un emendamento bocciato, ci avvisano fra parentesi, al decreto sulla pubblica amministrazione. Adesso l'idea è tornata di moda su impulso del suo sottosegretario Alfredo Mantovano. Per capire di cosa stiamo parlando bisogna ricordare che lo scorso luglio il governo ha licenziato una norma che invertiva la presunzione relativa della capacità di intendere e di volere per gli imputati tra i 14 e i 18 anni. In pratica, quando il Parlamento licenzierà definitivamente la legge, in tribunale non si potrà più partire dal fatto che il minore non ha capacità giuridica, ma dall'esatto contrario. Si tratterebbe, secondo il ministro Carlo Nordio, dell'ultimo tassello di un grande piano cominciato con il famigerato decreto Caivano. E ora si aggiunge un altro pezzo ancora. Quello che cambierà sarà soprattutto la parte legata alle indagini della Procura dei minori. La finalità educativa sancita dalla Costituzione e dal Codice Penale verrà in molti casi sostituita dalla logica tipica dell'antimafia e dell'antiterrorismo, che si basa per lo più su un lavoro di intelligence e di contrasto preventivo, e sono cose molto diverse, ci avvisa Mario Di Vito. Il punto costituzionale della storia, poi, è il possibile contrasto tra la funzione di coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia con il principio dell'interesse superiore del minorenne. La direttiva 800 del 2016, articolo 7, poi prevede valutazioni individuali nei casi e soprattutto adeguatezza delle misure destinate a chi ha meno di 18 anni. Per il governo in ogni caso è un successo. La versione che discende dal ministero di Via Renula è che così si è risolto un nodo che andava avanti da anni, visto che tanti PN antimafia in passato hanno lamentato la difficoltà di includere nelle loro inchieste anche i minorenni legati alla criminalità organizzata. Concludo leggendo il finale dell'articolo, poi c'è un ultimo dettaglio, pure non insignificante. Con questa nuova norma la Direzione Nazionale Antimafia allarga ulteriormente le sue competenze, entrando in un tribunale in cui mai prima aveva messo piede. È una mutazione genetica. Nata come strumento di coordinamento in relazione ai delitti di criminalità organizzata, la direzione inventata da Giovanni Falcone si propone sempre più come una sorta di elite requirente, un reparto speciale della magistratura italiana. Facciamo una pausa perché è veramente un po' di tempo che parliamo, una breve pausa per poi continuare con le pagine interne dei giornali.

E torniamo, questi erano i Cake, tutti li avete riconosciuti. Ancora un dedichiamo ancora un attimo al decreto scuola e diciamo alla guerra contro i giovani complessivamente che fa questo governo. C'è un articolo lungo, una pagina intera di Christian Raimo, un approfondimento su Editoriale Domani, sul Domani, scusate, Editoriale Domani è, è il nome digitale. E, un secolo di bambini sbagliati, storia del razzismo scolastico. Molto interessante, documentato con diciamo molta bibliografia, è bella la sintesi, ve la leggo. Nel 1938 si espelle per legge, negli anni 60 si separa per diagnosi, nel 2010 si contingenta per circolare, nel 2026 si torna alle norme. Ogni volta lo studente da proteggere è un altro, quello ariano, quello italiano. E come si deve essere sentita una bambina, lo leggiamo per sommi capi perché è molto lungo, o un ragazzo non italiano a leggere quello che ha detto Giorgia Meloni domenica 20 settembre dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale all'Eur, in arrivo in Consiglio dei Ministri un tetto per legge agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare italiano per i genitori degli alunni con problemi gravi di inserimento, il divieto di burka e niqab nella scuola. La frase che ha fatto esplodere la platea è che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono diventati una minoranza. I bambini italiani si sentono in un angolo o si sentono a disagio nel sapere che la politica li considera diversi dai loro compagni? In molti, da docenti fino a Sergio Mattarella, che il giorno dopo ad Amatrice ha ricordato che la scuola è la più efficace leva di integrazione, l'uscita è sembrata quella di propaganda elettorale. Questo l'abbiamo già visto in molti articoli, ma ci leggiamo per sommi capi gli incipit dei paragrafi che ci raccontano che la difesa della razza, anzi il razzismo di Stato in Italia, è cominciato in classe. Il primo provvedimento antiebraico del fascismo è il Regio Decreto Legge del 5 settembre 38, numero 1930, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, firmato dal ministro Giuseppe Bottai. Dal 16 ottobre insegnanti e presidi di razza ebraica furono sospesi da ogni ordine di scuola e agli alunni fu vietata l'iscrizione. Furono colpiti 279 presidi e professori delle secondarie, un centinaio di maestri, 96 professori universitari e di ruolo, oltre 200 liberi docenti. Gli alunni espulsi fra elementari e medie furono fra i 5 e i 6.000. Poi passiamo al dopoguerra, i disadattati. Nel dopoguerra la razza sparisce dal lessico ufficiale, ma ricompare come diagnosi. La legge 1859 del 1962, quella della media unica, prevede all'articolo 12 classi differenziali per alunni disadattati scolastici. Chi fossero i disadattati lo ha ricostruito la storica Grazia Di Michele, un antirazzismo mancato, il titolo del libro. Nel triangolo industriale i figli degli immigrati meridionali finivano in quelle classi con l'avallo di psichiatri e assistenti sociali che li definivano incapaci di adattarsi a un ambiente più progredito. Nel 1967-68 Torino, Milano, Genova avevano da soli circa il 20% degli alunni degli alunni di classe differenziale del paese.

La denuncia del segretario della Fillea CGL Roma e Lazio, Diego Piccoli, dopo la morte di Andrea Moretti, episodio simbolo. Il vero tema è quello della... questa è sempre Luciana Cimino. Il vero tema è quello della fretta, dice il manifesto. Diego Piccoli, segretario della Fillea CGL Roma e Lazio, non si ferma la mobilitazione dei lavoratori dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio acrobatico 22enne precipitato dal secondo anello del Colosseo. Il monumento rimarrà chiuso per lutto fino a sabato. Il ministro della cultura Alessandro Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico in questi giorni per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Lunedì la CGL ha convocato un'assemblea di tutti i lavoratori, inclusi quelli dei subappalti. E perché di subappalto mi pare si trattasse l'impiego di questo ragazzo, per mettere al centro la sicurezza di chi lavora nel patrimonio culturale. Giuli dovrebbe convocare le organizzazioni sindacali per aprire un confronto serio sulle condizioni di lavoro, le croniche carenze d'organico, l'organizzazione del lavoro degli appalti, spiega la CGL. E chiede Luciana Cimino: gli inquirenti non escludono l'errore umano, attenderemo l'esito dell'indagine e non ci permettiamo di fare valutazioni rispetto al singolo caso. I problemi sono strutturali a partire dalla normativa sul sistema degli appalti, che crea precarietà da tutti i punti di vista. Precario è il lavoratore, precaria è la qualità del lavoro, la salute e la sicurezza. I dati ci dicono che quasi sempre gli incidenti mortali avvengono nella filiera del subappalto. In questo caso si trattava di appalti pubblici, ancora più grave, risponde il segretario della Fillea. Sia Moretti che Octav Stroici, morto il 3 novembre scorso mentre lavorava alla Torre dei Conti, poco distante dal manifesto, erano dipendenti, dal Colosseo, erano dipendenti di società altamente specializzate, strutturate, a prescindere dalle responsabilità che verranno poi accertate. Il tema è come vengono costruiti i bandi di gara, quali ribassi rispetto alla base d'asta del prezzo. E poi c'è un tema legato alle fasi delle lavorazioni, alla fretta che diventa un elemento che aggrava già quanto avviene negli appalti. Al Colosseo erano previsti diversi eventi in questi giorni. A Roma, in questi anni, non solo per il Giubileo, gli appalti sono stati chiusi secondo alcune esigenze che spesso non erano quelle della comunità, dei cittadini, del territorio, ma quelle della spettacolarizzazione. È questo un problema del quale la politica e i committenti pubblici devono farsi carico. La domanda: non si tratta di rispetto nei tempi di consegna? No, le fasi lavorative dei cantieri sono diverse e comportano a volte anche degli allungamenti e il recupero del tempo successivamente. Il rispetto dei tempi in casi come quello di Moretti o di Stroici non riguarda la consegna alla comunità di un'opera, ma la necessità di tagliare nastri, di garantire le file di turisti, di fare introiti. Come sindacato abbiamo imposto la chiusura immediata del Colosseo per rispetto, ma chiediamo anche alla RAI, che ha rinviato lo speciale di Alberto Angela, di utilizzare quelle ore per poter affrontare una delle vere priorità del paese, che sono i 3 morti sul lavoro al giorno. Questo sarebbe servizio pubblico. E questo era l'articolo del manifesto. Sempre sulla stessa pagina c'è un articolo, non vi leggo, che però elenca tutti gli eventi spettacolari che si sono susseguiti al Colosseo, con sempre maggiori investimenti e per i quali evidentemente bisogna fare subappalti, bisogna fare grandi investimenti di denaro, quando poi appunto in termini di servizio alla cittadinanza forse non sono di grande rilevanza.

Allora, vi leggo, passo a un altro argomento, prendo una pagina del Fatto Quotidiano dal quale volevo leggervi un breve intervento che riguarda il Festival del giornalismo d'inchiesta. Anche il nostro festival sarebbe fuori legge col DDL antisemitismo. Visto che non ha finora letto nulla in merito, l'articolo sopra: Netanyahu all'aula vuota, la guerra è il nostro diritto, in riferimento all'intervento, al discorso ieri all'ONU di Benjamin Netanyahu. C'è una foto di Netanyahu e poi una foto di Susan Sarandon mentre viene arrestata. Grandissima Susan Sarandon. L'articolo di Riccardo Antoniucci. Tra poco salirò a combattere all'ONU per Israele. Si è fatto anticipare da un post Benjamin Netanyahu prima di arringare l'Assemblea Generale dell'ONU a New York con un discorso bellicoso e giustificatorio. Ad ascoltarlo però erano in pochi. Decine di delegati hanno lasciato la sala quando è arrivato sul podio. Più dell'anno scorso, qualcuno gridando «Ammettete la Palestina!», mentre dagli altri scranni israeliani veniva il canto gli Israel Chai. Il trambusto è durato un lungo minuto che il premier israeliano ha rotto, cominciando con l'invito: se ci sono altri codardi che ancora non hanno lasciato la sala, andate pure, abbiamo salvato anche voi dalle bombe atomiche dell'Iran, ha aggiunto. C'è un video che naturalmente mostra questo momento. Quelli che se ne vanno sono veramente tanti, ma purtroppo evidentemente quelli che rimangono sono i più potenti. Come previsto, il discorso si è incentrato sulla rivendicazione delle sue guerre, innanzitutto contro Teheran. Devastare le strutture nucleari iraniane è stato difficile, ma è stata la decisione più semplice da prendere, perché se non l'avessimo fatto saremmo morti. L'autodifesa è il prisma usato per giustificare tutte le sue politiche. Gaza per reagire al 7 ottobre, il Libano contro Hezbollah. Ha tirato fuori dalla tasca un cercapersone rivolgendosi alla sala. Ve lo ricordate? Di sicuro Hezbollah se lo ricorda. Ma anche la Cisgiordania. Per Trump c'è solo un breve plauso come il miglior partner, il resto è un attacco frontale ai critici. Mentre chi parla di genocidio a Gaza, la più grande bugia del secolo, è ipocrita chi ascolta il Qatar ed Erdogan che finanziano e sognano la distruzione di Israele. Scusate, mi sembra scritto un po', comunque diciamo ha attaccato il Qatar e ha attaccato Erdogan perché finanziano la distruzione di Israele. È antisemita Zoran Mahdani che chiede di eseguire il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Il sindaco di New York lo aveva chiesto a suo tempo, e qui ci dicono il sindaco di New York ha chiesto con un video in cui pianta un albero di ulivo. Ha risposto con un video in cui pianta un albero di ulivo con dei palestinesi. Soprattutto è un illuso chi pensa che l'occupazione della Cisgiordania finirà, questo è ancora il discorso di Netanyahu. Con una trasparenza inusuale, Netanyahu ha difeso il piano di espansione nei territori palestinesi. Una risposta ad Abu Mazen dell'ANP, intervenuto ore prima in video perché gli USA gli hanno negato per il secondo anno il visto d'ingresso, quindi nessun rappresentante palestinese era presente perché non sono potuti entrare negli Stati Uniti. La Giudea è la nostra terra, non ce ne andremo, dice Bibi. La violenza dei coloni è marginale. Questione di non più di 150 giovani criminali, questo sarebbe quello come definisce i coloni, che non fanno più di 2-3 morti, mentre sono migliaia gli attacchi terroristici dei palestinesi contro i coloni pacifici, persone onorevoli, questo dice Netanyahu. Il premier è ripartito subito per Tel Aviv per non perdere la festa di Sukkot. Fuori dal palazzo dell'ONU un centinaio hanno partecipato a un sit-in per Gaza organizzato dalla Jewish Voice for Peace e sono stati sgomberati dalla polizia. C'era anche Susan Sarandon che è stata arrestata. E per rimanere in tema, ci avviamo verso la conclusione di questa rassegna stampa. Per rimanere in tema c'è il DDL antisemitismo. Se fosse in vigore il DDL antisemitismo,
DDL, scusate, sarebbe fuori legge questo festival, sarebbe fuori legge l'anteprima di Nazza e anche l'intervento della relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese, che ospitiamo molto volentieri dal 2024, quando ancora i media italiani non si occupavano di lei. Per questo sono contento che Elly Schlein, leader del maggiore partito in campo largo, abbia finalmente chiarito senza ambiguità che il PT non voterà questa proposta che discuteremo con Anna Foa. Parte da qui la conversazione con Alberto Nerazzini, giornalista investigativo fra i più apprezzati in Italia, vabbè, questo lo dice, e direttore del Dig Festival di Modena, rassegna internazionale dedicata al giornalismo d'inchiesta cominciata ieri, che continua fino a domenica. Questa 12ª edizione è la più importante di sempre. Anche a causa del contesto italiano internazionale, lo stato di salute del giornalismo, l'attacco dritto al diritto di espressione, l'avanzata dell'ultradestra, le guerre che infiammano il mondo. Ecco, vabbè, questo diciamo l'incipit dell'articolo di DDL antisemitismo, parla anche il Domani con Pietro Ignazzi, ci leggiamo qualche estratto. Dopo un lungo iter arriva al voto finale il contestato testo sul contrasto all'antisemitismo, contestato per l'impianto potenzialmente liberticida di queste norme. Non è infatti un caso che sia sostenuto a spada tratta dalla destra, a cui critiche e dissenso fanno venire l'orticaria, mentre non è un caso che chi è tradizionalmente più attento a garantire questi diritti sollevi una serie di fondate obiezioni. Il testo muove dal recepimento di un testo elaborato dall'International Holocaust Alliance, Remembrance Alliance, che in realtà era già stato acquisito da Giuseppe Conte il 2020. Il governo l'aveva però adottata come una raccomandazione. Non aveva dato forza della legge che oggi le si vuole imprimere. Questo testo non è l'unico in circolazione sul contrasto all'antisemitismo, ne sono stati elaborati molti per prevenire le criticità di quella risoluzione, e tra questi la Jerusalem Declaration of Antisemitism, richiamata da alcuni relatori nella discussione parlamentare. Infatti il testo dell'IHRA non definisce in maniera nitida le espressioni e i comportamenti che potevano rientrare nell'antisemitismo. Prima e oltre questo aspetto, pur decisivo, ve ne è anche uno più generale, e cioè l'opportunità di legiferare di nuovo, dopo la legge Mancino del 1990, su un aspetto particolare dell'odio razziale, quale l'antisemitismo. Introdurre una norma specifica relativa a una precisa componente della società viola il principio di generalità e astrattezza che dovrebbero avere le leggi. Di questo passo dovremmo prevedere una legge che punisca espressioni e comportamenti lesivi del popolo rom e sinti, verso il quale non mancano atteggiamenti di ostilità e del cui sterminio e opera dei nazisti non c'è memoria collettiva. Ma il punto dolente della norma in discussione riguarda la limitazione che viene posta al diritto di critica nei confronti di Israele. Tutto nasce dall'identificazione, sovrapposizione, tra lo Stato di Israele e la comunità ebraica in senso lato. Un frutto velenoso generato dal governo Netanyahu quando ha fatto approvare una revisione costituzionale che ha etnicizzato lo Stato, per cui Israele viene definito come il luogo esclusivo del popolo ebraico, escludendo implicitamente chi non vi appartiene. Anche se poi in quella terra convivono pacificamente 2 milioni di arabi israeliani, una delle tante contraddizioni di quel paese, come sottolinea il recente lavoro di Mario Schneider. L'equiparazione tra il mondo ebraico e Israele rende scivolosa ogni espressione critica, al punto che rischia di essere sanzionato chi affermi che Benjamin Netanyahu è un criminale. Il suo governo ha perseguito una politica genocidaria nei confronti del popolo palestinese, come è evidente a chiunque si liberi dell'ideologia e dei precedenti e guardi ai fatti, e sta realizzando un regime di apartheid, come nel Sudafrica di Nelson Mandela. Proprio gli esempi nebulosi e incerti sulle manifestazioni di antisemitismo richiamati dal documento dell'AIRA lastricano la strada per inventarsi censori. Vedremo allora se definire la distruzione di Gaza un genocidio o illegittima l'occupazione dei territori oltre la linea verde, e se questo porterà a qualche sanzione.
Alla fine verrà approvata una legge non solo inutile, ma insidiosa, perché tende a restringere l'esercizio della critica, che al contrario deve rimanere la più ampia possibile nei confronti di chiunque e di qualunque cosa. Questa discussione fa comunque emergere uno dei tanti paradossi della politica italiana, dove i discendenti ideali del fascismo, dimentichi della correità del regime dell'olocausto, con l'olocausto, di cui infatti non c'è traccia nel testo, e ancora intaccati da espressioni antisemite di membri delle organizzazioni giovanili, accusano di antisemitismo i discendenti ideali di chi fece ammazzare, di chi si fece ammazzare per difendere gli ebrei. Un'orwelliana invenzione della realtà. Questo era, diciamo, l'editoriale di Domani sul DL antisemitismo. E chiudiamo questa rassegna, sono le 9.52, quindi ancora pochissimo tempo, con il segnalare che sempre da Domani, che ci ricordano, perché ne abbiamo parlato ma la settimana scorsa, quando Trump aveva annunciato che avrebbe cacciato dalle comunicazioni della Casa Bianca i maggiori media americani come la CNN, e invece il giudice obbliga a riaprire la Casa Bianca ai media. Il braccio di ferro su CNN e Company rivela quanto è solo il tycoon. Vabbè, era una sparata decisamente ridicola. E sull'editoriale Domani, a pagina 11, effettivamente c'era oggi tutto effettivamente un eccessivo spazio al Domani. È andata così. Non faremo in tempo a leggere. C'è un approfondimento legato a questa decreto di indirizzo, questa legge di indirizzo sul nucleare che ha approvato il Consiglio dei Ministri, il Parlamento. Effettivamente sono un po' imprecisa adesso. Non faccio in tempo a rileggerlo, ma che comunque, diciamo, ci racconta che appunto trattasi di una norma di indirizzo che sdogana la possibilità di utilizzare questa tecnologia, tecnologie che ancora sono lontane dall'essere realizzate, ma comunque indubbiamente per chi ricorda il referendum contro il nucleare fa accapponare la pelle che possa essere scavalcato in questa maniera, soprattutto perché davano uno dei motivi che adducono è la necessità di alimentare l'intelligenza artificiale, che è energivora, come ben sappiamo. Legge delega sul nucleare, questo è quello di cui stiamo parlando. E in ultimo, due estratti da un'intervista che viene fatta dal Fatto Quotidiano a Luciano Canfora. Personalmente non ho particolare simpatia, ma queste sono opinioni personali, ma voglio leggere qualche stato perché è interessante, perché riguarda il paragone fra resistenza, paragone resistenza Kiev, gronda di bugie e propaganda. E allora dice: una volta ero con Mieli, quindi un'intervista a Luciano Canfora a firma di Lorenzo Giarelli. Una volta ero con Mieli in televisione e la stessa cosa, ovvero gli alleati sostennero la resistenza. Gli ricordai che a fine 44 il comandante inglese Alexander diede un duro colpo alla resistenza, non solo negando le armi, ma chiedendo l'intimità di limitare le operazioni, senza contare che anche quando le armi arrivavano attraverso i famosi aviolanci, gli alleati non volevano che finissero nelle mani delle formazioni comuniste. E il giornalista chiede: dunque la resistenza ebbe uno sviluppo separato dal supporto degli alleati? La resistenza italiana fu mal supportata non,
no, sopportata non solo dal re ma anche dagli angloamericani, i quali avrebbero preferito conservare la monarchia e impedire che il faticoso ottenimento dello status di co-belligeranti diventasse una carta troppo buona da giocare al momento dei trattati di pace. Gli alleati boicottarono il tentativo di trasformare il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, nella base di un governo nazionale. La resistenza era guardata con attenzione. Oggi invece, parlando dell'Ucraina, abbiamo 27 paesi europei e gli USA, in modo intermittente a seconda di chi governa, che conducono una guerra alla Russia attraverso l'utilizzo dell'Ucraina, dopo che fallì il processo di smembramento della

del giornalista, ma i paesi europei stanno mandando quattrini a non finire senza sapere neanche che fine facciano. Le stesse armi circolano poi in un commercio illegale. Gli oligarchi ucraini si stanno rimpannucciando a spese dei nostri stupidi governi che svenano i propri paesi per morire per Danzica. Si stimano 10 milioni di ucraini scappati in Europa dall'inizio della guerra e ospitati nei vari paesi. Benissimo, ma perché quando arrivano 50 disgraziati su un barchino casca il mondo? La scarsa fiducia del governo, chiede il giornalista ucraino, è un elemento che pesa sul... La scarsa fiducia nel governo ucraino è un elemento che pesa sul suo giudizio? La corruzione regna sovrana, si immagina Parri che rubacchia o si rivende le armi della resistenza? La resistenza italiana era fatta di piccole formazioni spontanee e clandestine, mentre da una parte c'era un regno amico e dall'altra una repubblica sociale guidata dai fascisti. In Ucraina non stiamo dando armi a una resistenza, ma a un paese che col suo esercito combatte una guerra con un altro e con un esito molto diverso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In che senso? Chiede. Mi prenderò, come sempre, del putiniano, ma con questo prolungare il conflitto, il pericolo di andare verso il peggio invece che di mettere fine alla guerra. E, insomma, un po' di elementi così, di puntini sulle i rispetto a quest'uso smodato della parola resistenza. Cioè, più che della parola resistenza, di questa associazione tra la resistenza italiana, cioè noi dovremmo sostenere gli ucraini in quanto noi abbiamo vissuto una resistenza. E con questo 9:59 minuti io mi fermo, qualche minuto di musica per fare prendere a tutti un po' di respiro. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, sono gli 87.9 in FM, forse c'è anche qualcuno che ci ascolta in DAB, c'è qualcuno che ci ascolta in streaming dal sito www.ondarossa.info. potete sempre telefonarci allo 06 491 750 o scriverci alla mail ondarossa@ondarossa.info e vi lascio un po' di musica per proseguire poi con le consuete corrispondenze del venerdì e poi gli approfondimenti, e ci vediamo in piazza più tardi.

10 e 12 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, la consueta corrispondenza con gli aggiornamenti delle mobilitazioni intorno a Palestina, su Palestina e genocidio e dintorni, che facciamo tutti i venerdì, per oggi, per questa mattina non potremo farla, il compagno è impegnato, ma sempre su cose che riguardano tutti, e quindi cercheremo di recuperarla o nel pomeriggio o eventualmente domattina, capiamo, sicuramente cercheremo di recuperarla per tenere tutte e tutti aggiornati. E vi lasciamo con ancora un po' di musica e poi ci saranno gli approfondimenti della mattinata di Radio Onda Rossa. Un saluto.

Ancora un po' di musica in questa mattinata sull'87.9 della modulazione di frequenza per tutta la città di Roma, per il resto del mondo lo sapete, il www.ondarossa.info. Così, random, una cosa all'altra, ancora musica per farvi compagnia, sicuramente da tra poco torniamo o rientriamo in voce. Nel frattempo voi restate là, eh? La musica vi farà buona compagnia, sappiate che lo 06 49 17 50 ovviamente disponibile e aperto per le vostre chiamate. Nel frattempo i New York Dolls suonando sull'87.9.

0: sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.
2: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
3: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

0: Si entra subito in voce sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Perché? Perché dovremo avere dall'altra parte della linea a Vincenzo, che in questo caso non ci farà il riassunto, no, sui diversi eventi, manifestazioni, cortei, eccetera, per questo fine settimana, ma ne parlerà di un'altra cosa. Vincenzo, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno. Vincenzo?
1: Sì, io ti sento bassissimo, a me mi senti?
0: Io ti sento. Adesso proviamo ovviamente a farti arrivare meglio la nostra voce, proviamo a vedere se ora sì ci senti, perfetto. Dicevamo, Vincenzo, oggi non ci farai il riassunto perché tu ti trovi in questo momento alla sala stampa della Camera, no? Per un'iniziativa che ha a che fare con i cosiddetti padroni dell'acqua, no? Ai quali, come a tanti altri padroni, gli si regala tutto, mentre noi ci dobbiamo manifestare per prenderci quello che è nostro, basicamente. Raccontaci un po' di questa iniziativa e di ciò che comprenderà per i prossimi giorni, perché poi ci sarà giustamente una manifestazione il 29.
1: Sì, allora intanto agli amici all'ascolto diciamo che domani mattina farò la rassegna stampa della Palestina.
0: Bene.
1: Durante appunto la rassegna stampa ufficiale di Radio Onda Rossa. Oggi siamo qui, tra breve inizierà la conferenza stampa, presenti tutte le movimenti che sono per l'acqua in giro per l'Italia, ma anche in Europa saranno presenti le delegazioni della Grecia, della Francia e aspetta, mi sta sfuggendo, vabbè, lo dirò strada facendo, di un'altra nazione, della Spagna, che ovviamente sono venuti qui a Roma e resteranno per questi giorni perché le multinazionali dell'acqua, comprese ovviamente la CEA qui romana, insieme alle istituzioni, lo Stato italiano e quanti altri, si sono dati convegno alla nuvola di Fuxas il giorno 29, 30 e 1 ottobre per affrontare i problemi di come riuscire a sottrarre l'acqua alla pubblica dominio, a quello che attualmente è ancora la possibilità di gestire l'acqua a livello pubblico per dare al popolo quello che è del popolo, insomma, no? Quello,
0: certo,
1: che è l'acqua, un monopolio naturale, come si dice, eccetera. E quindi loro stanno mettendo in atto tutta una serie di tecniche per appropriarsi ovviamente delle gestioni, da cui si ricava un sacco di quattrini, praticamente tutti i servizi a rete, l'acqua, la luce, il gas, sono il bancomat del capitalismo da questo punto di vista, perché ogni mese, ogni due mesi devi pagare, perché se non paghi te lo staccano, e quindi anche se dovrebbe essere garantita a tutti l'acqua, così non è, perché ne vogliono far diventare completamente merce. Per questo si incontrano a Roma per programmare il prossimo futuro, ovviamente che è un futuro di sprechi dell'acqua paurosa. Se tu sai, come ben sai, i data center quanti ne consumano, voglio dire, una montagna,
0: certo,
1: d'acqua per poterli raffreddare, e il ritorno al nucleare che hanno deciso l'altro ieri definitivamente. Se dovessero mai costruire centrali nucleari, pure quelli per raffreddarli consumano un sacco d'acqua, acqua che ormai se ne trova sempre di meno perché i cambiamenti climatici, come ben sai, che sono opera distruttiva degli uomini, guerrafondai e quant'altro, ce n'è sempre di meno, e quindi il cambiamento climatico poi tra l'altro viaggia sui criteri della siccità e dell'alluvione, quindi devasta i territori e affama completamente le genti e quindi provoca emigrazioni estremamente importanti. Beh, su tutto questo ovviamente ci ragioniamo sopra, oggi si fa la conferenza stampa per indicare che noi non accettiamo questo mondo così disastrato, questo mondo così speculativo che guarda solo agli interessi profittuali dei padroni e di quant'altri. Quindi diamo alcune indicazioni e dentro queste indicazioni arriveremo chiaramente alla manifestazione che di protesta sotto la nuvola, che sarà il 29 a partire dalle ore 16, e poi organizziamo un controforum molto più piccolo nelle dimensioni ovviamente, eccetera, che si comincerà il 2 e finirà il 3 ottobre, che sarà alla casa dell'altra economia giù a Testaccio, insomma, così la radio poi avrà lo specifico e potrà capire com'è le indicazioni, dove parleranno figure, come dire, che sul movimento dell'acqua hanno espresso sempre parole molto, molto concrete. Tutto qui.
0: Perfetto Vincenzo, di questo ne parleremo, perché giustamente più verso queste date, soprattutto quelle nella città dell'altra economia, daremo continuità a questo argomento. Grazie veramente per la contribuzione, grazie per l'intervento Vincenzo.
1: Ciao di nuovo, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Abbiamo parlato con Vincenzo, che in questo caso lui non ci ha fatto, diciamo, il riassunto degli eventi per la Palestina, se no che direttamente dalla sala stampa della Camera ci parlava di questa iniziativa dei padroni dell'acqua, no? Quelli che vogliono giustamente impadronirsi di ciò che dovrebbe essere basicamente un diritto, l'acqua. Senza acqua non si vive, senza acqua non c'è vita. Quindi per questo a uno forse fa un pochino di rumore in testa il fatto che si cerchi di privatizzare. Certo, come lui diceva, veramente è una specie di bancomat, no? Tutti i mesi, ogni due mesi, privatizzando tutti i servizi, avranno dei soldi, perché noi comuni mortali non possiamo vivere ormai in questo ventunesimo secolo senza acqua, questo da sempre, no? Nella storia dell'umanità, della vita, direi io, non si può vivere senza acqua, ma poi ormai non possiamo vivere dignitosamente senza, che ne so, il gas, la luce, no? I servizi basici per poter avere una vita dignitosa, cioè di questo si sta parlando, solo di questo, per riscaldarsi un po', per far andare tante cose di cui ne abbiamo bisogno, dico, parlo della luce e così via. Quindi interessante questo intervento che ha fatto Vincenzo, del quale, come dicevo, daremo continuità ovviamente. Lui ci ha parlato di questa manifestazione alla Nuvola il 29 a partire dalle 16, poi ci ha dato altre date a partire dai primi giorni d'ottobre, e quindi di questo se ne parlerà ancora. Mancano 5 minuti per le 11 del mattino, voi restate ancora sull'87.9, in questo caso un redazionale che vi accompagnerà con tantissima musica, e ovviamente quando avremo l'opportunità di proporvi qualche intervento torneremo in voce. Voi nel frattempo, come sempre, all'ascolto di Radio Onda Rossa.
2: Questa è Radio Onda Rossa.
3: Onda Rossa 87.9 FM.
4: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
5: Stai ascoltando Radio Onda Rossa.

quello che c'è a Babylon War, quello che ci propongono, quello che vi faremo. Praticamente guerra ai padroni. La volevano? Ce l'avranno. Attraverso tutti i mezzi necessari. Così dovremo rispondere. Purtroppo qua in Italia si è persa quella

0: bellissime tradizioni che ci aveva l'Italia qualche decennio fa.
1: War in a Babylon, Zion Train.
0: Sì. E così continuiamo ancora, eh? Con un po' di musica. Si salta da una cosa all'altra. Ora sono arrivati The Jesus and Mary Chain. Voi restate là, eh? Che noi ci siamo. E sapete che lo 06491750 è il numero di telefono disponibile. Potete chiamare se ne avete bisogno di qualsiasi cosa. Noi ci siamo qua. Voi dall'altra parte. Così si fa la comunità di Radio Onda Rossa, da 50 anni. Jesus and the Mary Chain. Psycho Candy sull'87.9.

Babylon Makes the Rules, quello che suonava con Steel Pulse sull'87.9 di Radio Onda Rossa. E si continua con un po' di reggae, dai. Black Uhuru, Vampire, Babylon System.

0: American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.
1: Ascolta e sostieni Radio Onda Rossa 87.9 in FM.
2: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. 06 491750 il telefono, 06 446 3616 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
3: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

0: E si torna in voce sull'87.9 di Radio Onda Rossa quando sono le 11.29, praticamente 11.30, minuti primi di questo venerdì 25 settembre. Dopo un bel po' di musica torniamo con un intervento telefonico per parlare di antifascismo, antifascismo militante, concreto, non solo di parola. Perché? Perché a Napoli ci sarà giustamente il festival Antifa a partire dal 27 al 30 settembre, poi con una manifestazione per giustamente organizzata da tutta direi la comunità di Napoli il napoletano e con una buona partecipazione di diverse realtà si porterà avanti questa 4 giorni antifasciste che ci permetterà giustamente di parlare, come dicevamo, di un antifascismo militante, concreto, necessario soprattutto in questi giorni. Per questo noi abbiamo in comunicazione telefonica a Davide, parte dell'organizzazione del Festival Antifa. Davide, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Ciao compagni, buongiorno a tutti e tutti voi, agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie per la disponibilità. Dicevo, prima di parlare nel concreto di questi 4 giorni, di come finirà con la manifestazione, il corteo del 30 settembre, io vorrei, dicevo, un po' riflettere o parlare di questa necessità più che mai, no? Necessaria veramente, è urgente di un antifascismo militante, perché l'antifascismo a parola va sempre bene, cioè è normalissimo, direi dovrebbe essere normalissimo, dovrebbe essere la regola dichiararsi antifascisti, soprattutto in un paese come l'Italia dove, come tante volte si dice, la propria Costituzione, no? Così si dichiara, quindi dovrebbe essere da buon cittadino dichiararsi antifascista. Ma vedendo i tempi, e quando dico vedendo i tempi mi riferisco non solo al governo, ma anche a questa abitudine che si stanno prendendo sempre di più di uscirne dalle fogne, farsi vedere con delle aggressioni non solo verbali, dicevo, ci fa riflettere che è veramente necessario e urgente cominciare a ripraticare un antifascismo militante, e penso che ha a che fare con questo ovviamente la 4 giorni che voi proporrete per questo fine settimana, vero?
1: Hai perfettamente ragione, hai perfettamente colto il punto. È fondamentale come mai prima d'ora organizzarsi, mobilitarsi contro il ritorno di un fascismo che vediamo sempre più travolgente. Basta guardare la presenza, come dire, delle ronde per la sicurezza nelle nostre città, basta guardare l'aggressione vergognosa dei presunti TikToker influencer di estrema destra a danno dei compagni e le compagne di Venezia, basta guardare i dirigenti di Futuro Nazionale che vanno in giro a pestare la gente. Insomma, abbiamo bisogno di tornare nelle strade, di tornare nelle piazze, di tornare nei quartieri e di strappare centimetro per centimetro legittimità e spazio politico a questi soggetti. L'Antifa Fest va in questa direzione, va in una direzione, come dire, di ricordare le 4 giornate che furono, ma di renderle in qualche modo una nuova attualità, abbiamo definito una nuova prassi politica. Iniziamo domenica a Ponticelli, un quartiere di Napoli Est, con le attività per i bambini, l'aperitivo, il pranzo sociale, tanti momenti di condivisione, di discussione, di riflessione. Proseguiamo lunedì presentando il fumetto per Renato Biagetti alla libreria Dante Descartes di Piazza del Gesù. Ci raggiungono martedì Maria Elena Delia e Tonella Piccirella della Global Sumortottia proprio per la presentazione del libro di Maria Elena alla luce delle piazze dell'anno scorso, proprio di questi giorni, per la Global Sumortottia. E poi ci incontriamo mercoledì per un grandioso, ci auguriamo, corteo antifascista per le strade della nostra città.
0: Raccontaci un po' come è stato un po' l'organizzazione, perché appunto parte di questo antifascismo vuol dire tornare o continuare, per chi non ha smesso mai di farlo, di fare reti, no? Soprattutto nelle comunità, nel territorio. Dicevamo, in questo festival parteciperanno diverse realtà del napoletano. Com'è stata l'organizzazione per giustamente arrivare a fare un'attività che sia veramente collettiva, che sia veramente della comunità, della città di Napoli, e che coinvolga soprattutto alle più realtà possibile? Perché, come dicevamo, questo antifascismo militante pure si deve rispecchiare in una nuova pedagogia, in un nuovo arrivare alle basi, come dire, al popolo, che non sempre a volte la pensa come noi, che ci crediamo, no? dei militanti all'avanguardia, e dobbiamo tornare a parlare con le nostre comunità per farli capire che l'antifascismo dovrebbe essere, diciamo, la regola per vivere meglio tutti e tutte insieme.
1: Beh sì, sono d'accordissimo. Noi abbiamo allargato, come dire, esteso l'organizzazione di questo Antifa Fest a tutte le anime della città. Infatti non siamo soli, ci sono moltissime realtà sociali, di base, collettivi, sindacati, singoli e singole che hanno raccolto questa sfida insieme a noi. Noi crediamo che le quattro giornate di Napoli non siano come dire, patrimonio di un singolo collettivo, di una singola realtà, di un singolo spazio, di una singola associazione, ma siano appunto patrimonio cittadino. Per troppi anni abbiamo, come dire, creduto che bastasse ricordare le quattro giornate, dire che erano avvenute, dire che Napoli era stata la prima città a liberarsi dal nazifascismo. Ecco, ora non basta più la memoria. Dobbiamo, come dire, riattualizzarle, dobbiamo renderle appunto delle quattro giornate permanenti, perché l'attacco è spregiudicato da parte dei fascisti di strada, da parte di Vannacci, da parte della maggioranza, da parte di forze politiche di estrema destra che si muovono a livello globale, a livello soprattutto ultimamente europeo, basta guardare alla Germania, alla Francia, alla Spagna. E quindi abbiamo tutta l'intenzione, come dire, di portare a compimento questo festival, e perché no di ragionare già della seconda edizione e di fare in modo che ogni anno le quattro giornate di Napoli vedano avvicendarsi sul territorio diversi appuntamenti, diverse iniziative, diversi, come dire, momenti di condivisione e di mobilitazione, per culminare in quella che ci auguriamo sarà una bella manifestazione dichiaratamente e sentitamente antifascista.
0: Una bella manifestazione che ovviamente non solo proverà a, come dire, ad attualizzare, a portare ai nostri tempi questo spirito, dicevamo, e questa pratica soprattutto antifascista, per ricordare ai partigiani di ieri e di oggi, ma ovviamente non poteva mancare anche il chiamato di solidarietà con la liberazione della Palestina, ovviamente.
1: Ma certamente, un antifascismo che non sia dichiaratamente antisionista non ci interessa. Se oggi c'è un nazista al potere, quello è sicuramente Netanyahu. Sono sicuramente fascisti i leader che lo sostengono, sono sicuramente fascisti i suoi ministri come Smotrich o Itamar Ben-Gvir. Quindi assolutamente sì, la Palestina è in tutto quello che facciamo, e non potrebbe essere altrimenti. La lotta per la liberazione della Palestina è la sublimazione in qualche modo di tutte le altre, e quindi per questo, diciamo, sul nostro manifesto abbiamo scritto manifestazione antifascista Free All Antifas Free Palestine. Crediamo sia un messaggio imprescindibile. Quando parliamo di Free All Antifas parliamo ovviamente di Gino, di Maestino, di tutti i compagni e le compagne coinvolte e coinvolte nel processo di Budapest, ai quali va tutta la nostra solidarietà.
0: Bene, sì, questo era un altro punto da segnalare, perché non dobbiamo dimenticare che, come stiamo parlando di questo

0: anche al fianco di chi rischia la propria libertà, perché ricordiamo che Maiatti in Ungheria rischia 8 anni, in Ungheria Vergino, come ha scritto anche il Severo Calcare, ne ha chiesti 25, a fronte, come dire, del fatto che loro sono accusati di aver interrotto una commemorazione dell'SS. Ecco, noi tra chi difende la democrazia anche mettendo in gioco il proprio corpo e la propria libertà e chi ricorda gli assassini genocidari della Seconda Guerra Mondiale, scegliamo sicuramente i primi.
1: Certo, certo, sì, perché poi ultima riflessione che mi viene in mente, soprattutto per chi ci ascolta e ancora non capisce, difficile per me di capire giustamente questa cosa, ma forse c'è qualcuno che ancora non capisce perché il bisogno veramente di dichiararsi, di praticare un antifascismo. C'è da ricordare che forse sì, se diventiamo puntigliosi possiamo essere d'accordo sul fatto che, cioè, il fascismo come sistema politico totalitario non esiste tale quale ovviamente si è proposto praticamente un secolo fa in Italia, però senza dubbio i fascisti esistono ancora e le pratiche fasciste, forse non all'interno di un sistema totalitario, ripeto, tale quale come 100 anni fa non esiste, però sì esistono ancora in giro i fascisti e le prove ce le abbiamo, diciamo, alla mano. Dico, per questo è molto importante, se vogliamo anche diventare puntigliosi, e le pratiche e le conseguenze di questo fascismo che così da poco, no, in piccole dosi si mostra, si fa vedere, si fa palesare sempre di nuovo in questi sistemi che dovrebbero dichiararsi, o si dichiarano, meglio detto, democratici con Europa.
0: Certo, ma ne parlavamo in questi giorni. Oggi magari il fascismo non porta l'uniforme e gli stivaloni, ma porta sicuramente la divisa di Roberto Vannacci, porta sicuramente l'aggressività e la violenza del Comitato dell'Emigrazione e Riconquista, porta, come dire, i completi da nazista con cui Galeazzo Bignami si vestiva non necessariamente a carnevale, e porta sicuramente la pericolosità di quelle proposte tanto ridicole e propagandistiche quanto inquietanti e vili, come il limite agli alunni stranieri nelle classi, come il divieto dell'hijab all'interno, certo, degli istituti scolastici. Ecco, tutta questa roba qui per noi trasuda fascismo. E allora, onestamente, come dire, così come li abbiamo mandati via 80 anni fa, è arrivato il momento di liberarci di questa cloaca una seconda volta.
1: Certo di sì, e un altro passo per quello sarà il Festival Antifa a Napoli. Facci, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente la disponibilità e lasciare come sempre i microfoni aperti di Radio Onda Rossa, ti chiederei di fare un altro invito, un altro piccolo riassunto. Si comincia quindi il 27, si finisce il 30, vai avanti.
0: Si comincia il 27 settembre in Piazzetta Egizio San Domenico a Napoli, nel quartiere di Ponticelli. Si prosegue lunedì alla libreria Dante e Descartes in Piazza del Gesù con la presentazione dell'antifanzine per Renato Biagetti. Si prosegue martedì 29 settembre con la presentazione del libro di Mariana Delia, Global Sun Flottiglia, La storia siete voi, alle 18.30 a Mezzogiorno Non Occupato, e concludiamo con il concentramento alle 18 e la partenza alle 19 per il corteo di mercoledì 30 settembre con una grande e ricca e bella manifestazione antifascista.
1: Davide, grazie come sempre per la disponibilità.
0: Grazie a voi, grazie infinite a voi.
1: Saluto compagno, buona giornata.
0: Ciao a voi, buona giornata a voi, ciao, grazie, ciao.
1: Abbiamo parlato con Davide, parte dell'organizzazione del Festival Antifa, che si terrà a Napoli, come lui ci diceva, dal 27 al 30 settembre. Il 30 settembre si finisce ovviamente con un grande corteo. Sembrano parole banali, sembrano luoghi comuni, ma le dobbiamo fare carne, no? Veramente, ce n'è tanto bisogno. Sempre doveva essere una cosa scontata il fatto di dichiararsi antifascisti. Visto il contesto odierno, comincia a essere necessaria una pratica concreta, no? Veramente, di riprendersi le strade. Non è poco il fatto che, come ci accennava il compagno, ci ricordava, no? E lo abbiamo parlato qua nella diretta di Radio Onda Rossa in diverse opportunità, che arrivino questi poi addirittura fascisti tiktokers a fare le ronde, no? che vengano da, cioè è terribile, già vengono da fuori, nemmeno i fascisti nostrani dobbiamo combattere quelli che vengono e se permettono di fare queste cose, che significa una violenza concretissima, ok, di fronte a diversi corpi e diverse persone. Quindi veramente è da ripensare e da riflettere tanto il fatto che ci vuole una nuova pratica, ci vuole riprendere la memoria, cioè l'Italia ce l'ha avuto, come tante volte questa voce vi ha detto, non dovrei essere io, non dovrebbe essere questa voce che è venuta da lontano tanti anni fa ormai per dirvi come c'è una memoria antifascista concreta, come qua hanno cacciato veramente ai fascisti, si dovrebbe riprendere quella memoria, no? Dovremmo ricordare quelle cose, quello che si è fatto qua, che è stato importantissimo. Cioè la storia ci insegna che si può fare. È semplicemente questo. Continuiamo sull'87.9 di Radio Onda Rossa, no? Parlando di tutte queste cose. Impossibile che non ci venga un rigurgito antifascista. Come non sentirlo? Ah! Mi viene ogni volta che vedo delle facce, delle espressioni, delle cose nelle reti sociali.

Kick out the jams di MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi una mattinata con tanta musica, poca voce, ma eravamo qua, ci siamo qua ancora, saremo qua ancora come dal 1977, le stavo togliendo 10 anni a Radio Onda Rossa, stava diventando un po', come dire, no? Così, no, dal 1977, come dal 1977 siamo qua e saremo qua, quindi voi sempre all'ascolto, si continua con un po' di musica, ne avremo ancora un intervento. Ne parleremo di diverse cose che succederanno in questo fine settimana e nei prossimi giorni. Quindi si continua con la musica. La voce che sentite di fondo, la bella Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.
6: Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa.
7: Radio Onda Rossa, you done no sin.

0: Benissimo, quando mancano meno di 5 minuti, sì, direi 3 minuti per dividere a metà questa giornata di venerdì 25 settembre, noi torniamo in voce con un altro intervento telefonico per parlare giustamente di un festival, o meglio detto la tappa, una tappa di un festival che inizia o che avrà luogo oggi il 25 settembre, questo venerdì, al Casale Garibaldi. Stiamo parlando di Voci Arcaiche, no? Il festival in ricordo di Nagyan a Carcel, e noi giustamente siamo in comunicazione telefonica con Silvia, lei è parte della rete GIN e parte dell'organizzazione di questo festival del quale ne parleremo. Silvia, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì. Sono, ciao.
0: Benissimo, ciao. Ti ascoltiamo. Allora, prima di parlare pensavo io di questa edizione in particolare o dell'appuntamento d'oggi, no? In collaborazione con non una

0: dell'edizione o dell'appuntamento di stasera.
1: Va bene, certo. Allora, Voce Arcaica si nasce 3 anni fa dalla volontà di diverse realtà romane, non solo, per cui appunto prima hai nominato Non Uno di Meno, però in realtà siamo un gruppo di compagne che fanno parte di appunto Gineologi, Rete Gin, Non Una di Meno, oltre che sono delle compagne di Torino, Women Waving the Future, che sarebbe Donne che Tessono il Futuro, che insomma, un movimento che sta diciamo formulandosi in una nuova veste proprio ultimamente. Ci sarà anche una conferenza a Roma a febbraio, insomma, quindi diciamo la cosa che è molto preziosa per noi di questo festival è proprio il fatto che convergiamo, diciamo, verso lo stesso obiettivo, però stiamo riuscendo a collaborare insieme. E in questo caso appunto il festival ha proprio questa volontà di comunicare i nostri contenuti, di portare la nostra lotta, far sì che la nostra lotta si espanda e si diffonda attraverso l'arte. Quindi è un festival artistico, quindi non solo ci saranno dei contenuti più teorici, ma soprattutto ci saranno contenuti quali la danza, la musica. Gli altri anni sono stati molti, molto presenti i cori, oltre ovviamente magari a presentazioni di libri o di contenuti che riguardano più strettamente appunto il movimento rivoluzionario delle donne in Kurdistan. E questo insomma per noi è veramente importante, perché

0: Particolarmente, se ci puoi fare un po' un riassunto di ciò che troveremo da presto, perché giustamente il laboratorio di ricamo inizia alle 17, vero?
1: Allora sì, ci sarà questo laboratorio di ricamo in cui appunto porteremo questo volto, ma non solo, perché diciamo la tecnica con cui che noi abbiamo imparato da questa compagna di genealogi riproporremo su dei piccoli pezzi di cartone, insomma è una così un modo per fare qualcosa di artistico insieme, molto semplice, e in più continuare a tessere questo okay. volto. Poi entreremo nel vivo della presentazione di questo libro, che è il libro di Nagyan, che si chiama appunto proprio Voce Arcaica, che è la raccolta di articoli scritti da Nagyan per la rivista di Genealogy. È un libro secondo noi molto importante, con un sacco di contenuti. È anche un libro molto poetico, diciamo, perché appunto Nagyan era molto legata alla forma del racconto e della poesia come trasmissione di contenuti come dire, che sono i contenuti della modernità democratica, no? Quindi di un paradigma che contrasta il paradigma invece della modernità capitalista. Quindi diciamo è un libro importantissimo che cercheremo di presentare non frontalmente, ma proponendo di leggere insieme dei passi del libro, cercando di, insomma, nel tempo che abbiamo ci piacerebbe anche avere dei momenti di discussione e di confronto su alcuni temi. Dopo ci saranno le Care, che è un coro in lotta, poi ci sarà la cena, che appunto il cui ricavato servirà per finanziare il festival, e poi ci sarà un DJ set e così si concluderà la nostra serata.
0: Divertendosi come ci vuole. Silvia, ti ringrazio io della disponibilità, lascio come sempre prima di salutarti i microfoni aperti, non so se ci è sfuggita qualcosa da dire, questa forse è l'opportunità, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità del tuo tempo e vi auguro un buon festival di Voci Arcaiche per stasera.
1: Grazie tanto, no, io volevo solo appunto dire che insomma, venite, accorrete a questa serata, perché insomma, per noi è molto importante condividere con più persone questi contenuti, perché insomma la lotta converga sempre di più verso una direzione, perché insomma possiamo essere sempre più coese verso questa direzione di ripresa dei nostri spazi, del nostro tempo, delle nostre vite, della nostra libertà. Ecco, questo, venite.
0: Grazie mille a te.
1: Ciao, buona giornata, ciao.
0: Buona serata, ciao ciao. Abbiamo parlato quindi con Silvia, lei parte di Rete Gin, una diciamo delle realtà che organizzano questa tappa diciamo del Festival Voci Arcaiche in ricordo di Nagyan a Carcel, oggi al Casale Garibaldi, lì a via Romolo Balzani 87. A partire dalle 17 ore si comincia con il laboratorio di ricamo, poi avete ascoltato la presentazione di Voci Arcaica, Le Chea Donne in Core, poi a partire dalle 20:30 fino a mezzanotte cena con DJ set, come ci sta anche in un evento di questo tipo che dicevo comprende o coinvolge diverse realtà, no? Come Genealogy Center, Rete Gin, Nuna di Meno, Oltre e Donne che tessono il futuro insieme al Casale Garibaldi. Quindi ormai già lo sapete qual è l'evento per oggi. Siamo andati oltre, no? Il mezzogiorno, come ci stava ovviamente in questo spazio redazionale che vi ha fatto compagnia in questo venerdì 25 settembre con tantissima musica, è vero, tantissima, forse di più rispetto al solito per quando questa voce vi fa compagnia, però oggi era andata così, abbiamo lasciato ruota libera alla musica, che credo che comunque abbiamo proposto una buona selezione, non ho sentito a nessuno che ha chiamato lo 06 49 17 50 per lamentarsi almeno della musica. Questa è una cosa positiva perché sappiamo che abbiamo degli ascoltatori, ascoltatrici, persone che ci ascoltano, che sono attente sempre a questo tipo di cose, quindi ci possiamo dare per soddisfatti. Comunque un pochino più di musica e si torna in voce praticamente per salutarci, anzi vi potrei lasciare direttamente in questa casa con un compagno automatico e poi si darà ovviamente continuità.

0: Onda Rossa. Quindi direi che per questa voce è tutto. Grazie come sempre ovviamente per la compagnia, per l'ascolto, per essere stati dall'altra parte con tantissima pazienza. Ricordate che gli interventi che abbiamo fatto oggi, come la rassegna stampa, la potete trovare nel www.ondarossa.info. La troverete a tra pochissimo sicuramente. Abbiate pazienza, semplicemente abbiate pazienza. Come sempre questa voce vi ricorda, per trovare tutto ciò che va in diretta nel www.ondarossa.info, sito che vi servirà sempre come riferimento per conoscere le iniziative, no, che Radio Onda Rossa vuole diffondere, e anche per sapere come collaborare con Radio Onda Rossa, una radio che non campa d'aria, che non ha padroni né padrini e che dal 1977 prova e riesce, credo io, a essere il megafono di chi voce non ce l'ha. No, non tanto, tutti ne abbiamo una voce, alcune forse si sentono di meno, altre vengono veramente silenziate, e Radio Onda Rossa prova a essere quel megafono per far sentire quelle, tutte quelle voci che forse, no, nel rumore generale non si sentono. Quindi veramente grazie a voi per l'ascolto. Dopo di questo tornerà, diciamo, in diretta un compagno automatico, quindi un saluto particolare a chi si vede privato dalla propria libertà, e a tutti voi che ci ascoltate, buon proseguimento di giornata, sarà veramente alla prossima. Ascoltate come sempre Radio Onda Rossa sull'87.9.
1: Questa è Radio Onda Rossa.
2: Onda Rossa 87.9 FM.

0: fuori di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
3: Vediamo all'IPO, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout, Spore.
4: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con il racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, apofenie quotidiane, assalto alle piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al primo maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramis. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17:50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora, io che vi parlo, sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che dirò sono tutte quante a carico mio. Dunque, che cosa è successo? Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite l'OFAC, che è l'ente che gestisce e applica le sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato il collettivo, definendolo come terrorista sociale, speciale, globale, e sostenendo che avrebbe fornito appoggio economico, materiale, tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a altre sanzioni.

È importante sottolineare che contemporaneamente la repressione ha attaccato anche tutta la rete Antifa e Palestine Action. Naturalmente il collettivo respinge le accuse, ribatte che la proprietà che l'attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale, non è altro che un'infrastruttura per la libertà di comunicazione e, per chi non lo sapesse, appunto dal 2001 non fa altro che fornire email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze e altri servizi digitali che hanno l'obiettivo primo di tutelare la privacy degli utenti. Giusto per comprendere anche il connotato politico di questo collettivo, va detto che si definisce come una realtà antifascista, antirazzista, antisessista, antimilitarista, antiautoritaria e anticapitalista.

E quindi il 28 agosto il dominio autistici.org viene attaccato e risulta irraggiungibile. In un primo momento pensano sia stato dovuto ad un problema a livello del dominio stesso e allo spegnimento di un server. Ma invece, subito dopo, dichiarano invece che è stato proprio il blocco della normale pubblicazione, e questa manovra è stata decisa, è stata presa dal PIR, che dopo vedremo che l'attore, diciamo, in causa principale, intende insieme alla banca etica di questa triste storia, che in realtà sarebbe un'organizzazione no profit che è creata apposta dall'Internet Society per gestire il dominio.org e che quindi in teoria dovrebbe agire nell'interesse pubblico della rete. Questo PIR vedremo che torna in mezzo perché ha avuto questo ruolo centrale di cui ho parlato. Sempre il 28, bello e buono, così in una curva entra in scena anche la banca etica, che solo chiamare una banca etica naturalmente a me fa venire volta a stomaco, ma non voglio fare esercizi di linguistica definendo questo modo di chiamare una banca etica, perché sappiamo tutte quante che cos'è la parola ossimoro, cioè banca etica come il privato sociale, diciamo, giusto per capirci. E dunque, sempre il 28, dopo che il PIR doveva tutelare il dominio e naturalmente non lo fa, pure la banca etica fa il suo sporco lavoro. Cioè, quel giorno accade che l'account di PayPal, che veniva usato per accogliere donazioni, è stato chiuso senza alcun preavviso. Qualche giorno dopo, la banca comunica telefonicamente all'associazione la sua intenzione di sospendere temporaneamente il conto bancario dove è conservato l'intero patrimonio di Autistici Inventati, e quindi comunica, diciamo, un'intenzione generale. Venerdì, dopo pochi giorni, la decisione viene posta in atto, quindi ufficialmente chiude il conto. È importante dire, secondo me, per comprendere la complessità di questa faccenda, che tutto il collettivo Autistici Inventati è gestito attraverso un'associazione formalmente riconosciuta. Questo significa che non opera come un gruppo informale, che la sua attività passa attraverso una forma associativa disciplinata dall'ordinamento, con responsabilità giuridiche, con rapporti contrattuali e i relativi adempimenti e tutti i controlli del caso. Non a caso la faccenda ha già preso una strada legale e il 28 ottobre è stata fissata l'udienza, perché l'8 settembre l'associazione deposita un ricorso in via d'urgenza contro Banca Popolare Etica. Per altri approfondimenti, diciamo, riguardo proprio la cronostoria, ciò che è accaduto, rimanderei al blog che è nato, che si chiama Keep the Internet Free. Lo trovate digitando keepitfree.ai/it, ma c'è anche in inglese.

fatto è che non sono gli Stati Uniti che decidono di chiudere tutto, ma è il collettivo stesso che lo comunica il 6 settembre con il comunicato dal titolo Restiamo Umani. E ve lo leggo integralmente, perché voglio dire sinceramente che questo comunicato, per me che non ho mai fatto mistero di essere un poco tecnofobica e abbastanza neandertaliana nel mio intimo, nel mio approccio alle tecnologie, mi ha emozionato a tal punto.

0: so scurda de che.
1: E quindi torniamo ai perché e ai per come. E voglio dirlo che penso che sia importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda, partendo da me come sempre, con lo scopo di portare a una riflessione. Mai risposte ma qualche domanda, pochissime convinzioni ma qualche suggestione, sempre camminando e domandando con lo sguardo rivolto verso le nostre più intime utopie e casomai anche quelle collettive. Oltre al fatto naturalmente che il nostro blog della radio stava sul dominio di autistici.org fino al 18 ottobre perché poi è caduto tutto, che le nostre mail là stavano, alcuni di noi già su esiliati, ma poco conta, poco cambia in questo momento. Però quello che voglio dire è che non c'è dubbio che quando abbiamo abdicato alla vita reale per il virtuale abbiamo scelto convintamente di utilizzare dei server autogestiti. E quindi da parte mia l'urgenza di parlare di questa storia sta nell'invito a restare umani da parte del collettivo, ed è per questo che ve l'ho letto integralmente, sia al ruolo che hanno avuto quei due enti di cui già ho parlato prima, che sono il PIR, quello che doveva agire nell'interesse pubblico della rete, e di quella banca etica che già sapete naturalmente essere un falso. Questi due attori determinanti in questa storia mi portano a dire che quando varie forme di potere si organizzano per raggiungere la sorveglianza totale, non c'è legge, non c'è PIR, non c'è ricorso, non c'è mobilitazione del cosiddetto movimento cittadinista che tenga. E forse posso anche dire che la legge non è assolutamente uguale per tutti e che quindi all'interno delle aule dei tribunali le decisioni che verranno prese risponderanno del clima politico di questo periodo e non certamente dei loro grossi manuali, che già ho detto in un'altra occasione che possono sempre usare per riscaldarsi. Purtroppo, diciamo, che ci piaccia o no, nello spazio internet rete, io preferisco chiamarlo semplicemente capitalismo cibernetico, non è controllabile neanche da un collettivo mosso da un'ottima intenzione. E lo dico purtroppo, e me ne dispiaccio, perché non si vive per nulla bene nel tecnofascismo. E ho individuato almeno tre potenti insidie che si sono nascoste dentro a questa storia, però riprendo fiato.

E quindi ho individuato tre potenti insidie che si nascondono dentro di me. Non voglio neanche usare un nome generico, proprio dentro di me. Dentro quel tempo di vita che è ibridato con dispositivi cibernetici, e mentre vi sto parlando chiaramente mi sto riferendo ai smartphone e ai computer. Queste tre insidie le dirò in punti brevi perché non voglio dilungarmi troppo, però la prima la chiamerei predicare bene e razzolare male, e mi riferisco alla possibilità di rivolgere lo sguardo veramente alla sfera umana. Voglio dire, proprio sul piano delle relazioni e su quel che si può fare qui ed ora. Intendo dire la possibilità di abbandonare l'intralcio perenne della rete per le comunicazioni. E un pensiero speciale va ai gruppi che praticano autogestione, ai giovani gruppi, ma manco anche ai grandi, ai meno giovani, ahimè, che nel nome dell'amore, della rete e non so di cos'altro, hanno abdicato completamente alle relazioni umane. Altre due insidie che camminano a braccetto, che fanno parte dello stesso problema, sono la ricerca della sicurezza e della libertà. E prenderei atto che confidare un po' troppo nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle tecnologie mi pare sia un'allucinazione di stampo post-futurista e nasconde la presunzione di poter controllare ciò che può accadere dentro al mondo della rete. Addirittura noto una certa convinzione nella possibilità di voler gestire quei dispositivi di controllo che purtroppo la gente, qua mi posso levare da mezzo, si porta appresso ogni giorno, che sono gli smartphone naturalmente, e voglio dire che c'è una convinzione pure a renderli sicuri. Dico che a questi tecno entusiasti, che nella migliore delle ipotesi stanno un pochino distratti, questa storia ci ha insegnato che quando diversi poteri si allineano appunto per raggiungere la sorveglianza totale, ma anche speciale, il controllo e la repressione, dovremmo pure provare a ripensare a vecchie forme di organizzazione che sono fatte di boschi, mari, laghi, luoghi dove l'occhio cibernetico ancora deve arrivare. E poi la terza, che più che un'insidia è una speranza insidiosa, è fermarsi a capire che cosa è successo a noi stesse o se è successo a qualcosa il 26 agosto. Voglio dire con questo che quando c'è un attacco repressivo che attiene ad un piano reale, purtroppo siamo già abituati a confrontarcici, chi in un modo, chi in un altro. Ci sgombrano il palazzo in cui viviamo, lo spazio sociale in cui facciamo le cose, ci arrestano a noi i nostri compagni, ci fermano a piedi perché non siamo decorose. Insomma, ne abbiamo mille, purtroppo, di esperienze del genere. Ma quando ci attaccano dentro a quel mondo che manco bene capiamo, che è già un tema di discussione, non è mai abbastanza, purtroppo. Naturalmente ne sto parlando qui perché riconosco che le contraddizioni nella vita vanno affrontate, le mie prima di tutto, e vanno agite soprattutto. Quindi ecco, sto parlando dalla radio che da qualche anno va solo in rete, è una web radio, ma con la speranza mai morta, con l'utopia di tornare anche nell'etere. Sì, l'ho ridetto per l'ennesima volta, prima o poi andremo in AM. E dunque, per comprendere che cosa è successo a me stessa, mi sono avvalsa di quello sguardo strabico che la pedagogia hacker ci propone e mi ha insegnato, cioè di tenere un occhio rivolto verso di noi, verso la nostra interiorità, verso quindi le emozioni che ci arrivano ogni volta che interagiamo con le macchine. E quindi mi sono guardata, mi sono esplorata, provando a comprendere come fare il backup del nostro sito, del sito della radio, per non perdere tutta la memoria storica virtuale di questa radio, che andava fatto entro il 18 settembre perché poi giù tutto. E quindi, osservandomi con tutti i mal di pancia soliti di quando provo a entrare in questo mondo cibernetico davanti ad uno schermo luminoso, mi sono trovata in estrema difficoltà, mi sono trovata fragile, mi sono trovata vulnerabile. Ma non solo perché ignoro la tecnica e non conosco diversi processi, ma perché mi sono chiesta se quello che realmente per me è opportuno fare oggi, cioè riproporre un altro archivio digitale della nostra storia nell'etere, nella rete, e perché no farlo cartaceo. E allora voglio allargare il ragionamento pensando a questo sguardo strabico, non solo all'interazione con la macchina e con la rete in generale, perché è lì che avviene la mercificazione delle nostre emozioni. Che sia il server autogestito o meno, penso che nella rete siamo degli esseri cibernetici nella peggiore denominazione del caso, forse sempre.
E c'è un tempo di vita completamente ibridato con smartphone e computer che, grazie ad un username, una serie di trilli, controlla e modificano necessariamente gli esseri umani e le relazioni tra i viventi. Naturalmente che il fatto che esistano luoghi nella rete in cui i propri dati non diventano merce, denaro, scambio, controllo, per Meta ad esempio, è una cosa bella, non c'è dubbio, anche molto utile se usata con parsimonia, e quindi viva e viva i server autogestiti. Ma che l'esistenza di questo spazio ci faccia sentire al sicuro di non essere un meccanismo nel processo di distruzione dell'umanità è tutta un'altra roba. E quindi, partendo da qua, mi sono autoinvitata, e non si offenda a chi pensa che l'anticapitalismo non sia una parola vuota di senso, voglio dire, mi sono autoinvitata a darmi la possibilità di restare a riflettere. E non voglio portare necessariamente il discorso sulla radice sociale, ma non posso non dire di riflettere, e io lo faccio spesso, sulla dipendenza che la mega macchina del consumo produci crepa ha prodotto. Mi avvio a concludere, ma mettiamo un altro po' di musica.

ci sta accompagnando in questa riflessione un disco di Ciro Riccardi, Racconti di vinile, cacciato dalla sua tromba nel 2016, se non mi sbaglio. Non solo dalla sua tromba, ci mancherebbe, a tutta un'altra serie di musicisti che, nonostante io abbia il suo CD al momento, invece di portarmi il suo ne ho portato un altro e quindi non posso leggere, ma mi riservo di farlo alla prossima volta che prendo il microfono. Tornando allo sguardo strabico e quello che ha prodotto in me questa assurda vicenda, questo attacco, questo enorme attacco repressivo a uno spazio di, tra tante virgolette, libertà nella rete, riprendo il filo del discorso sottolineando il punto che secondo me era il focus di questa riflessione, ovvero provare ad abbandonare per un po' la vita virtuale per dedicarsi al reale, e non soltanto nei momenti di massimo sconforto, e riflettere sulla possibilità di ricominciare a riferirsi ad un piano un po' più umano, non mediato necessariamente da infrastrutture sovradeterminanti che, con tutte le ottime intenzioni di partenza, nascondono le insidie di cui parlavo prima. E ora, quindi, che siamo nel 2026, secondo me è molto presto per pensare a delle alternative radicali, molto politiche, fuori dalla rete. È presto, non è per niente tardi. E l'invito del collettivo ad andare a moltiplicarsi, perché di server liberi ce ne sono troppo pochi, è una cosa giusta. Ci dicono: copiateci, copiate ciò che abbiamo fatto, copiate il codice, oppure prendete i pezzi che vi piacciono. È una cosa sacrosanta e va fatta. E io personalmente qua invece ho colto un altro invito, parzialmente, l'ho fatto a modo mio come sempre, e ho copiato l'entusiasmo che ho intravisto in quella breve frase che già vi ho letto prima, quando ci hanno detto: mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso.

Ribcast, apofenie quotidiane. Dopo il settembre nero ci aspetta un autunno caldo. Ma stavolta siamo qui a parlare di speranza, perché qualcosa ancora si può fare. Puntata speciale su Assalto alle piattaforme, il libro di Kenobit. Si può fare. Sì.

Mentre scorre la sigla, facciamo un po' il punto sulle ultime cose. Ci sono altre puntate che già bollono in pentola, come avevo annunciato quella sul doom marketing dell'intelligenza artificiale, anche se questa forse potrei farla su PeerTube, perché di recente ho aperto un canale PeerTube e chiaramente voglio mettere dei contenuti anche lì, e visto che l'idea è fare divulgazione, forse quello sarebbe proprio l'argomento perfetto per iniziare. Altro argomento che sicuramente tratterò, ma non ora, è quello del crackdown di autistici, e poi ci sono altre cose, insomma, ci sono altre cose tipo lo slittamento sempre più a destra della politica, che ha a che fare anche parecchio col digitale, con le piattaforme. E in realtà tutti questi argomenti spesso si intersecano tra loro, però ripeto, in questa puntata voglio parlare di Kenobit e del suo libro Assalto alle piattaforme, anche perché quando penso all'appello che è stato fatto dopo il crackdown di autistici di uscire fuori, di incontrarsi, di abbracciarsi con le persone, di cercare relazioni, creare relazioni, e beh, questa è proprio la storia che devo raccontarvi di quando ho conosciuto Fabio Bortolotti e i

Ecco, questa musica della Madonna è la musica di Kenobit. Tra l'altro, aiutami, un vivo anche Kenobit, perché ho già sbagliato a dire il tuo nome, però vabbè, succede, capita. Ecco, allora, questa musica 8 bit che a me piace tantissimo, io gliel'ho vista suonare dal vivo ed è una cosa veramente pazzesca, bellissima. Però non c'è solo questo, c'è veramente tanto altro da raccontare. E non dimentichiamo che il titolo di questa puntata è Si può fare, si può fare.

Avrei potuto beccare Kenobi un po' di anni fa, se ne sono passati un po', quando è andato al Comic Con, ma io già non andavo più al Comic Con. E tra l'altro, se qualcuno è interessata a questa storia del Comic Con, io ho fatto un podcast su quello, ma vabbè, sta su archivi, comunque lo trovate lì. Quello che, ripeto, mi ha colpito molto leggendo il libro Assalto alle piattaforme, ed è poi il perché mi ha veramente preso in un modo ma proprio viscerale. Mentre Fabio Kenobi faceva il suo percorso di, diciamo così, influencer, creator, content creator, quelle robe lì, ecco, quelli erano gli stessi anni in cui io lavoravo nell'ambito della comunicazione digitale, anche come social media manager, social media coso, social media guru, ste minchiate qua, digital strategist. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché intanto è un po' di tempo che io faccio fatica a trovare dei libri buoni, dei libri interessanti sul digitale. Cioè, secondo me molto spesso si scrive tanto, si scrive male, si scrive in maniera banale soprattutto. Penso anche a nomi altisonanti come Gert Loving. Gert, so anni che ci hai rotto i coglioni, non scrivi più niente di interessante. Però, niente. Il libro invece di Kenobi, secondo me, è uno dei testi oggi fondamentali da leggere per chi vuole capire cosa sta succedendo e cosa è successo soprattutto negli ultimi anni nell'ambito del mondo digitale, del perché soprattutto bisogna boicottare e bisogna uscire dalle piattaforme dei tech bro statunitensi, ma anche da quelle cinesi, perché non è che poi TikTok, cioè TikTok è la stessa merda, è espressione comunque di una superpotenza turbocapitalista e violenta, è una distopia, cioè la Cina è una distopia, raga, fuori da sta merda di TikTok, che di recente mi pare ha fatto l'anniversario di TikTok, quindi vabbè. Comunque, dicevo, il libro di Assalto alle piattaforme ve lo spiega in maniera molto chiaro e senza l'incazzatura che io sto esprimendo in questo momento, quindi diciamo che uno, insomma, se la può pigliare anche un attimo più rilassata mentre legge queste cose. E secondo me è fondamentale che ci siano delle testimonianze del genere, delle testimonianze profonde di chi quel mondo l'ha vissuto, lo conosce ed è in grado di spiegare il perché bisogna starne lontani e il perché bisogna costruire delle alternative salubri, delle alternative vivibili, delle alternative dove il profitto non è l'unico imperativo, nel quale non ci sono fuffaguru, non ci sono tech bro, non ci sta gente che sta lì a romperti i coglioni per i like, le condivisioni e tutto il resto. In un momento storico come questo, durante il quale abbiamo vissuto e stiamo vivendo il crackdown di autistici, questo libro per me ha un valore ancora più ampio. E penso anche al documentario NASA, ma ne parleremo dopo.

Allora, io avevo anche messo da parte tutta una serie di citazioni del libro, però poi mi sono anche detto: ma che cazzo faccio? Sto qui a leggere il libro nel podcast, non c'ha senso. Ha molto più senso, secondo me, che appunto qui io cerco di comunicare le mie vibes sulla cosa. E quello che il libro a me ha dato e quello che mi ha dato stringere questa relazione con Ken Hobbit, e poi appunto qui c'è la sua musica all'interno del podcast, e niente, non mi metterò a fare le citazioni del libro, perché secondo me non è quello lo scopo, non avrebbe alcun senso. Spero tra l'altro poi di fare qualcosa proprio con Fabio insieme, per confrontarci più che altro, perché ci sono veramente tante cose per le quali potrei stare qui a parlare una vita, ma non... questo libro è importante, Assalto alle piattaforme, anche per una questione secondo me di memoria storica, perché siamo in una fase storica in cui la memoria è costantemente sotto attacco e costantemente riscritta da parte di chi ha il potere e può far pensare, può far intendere alle persone ciò che vuole. Pensiamo anche e soprattutto a quello che sta succedendo con i modelli di intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono espressione di un potere egemonico e che plasmano il linguaggio di chi li utilizza attraverso, se vogliamo, anche delle forme abbastanza, come dire, coercitive, ecco. E sono arrivato a parlare di intelligenza artificiale non a caso, perché molti fuffaguru, molti personaggi anche in voga all'interno dei circuiti di lefty, circuiti radical, parlano parecchio di riappropriarsi delle piattaforme, di mettere, ma quando invece poi non lo fanno in alcun modo, e dovrebbero invece prendere esempio da chi, come Ken Hobbit, veramente lo ha fatto, da chi veramente si è rimboccato le maniche, ha creato i propri strumenti, le proprie piattaforme sulle quali poi portare gli utenti, portare i contenuti, a differenza di quelli che ultimamente non fanno altro che ciarlare di appropriarsi dei social, delle AI, e lo fanno dove? Su Instagram, su Facebook, su TikTok, mentre utilizzano Gemini, mentre utilizzano ChatGPT. Andate a cagare, mettetevi a fare le cose veramente come ha fatto Fabio. È l'unico modo, perché se si può fare, se le alternative ci sono e si può fare qualcosa, la precondizione è uscire da quei giardini recintati e uscire da quelle piattaforme che hanno subito la merdificazione, e uscire da quei sistemi che sono di proprietà di quei 4 miliardari sociopatici del cazzo di Silicon Valley, amici di Trump. È inutile che parlate di riappropriazione su Facebook. Fatelo altrove. Tiratevi su le vostre istanze di Mastodon, aprite i vostri canali PeerTube, fatevi i vostri server di Onecast, fate tutto quello che cazzo serve per avere veramente delle alternative e per vivere in un modo diverso, senza foraggiare gli amici degli assassini, di quelli che ammazzano i palestinesi, di quelli che stanno producendo inquinamento, stanno distruggendo il mondo, stanno facendo saltare in aria tutto. Ogni singola scelta conta. Ogni giorno che convinciamo qualcuno a uscire da Facebook, da Instagram e venire su una piattaforma libera, ecco, quella è una singola azione che produce uno scarto, produce una differenza e ci porta verso qualcosa di nuovo.

Se non vogliamo vivere un futuro distopico alla Kenny il Guerriero, in cui sono rimasti Sam Altman, Dario Amodei e Trump in versione tecnopapa dell'Incal, e bisogna darsi una mossa. Bisogna prendere esempio da chi, come Kenobi, ha fatto una scelta radicale e si è portato appresso qualcosa altrove. È doloroso, chiaramente, rinunciare a una parte di se stessi. Io capisco persone che magari sono 10-20 anni che vivono nei social, capisco, però bisogna fare delle scelte. Assalto alle piattaforme è un libro che per certi aspetti spiega come farlo, ecco. Cioè, magari non è che spiega proprio come farlo, spiega come l'ha fatto Fabio, perché poi non tutti sicuramente sono in grado di farlo. E vabbè, su questo poi si potrebbe aprire chiaramente un altro podcast, un altro canale di tutorial su come, ma vabbè, non è questo il momento. E ritorno un po' sulle cose che ho detto all'inizio, cioè l'appello di autistici a uscire fuori, uscire fuori dagli schermi, uscire fuori dalle piattaforme, uscire fuori dal mondo digitale e tornare a fare le cose fuori, ecco. Io probabilmente, se non avessi conosciuto Kenobi in un evento live e ci avessi parlato, gli avessi stretto la mano e ci siamo detti le cose, ci siamo confrontati, ecco, io probabilmente non... Questa, vabbè, è più una critica nei miei confronti, non tanto nei suoi. Sì, vabbè, ok, ripeto, è un po' di anni che le case editrici, gli autori non scrivono più un cazzo di buono sul digitale, secondo me, fatto salvo delle poche eccezioni, ma ad esempio, ecco, anche l'agenzia X, ma oddio, l'agenzia X non è quella che mi ha deluso di più, ma ci sono parecchie case editrici che negli ultimi anni, mamma mia, una roba allucinante, però ecco, io probabilmente non sarei riuscito a cogliere l'essenza di Kenobi solamente leggendo il suo libro, e se non l'avessi appunto conosciuto dal vivo, e se soprattutto

maniche. E niente, le scelte radicali non sono mai facili, però poi, come dice il saggio, le fascine si contano alla fine del bosco.

0: Oh oh.
1: In diretta su Radio Plaza, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Noi siamo di Radio Neanderthal e il vostro Aramis che vi introduce in questa giornata di momenti collettivi, relazioni, per cercare di capire quanto questo ingranaggio sia grande e onnipresente nelle nostre vite. Con me c'è una compagna che ci darà una mano a, diciamo, complicare questa storia del lavoro digitale.
2: Sì, buongiorno, ovviamente insomma, contenta di essere qua in questo primo maggio a complicare la situazione, complicare il complicabile.
1: Forse la musica la sentiamo un poco troppo alta, è una musica di battaglia, di techno guerriera che ci introduce in questo argomento molto molto complicato, ovvero abbiamo cercato di elaborare una critica al lavoro digitale e cercare di capire esattamente cosa vuol dire lavoro digitale. Perché questa parola è molto, diciamo,

romantica e suggestiva e, come molti di noi sapranno, racchiude infiniti significati. Difatti, con lavoro digitale potremmo riferirci a tutti quei lavori che pretendono una connessione con internet e un certo tipo di tecnologia. Ma quello che noi vogliamo ribadire oggi è che, e quindi complicare la concezione di lavoro digitale, è che in ogni momento, in ogni istante in cui noi siamo connessi, in una maniera o in un'altra, siamo produttivi.

E allora partiamo con un aiuto che ci è arrivato poco più di una settimana fa, ovvero sovraimplicazioni di Renato Curcio, le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, edito da Sensibile alle Foglie e fresco fresco di stampa perché risale a gennaio 2024 ed è l'ultimo lavoro che Renato Curcio ha fatto in linea temporale sul, diciamo, la digitalizzazione delle esistenze. Un lavoro che parte dal 2015 e arriva fino ai giorni nostri, proprio perché il mondo, diciamo, digitale è un mondo in continua evoluzione e le ricerche teorico e anche pratiche, diciamo, continuano e ne abbiamo sempre bisogno. Il lavoro si intitola Sovraimplicazioni perché proprio Renato tiene a precisare che il rapporto con il mondo digitale e con internet ha una serie di implicazioni necessarie. Difatti, l'espressione di sovraimplicazioni non è, diciamo, tra le più comuni, ma terra terra significa una cosa ormai consueta, ovvero che mentre noi facciamo qualcosa, lavoriamo, chattiamo, ci informiamo, inviamo un messaggio WhatsApp, qualcun altro, non necessariamente umano, in modo, diciamo, surrettizio, si intromette, fa qualcosa su quello che stiamo facendo, insomma, interferisce. Questa intromissione ha forti implicazioni sulla nostra vita quotidiana.

Allora sì, perché stiamo parlando di questo oggi durante una giornata, insomma la giornata di la festa dei lavoratori, una giornata in cui si parla molto di lavoro, perché insomma se andiamo a guardare sul dizionario Treccani alla voce lavoro abbiamo in senso lato qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato, questa definizione del lavoro appunto in senso lato, o più comunemente, ovvero il lavoro salariato, l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, eccetera eccetera. Invece insomma quello di cui andiamo a parlare oggi è fondamentalmente un lavoro involontario, ovvero tutta la ricchezza che sfugge totalmente dalle nostre mani, che noi produciamo in maniera non consapevole ogni volta che usufruiamo di un servizio online attraverso la raccolta dei dati, la profilazione, eccetera. Quindi insomma questo è un po' il quadro di senso in cui abbiamo deciso di analizzare il lavoro digitale.

sovraimplicazione del quadro generale e d'insieme. E infatti il sistema di alleanze euroatlantico è trasversalmente percorso da linee di potere che, indotte dal capofila statunitense, subordinano, limitano e indirizzano i processi storico-sociali che avvengono al suo interno. Insomma, li sovraimplicano, ed è questa la sovraimplicazione più grande che Curcio ritrova e ricerca all'interno, diciamo, per partire all'interno della sua ricerca.

Allora, l'aspetto quindi più importante è però anche un altro, perché Curcio viene da studi sociologici e quindi quello che gli interessa, diciamo, ricostruire è praticamente cercare di capire l'assetto infrastrutturale di internet, quindi cercare di capire questo nuovo territorio virtuale in cui i processi di connessione si svolgono, e quindi getta luce su quello che appare la funzione principale di internet, almeno per la sua visione, ovvero la trasformazione delle persone digitalmente ibridate in utenti cibernetici, ovvero la fabbricazione sistematica di produttori seriali di profitto per i padroni del capitalismo cibernetico. Per spiegare questa cosa, lui parte da abbastanza lontano, cerca di rompere, diciamo, una grande ideologia, ovvero spiega come le ideologie egemoni in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico, e le sue radici affondano in un retroterra consolidato che già nella società industriale era fondamento dell'immaginario relativo alla tecnologia e alla scienza, ovvero della convinzione diffusa secondo cui esse hanno un carattere neutro e indifferente alla tirannia del modo di produzione capitalistico, cosicché della scienza e della tecnologia si potrebbe fare un uso buono o cattivo, ma niente di più, niente di meno. Nella misura in cui il capitale, dice Curcio, se ne appropria e la incorpora nei suoi processi produttivi, essa diviene il sostegno vitale per l'autoriproduzione del modo di produzione e della formazione sociale capitalistica. Si vincola dunque inevitabilmente alle finalità aziendali, all'eccellenza operativa dei processi produttivi e alla massimizzazione del profitto. Questo porta con sé un'altra conseguenza, quindi la progressiva esclusione delle altre possibilità di innovazione e sviluppo alternative a beneficio di quelle acquisite e incluse. Difatti Curcio, con un grande esempio, riesce a spiegare questa teoria che può sembrare complessa, perché dice: nei laboratori di ricerca del contesto occidentale, quindi chi compie le scelte fondamentali non sono certo gli scienziati o i ricercatori, ma il capitale internazionale, in gran parte dominato e controllato dagli Stati Uniti d'America.

per Renato Curcio è chiara una cosa che forse non è per molti, ovvero che fin dalle origini Internet si è sempre mossa nel solco tracciato dal capitalismo nordamericano. Assafago, Cruno che lo dice. Però dice anche e scrive anche molto bene che furono meno chiare le implicazioni profonde della sua vera moneta, ovvero i dati. Infatti, agli occhi dei più attenti, certo non sfuggiva che i servizi di connessione venivano offerti in cambio di dati e metadati relativi, dove il valore di quest'ultimi era assai maggiore dei benefici ricevuti. Ma l'esito a cui nel lungo tempo questo preludeva faticava ad essere percepito. Cioè, digitalizzare era un imperativo per restare nel mercato, ma le aziende che fornivano e gestivano servizi in rete miravano ad introdursi ed espandersi come metastasi informatiche all'interno delle strutture direzionali e di gestione delle corporation, delle aziende, delle banche, delle istituzioni statali, delle istituzioni politiche, dei ganghi delle informazioni e ancora di più degli apparati militari dei paesi in cui si radicavano. Dall'altra parte, gli utenti dei servizi hanno di buon grado accresciuto in misura esponenziale la loro frequentazione della rete e hanno trasferito in essa un numero crescente di attività e di pratiche in precedenza svolte sul terreno relazionale. Una conseguenza inevitabile di questo processo è stata così l'estensione dei processi di sovraimplicazione che gli stessi strumenti automatici esercitano sulle attività in connessione. Un accrescimento dell'accumulazione di dati e tracce funzionali al rafforzamento economico del sistema e allo stesso tempo delle sue capacità di sorveglianza e di controllo.

0: Bene, quindi dicevamo che qualunque cosa facciamo noi su internet produciamo costantemente dati e metadati tramite le nostre ricerche, i nostri like, i messaggi che mandiamo, i siti che visitiamo. Ora, il punto è chi li usa e come. Beh, il numero uno è sicuramente Google, il motore di ricerca ormai per antonomasia, ma anche i social tra Facebook, TikTok, Instagram, anche i giochi online. Ho trovato un po' di dati su un gioco che negli ultimi decenni ha spopolato in particolare nella fascia di popolazione tra i 10 e i 25 anni, un gioco che si chiama Fortnite, che tra l'altro è un gioco di guerra, su cui anche si potrebbe aprire una parentesi che però per oggi lasciamo in pace. Tutti questi siti, social, piattaforme che noi utilizziamo raccolgono costantemente i nostri dati, e non solo li raccolgono, ma li mettono a profitto. Questo assolutamente a nostra insaputa, perché sì, probabilmente clicchiamo sul il nostro consenso al trattamento dei dati, spesso senza avere nessuna alternativa, ma è veramente difficile, quasi non intellegibile, capire l'effettiva messa a profitto dei nostri dati. Abbiamo trovato su internet appunto un po' di infografiche che ci possono aiutare, insomma, a capire un pochino meglio come questa cosa funziona, e diciamo, per non, vista la vastità dell'argomento, ci fermeremo solamente a parlare di Google e di come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno con le nostre ricerche e vendendo i nostri dati alla pubblicità. Allora, come funziona? Tutti sappiamo come funziona Google: andiamo, cerchiamo quello che vogliamo, ci compaiono sia dei risultati che possono essere utili alla nostra ricerca, sia anche delle pubblicità correlate. Perché correlate? Perché ogni cosa che facciamo, come dicevamo prima, crea e produce dei dati e dei metadati che poi serviranno alla profilazione che Google o degli altri intermediari che vengono ad oggi chiamati data broker, che li analizzano, li raggruppano e ci fanno una profilazione degli utenti, e in base a questa profilazione poi propongono una pubblicità adeguata. Ovviamente le aziende pagano per questo servizio, pagano molto, pagano sia per il fatto che la pubblicità della propria azienda venga mostrata, pagano quando l'utente ci clicca sopra, pagano quando poi l'utente finalizza, ovvero compra il loro prodotto. Ognuna di queste azioni, sia il fatto di mostrare la pubblicità, sia il fatto che un utente effettivamente poi ci clicchi sopra, sia il fatto che poi l'utente compri, ha un guadagno per Google anche, perché insomma ha ovviamente tutto l'interesse, sia l'azienda sia Google, del fatto che la pubblicità sia sempre più mirata a eventuali utenti, eventuali clienti che possano essere interessati ai loro prodotti. E questo è l'altro aspetto molto interessante che comprende la profilazione e quanto sia importante sapere a che tipo di cliente si sta parlando. Se guardiamo le industrie che investono di più nella pubblicità su Google, abbiamo al primo posto finanza e assicurazioni. In particolare ci sono 5 industrie che sono state identificate come quelle che, aziende che sono state identificate come quelle che investono di più nella pubblicità su Google negli Stati Uniti, stiamo parlando. Le prime sono compagnie di assicurazioni, e altre sono banche commerciali. Quindi insomma, tra l'altro due delle quali, Geico e Capital One, una compagnia di assicurazioni e una banca, sono tra l'altro di proprietà della stessa persona, il miliardario Warren Buffett, che io non conosco. L'ho conosciuto grazie a questa ricerca, grande piacere comunque conoscerlo. Ora, che cosa ci dice questa cosa?
1: Non pensa a niente, non ti preoccupare.
0: No, tu lo conosci?
1: L'ho studiata all'università, è gente che fanno studiare anche i corsi di economia.
0: Personaggi
1: sono anche, diciamo,
0: famosi a tutti i livelli. Ora, perché la finanza e le assicurazioni stanno al primo posto degli investimenti su Google? Beh, perché grazie a una profilazione molto accurata le aziende sono in grado di conoscere, o meglio studiare, dei profili psicologici e quindi poi andare ad agire non su il banale interesse dimostrato, per esempio quando cerchiamo un paio di scarpe da montagna su internet e poi dappertutto ci vengono riproposte pubblicità di scarpe da montagna, ma è molto più sottile. In questo caso in particolare le assicurazioni e le banche agiscono molto sulla parte psicologica ed emotiva degli utenti, proponendo ora assicurazioni sulla vita, insomma, se si accorgono grazie all'attività online che una persona è preoccupata per qualcosa, o mutui, insomma, prestiti per realizzare i propri sogni e quant'altro, quindi imbrigliando, diciamo, un utente che spende, espande i propri dati su Google, insomma, in questa rete a maglie molto strette che poi lo condurrà molto probabilmente, molto facilmente, se non ha una resistenza a questo punto psicologica adeguata o insomma, come dire, una conoscenza del processo in cui si sta infilando, a effettivamente comprare i prodotti

0: ovviamente quando si parla di pubblicità su Google non ci sono solamente i grossi, i grandi colossi della finanza, ma insomma sono un po' tutte le aree commerciali che vogliono e pagano Google per poter avere la propria pubblicità nel momento giusto, nel posto giusto, verso l'utente giusto. Si tratta anche di agenzie di viaggi online, insomma non farò i nomi, ne possiamo conoscere molte, piattaforme di shopping online sempre di più, ma anche università. Il primo finanziatore, cioè insomma l'azienda che investe di più nella pubblicità online su Google è l'Università del Phoenix.
1: Bellissimo.
0: Impressionante, anche interessante. Vabbè, computer, elettronica, cose varie, insomma, giardinaggio, auto, bellezza, fitness. Insomma, i dati che stiamo leggendo sono in realtà poco aggiornati, perché un altro campo in grande crescita è quello del dating, quindi degli incontri online, come si chiamano, Tinder e compagnia, insomma.

0: Altra cosa molto interessante, come si trovano questi dati? Allora, ci sono degli aggregatori di dati che si trovano online, che ovviamente non lo fanno con il fine della conoscenza, ma che sono in realtà siti di consulenza per aziende. Quindi, per esempio, uno si chiama, se volete andare a guardare i dati su Google, www.wordstream.com, e contiene tutti i dati riguardanti i costi della pubblicità su Google divisi per settore di azienda, e sono ovviamente mirati alle aziende tutte queste infografiche, ovvero e poi anche gli articoli correlati dicono: se sei un'azienda di scegliamone una a caso, salute, ovviamente questo riguarda gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la salute è un'azienda. Se sei un'azienda che si occupa di salute, il tuo costo per pubblicità è tot. Vuoi migliorare? Non stai riuscendo ad avere bla bla bla. E ci sono anche i risultati, ovvero ci sono delle percentuali di successo, ovvero per settore quanto funziona la pubblicità su Google. Tendenzialmente, diciamo, se vogliamo andare a leggere il click rate, come possiamo tradurlo, insomma, la percentuale di utenti che dopo aver visto una pubblicità effettivamente ci cliccano sopra, c'è un bel grafico che ci mostra, a seconda del tipo di azienda, quanto funzionerà. Esempio, questi sono dati aggiornati al 26 febbraio 2024. Il settore in cui funziona di più è quello immobiliare, ovvero se tu metti una pubblicità immobiliare su Google è molto probabile che l'utente ci clicchi sopra. Ora, molto probabile vuol dire circa 1%, quindi possiamo immaginare che l'azienda, in questo caso immobiliare, investe andiamo a guardare un altro grafico che ci dà il costo per mostrare la pubblicità su Google, investe tot dollari, e vediamo da questa infografica che per un'azienda immobiliare il click di un utente sopra la pubblicità costa 2,37 dollari, e avrà il suo click rate, ovvero quanto è probabile che l'utente poi effettivamente ci clicchi sopra. Insomma, abbastanza interessante e abbastanza complicato anche averne, no, cioè non so come dire, ma riportarlo al materiale, questo
1: una
0: discorso qua.
1: La tangibilità della cosa, sì.
0: Esatto, se andiamo avanti e poi insomma non vi uccido con questa infografica che non potete vedere, ma vediamo solo noi da dietro questo computer.
1: Meglio per voi.
0: Meglio per voi. Ci sono anche delle percentuali di conversione, ovvero quanto effettivamente è probabile che un utente, dopo aver cliccato, poi continua a navigare su quella pagina. Quindi anche qui diviso per settori, insomma, e vediamo, si nota quello che dicevo prima, tra l'altro da questa infografica, che il dating, quindi l'incontro online, è il settore in cui questa cosa assolutamente funziona di più. Altissimo, sempre insomma relativo, quindi circa 10% probabilità che l'utente, dopo aver cliccato, effettivamente continua a navigare. Ma ancora abbiamo poi il costo dell'azione, ovvero abbiamo detto che è probabile che un utente cliccherà sulla tua pubblicità e poi ci farà qualcosa. Se lo fa, l'azienda paga tot. Questo, diciamo, ci dà un po' ci restituisce un tentativo di dare materialità a dei processi enormi e molto difficili da comprendere, da vedere, da effettivamente toccare con mano, no? Di che cosa succede nel momento in cui noi stiamo su internet e clicchiamo su qualcosa.

Quindi insomma il succo di questo discorso, al di là appunto della lettura dei dati per dare un po' di materialità a quanto succede quando noi navighiamo su internet, è il fatto che ogni nostra attività è messa a valore con appunto dei valori monetari che sono molto difficili da recuperare. Questi siti di consulenza per aziende ci possono un pochino aiutare così ad avere contezza di quello che succede, diciamo, alle nostre spalle, anche se davanti ai nostri occhi, ma è assolutamente impossibile risalire per noi all'effettivo valore monetario del profitto che viene fatto sui nostri dati. Non solo perché non si parla unicamente di messa a profitto dei nostri click sulle pubblicità, perché non è semplicemente, come dicevo prima, cerco una pubblicità di scarpe, quindi poi, cioè cerco delle scarpe, quindi poi mi verranno riproposte delle pubblicità di scarpe finché io non me le compro, queste cazzo di scarpe. Ma è molto più complesso, perché c'è anche dietro tutto un processo di profilazione, come accennavo prima, che poi viene utilizzata non solo per la pubblicità, tanto per la pubblicità, ovviamente, per cui c'è sia la messa a profitto della nostra profilazione che poi viene venduta a Google, che capisce come usare i nostri dati e quale pubblicità proporci, sia il guadagno che Google ha nel momento in cui noi clicchiamo su quella pubblicità, ma anche i nostri dati vengono poi venduti per altri fini. Così faccio un accenno velocissimo allo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, in cui i dati personali degli utenti Facebook sono stati venduti a questa azienda di profilazione, che poi non ha solo venduto quei pacchetti di dati per creare pubblicità mirate, ma addirittura li ha usati per proporre dei contenuti non solo commerciali ma politici agli utenti, di nuovo, di Facebook, in particolare in momenti cruciali della politica internazionale degli ultimi decenni, quali la Brexit, le elezioni di Trump, le elezioni del Messico, mi sembra del 2018, ma potrei non essere precisa, per cui diciamo la messa a valore dei nostri dati va ben oltre la pubblicità, va ben oltre il guadagno immediato, ma ha un effetto a bolla molto più ampio, che è estremamente difficile da comprendere, da rendere materiale.

0: la macchina e un'infinità di cose, perché dietro quel computer, anche se si è alla ricerca di un fidanzato molto molto bello, in realtà quell'azione di ricerca del fidanzato ha implicazioni infinite, perché le informazioni, i dati che noi mettiamo all'interno della rete vengono utilizzati dai grandi gestori di questa infinita infrastruttura per tanti tanti scopi. E abbiamo visto, dal cercare di venderti un paio di scarpe orribili fino ad arrivare all'utilizzare ad esempio le pratiche, i giochi, i cosiddetti gamer che utilizzano giochi da guerra online per ampliare le strategie di combattimento di vere e proprie guerre, perché replicando all'infinito modelli e di gioco e di combattimento si possono addirittura fare delle analisi e delle previsioni su come i combattimenti reali, su come le guerre reali possono, diciamo, riprodursi, e quindi pensare a delle tattiche tecniche che si possono attuare per cercare, insomma, di vincere una vera e propria guerra e battaglia. È quello che sta accadendo in questo momento in Palestina e non solo.
1: Sì, quindi tornando anche un po' alla giornata di oggi, ogni volta che usiamo un dispositivo connesso a internet stiamo lavorando, nessuno ci paga e qualcuno sta guadagnando fior fior di milioni o forse anche miliardi di dollari. Ora la domanda è ovviamente che fare, che insomma, vabbè, mi è uscita così.
0: Che fare? La domanda, diciamo, nuova, possiamo dire,
1: la una domanda mai nuova. Mai sentita.
0: Inedita proprio, cioè senza sì, perché l'ingranaggio è molto molto molto molto grande. Si estende in ogni momento della nostra vita. Grazie ad internet siamo dunque produttivi per il capitale in ogni momento. Quello
1: soprattutto lui che sta chattando mentre ci ascolta.
0: E noi che siamo online streaming su Radio Plaza per iniziare questa giornata. Ma una soluzione forse c'è. E diciamo, non esiste una ricetta specifica, non esiste un modo di rapportarsi con la tecnologia, con internet specifico, che deve essere quello, punto e basta. Ma io seguirei le indicazioni di Renato Curcio, che all'interno del suo testo, più che dire davvero comunista, invece che dire cosa si deve fare, propone che il problema è nella trasformazione delle persone in identità cibernetiche, perché nel momento in cui le nostre relazioni passano dalla realtà alla rete, la nostra vita non è più una vita reale, ma diventa una vita digitale, appunto cibernetica. La soluzione è quella di cercare di continuare a costruire all'interno della realtà in cui viviamo, non quella virtuale, delle relazioni e dei momenti alternativi, dei modelli di pratica alternativi e riproducibili. È un po' quello che ci spinge a partecipare a una giornata come quella di oggi a Marigliano, un momento, diciamo, che per noi è nuovo, non siamo mai andati in diretta da Marigliano, ma appunto un momento che prova a tenere assieme un dibattito, la presentazione di un libro, un modo di cucinare diverso, un modo di fare musica diverso, un modo di fare radio diverso, un modo di stare insieme in una certa maniera che cerca di dare vigore e di dare forza, passione alle relazioni umane, perché è lì che per Renato Curcio bisogna intervenire, perché intervenendo nella modalità alternativa delle relazioni si vedrà come anche il modo di rapportarsi alla tecnologia cambierà inevitabilmente.
1: Sì, quindi in sostanza è tramontato un po' il sogno di cambiare internet, ci sembra assolutamente non esaustivo, non interessante e non positivo il percorso che qualcuna vuole seguire, ovvero quello di intervenire con norme sulla privacy, insomma limitazione all'utilizzo di dati, perché come sappiamo, quando una tecnologia esiste verrà usata e non c'è modo di riformarla, e quindi semplicemente il fatto che la nostra azione non può che uscire da quelle maglie, da quella rete, e modificare il reale per poi vedere se è una tecnologia che, insomma, in un mondo diverso può avere del positivo. Direi che con questo
0: può bastare, sì, sottrarsi sì, ma capire cosa fare della sottrazione, perché non basta solo sottrarsi e non utilizzare internet per fare qualcosa. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo, la giornata da Marigliano, 1° maggio, occhio all'ingranaggio, continua. Non abbiate paura della pioggia, perché siamo al coperto e in calorosa compagnia. Noi vi lasciamo e mi concederete un pezzo di Mumu. Volevi dire qualcosa?
1: Noi volevo giusto ricordare, ciao, siamo di Radio Neanderthal. No, non vuoi dire qualcosa?
0: No, l'abbiamo detto un paio di volte, no, però diciamo, siamo di Radio Neanderthal. Attualmente come regia radio siamo a Santa Fede Liberata e si sta riattivando anche la nostra regia al terzo piano autogestito a Palazzo Gravina. E adesso io vi lascio con un pezzo romantico e suggestivo. Ciao ragazzi e buon primo maggio!

perché noi diciamo che siamo così e siamo così, ma abbiamo un serio problema di autoritarismo che ci deriva dalla nostra formazione cattolica, dall'ascito della nostra società cristiana e dal fatto che alla fine com'è possibile che non si è mai messo in discussione la forma di vita militante, il fatto che non si desiderano mondi altri qui ed ora e che abbiamo perso la capacità collettiva di immaginare soluzioni altre al presente in senso radicale e che ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, o la si portava a un livello iper, super, diciamo, accademico, oppure non se ne poteva parlare come un sapere di popolo.

perché succede questo nella nostra città? Cioè, è inutile cercarlo sempre fuori di noi, ma assumerci la responsabilità che abbiamo abbandonato processi di lotta, non abbiamo tessuto una memoria collettiva

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout, Spore.
4: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con il racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, Apofenie Quotidiane, Assalto alle Piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al 1 maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramissi. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17.50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora, io che vi parlo, sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che

Quando si parla di fascismo, spesso si parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale

Do you know me? Really?

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
1: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
0: Tasche vuote, una trasmissione di classe
1: e con classe.
2: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambiano della vita a un prezzo troppo caro.

Eh sì, quando sono le 16 in punto di questo venerdì 25 settembre 2026 comincia Split. Ormai tornato dopo una lunga pausa estiva.

E allora, come al solito, poche parole. Più tardi da queste frequenze seguiremo una manifestazione. Intanto però stiamo per cominciare con la musica.

0: e lui è 38 Special, questa è Be The Best.
1: Better be the best, don't be a small time nigga, better reinvest. Yeah.

E approfitto per ringraziare i compagni di Urbino che, andando alla manifestazione, sono passati qui dalla radio e hanno lasciato un loro contributo, e li ringraziamo ancora.

e lei è Chat Noir. Questa è Hit or Starve.

0: back off in this bitch one more time. I drop this rhyme about where my roots at.
1: E loro sono Outkast. Questo è The Art of Storytelling Part 1.
0: Yeah, a Cloverdale.

e alle 17.05. Ancora un paio di pezzi prima della fine di questa prima parte di Split. E questa è Onda Rossa.

0: allora, visto che ci hanno telefonato per chiederlo, ricordiamo la manifestazione, il presidente è stato spostato a Piazza Santi Apostoli.
1: Occhi di co, mi sveglio fuori di me. Ieri ho bevuto di tu, ma ora parliamo di te. Dice che
0: e lui è Fulcro.
1: Io che non studio.

copio un'altra rima, tanto tu ti fidi. Conta solo ciò che incidi, conta solo ciò che uccidi. Copio un'altra rima, tanto tu ti fidi. Qua conta solo ciò che incidi.

0: Mario.
1: E allora sono le 17.32 e quindi anche per questo venerdì 25 settembre 2026 Split termina qua. Non prima di aver ringraziato chi ha trillato, chi è passato per lasciare una sottoscrizione. E allora questa voce saluta a tutti e tutte voi, vi ricorda sempre di aiutare questa radio a vivere, a trasmettere, a informarvi. Quindi il sito è sempre quello, www.ondarossa.info, e la frequenza è sempre gli 87.9 in FM. Da dove la prossima settimana tornerò a trasmettere. E quindi ancora un saluto e un abbraccio fortissimo va a chi ha privato la propria libertà. Questa voce vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo venerdì, sempre alle ore 16 su Onda Rossa.

Sono le 17.41. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. E noi anche oggi siamo qui per dare voce alle piazze che attraversano questa città, ma non solo. Quindi l'invito è a chiamare il radio 06 49 17 50 per cominciare a darci qualche informazione di come sta cominciando quello che dovrebbe essere un presidio a Santi Apostoli. Stiamo parlando della giornata di mobilitazione per autistici Inventati. Questo collettivo, noto ormai un po' a tutti e a tutte, visto che è stato etichettato come terroristico, sicuramente ne parliamo meglio più tardi, ma appunto l'invito è quello a chiamare il radio 06 49 17 50 per darci qualche informazione sulla giornata. Ricordiamo che quello che era stato chiamato a Piazza delle Finanze appunto è stato spostato a Piazza Santi Apostoli per quanto riguarda Roma. Anche a Firenze giornata di mobilitazione. Se volete chiamateci anche da Firenze.

Ok, torniamo di nuovo in voce per ricordare nuovamente, visto che continuano a chiamarci, che l'appuntamento per Autistici Inventati è a Piazza Santi Apostoli. È stato spostato poiché il percorso non è piaciuto alla questura.

Ok, tempo appunto che riusciamo a mettere un'altra musichetta. E nel frattempo ricordiamo 06 49 17 50 per darci comunicazioni dalla piazza. Vediamo se ci assiste oggi. No, non ci assiste, allora andiamo così. Non ci assiste niente. Diretto. Ok, qualcosa è partito. Chissà cosa. Small Axe, ci sta bene, ci sta bene. Ci sta bene perché? Perché appunto il governo americano ha voluto proprio mettersi contro questo.

0: Allora funziona tutto qua?
1: No, adesso che è arrivato il presidente funziona tutto.
0: No, non mi pare, io vedo Spinotti staccato.
1: No, non fa niente, quello deve stare staccato. Deve stare staccato. Sono le 18 in punto.
2: Sì, funziona tutto.
1: Siamo alle 18 in punto, funziona tutto. E scusate, c'è stato qualche piccolo intoppo in apertura, però eccoci qua. Oggi non andrà in onda la vostra trasmissione preferita perché un

0: Insomma, stiamo attendendo notizie da il presidio contro le sanzioni americane, internet libero, solidarietà con autistici inventati a Piazza Santi Apostoli. Il presidio che c'era al 17, ma magari starà iniziando proprio in questo momento, visto ancora non si fa sentire nessuno. Nel mirino, leggiamo?
1: Sì, sì.
0: O c'hai una cosa da dire di più intelligente?
1: No, volevo leggere questo articolo uscito oggi sul Manifesto, e appunto con autistici inventati la battaglia scende in piazza. La chiusura del collettivo dopo le sanzioni statunitensi non ha segnato la fine della battaglia a loro difesa. Oggi pomeriggio si scenderà in piazza a Roma e Firenze contro i provvedimenti di Washington che hanno soffocato a distanza il collettivo. Dopo la designazione speciale come terroristi globali e l'emanazione dei provvedimenti, autistici inventati si è trovato privo di risorse materiali, con le donazioni congelate da Banca Etica per timore di sanzioni secondarie e soprattutto senza copertura politica. Dal governo non è arrivata infatti alcun sostegno a un'associazione italiana colpita da uno stato estero senza che su di essa pesasse alcuna denuncia penale. Persino per la Sumut Flottiglia il governo sovranista non aveva potuto girarsi dall'altra parte e aveva dovuto almeno promettere una tutela marittima, poi mai arrivato ovviamente, e stavolta neanche quello. E ecco appunto in questa prima parte dell'articolo diciamo che

0: già
1: è spiegato.
0: Sì,
1: bene.
0: È spiegato abbastanza bene. E poi appunto salto una parte vado a leggere quest'altro spezzone dove appunto il manifesto dice che si muove anche la politica di palazzo, sia pure solo sul lato dell'opposizione. Alleanza Verdi Sinistra ha depositato un'interrogazione parlamentare a firma di Elisabetta Piccolotti sulle azioni che il governo, tra parentesi, non intraprenderà in sede nazionale ed europea per garantire la piena sovranità nazionale ed europea dei servizi digitali, bancari e relativi ai sistemi di pagamento digitali. E poi c'è il piano continentale, che forse persino più pertinente, lo spiega la deputata Salis e Benedetta Scuderi, che hanno presentato un'interrogazione a Bruxelles, che, nella quale insomma dichiarano di aver chiesto alla Commissione come intende tutelare chi viene colpito da sanzioni finanziarie di soggetti terzi. Questa roba qua, prosegue il manifesto, diciamo che è un po' il fulcro della questione, e appunto da questo articolo si capisce che l'Europa qualche arma ce l'avrebbe pure. Molti esperti del settore guardano al regolamento di blocco, una norma introdotta
1: Blocking Statute.
0: Esatto, una norma del 96 dell'Unione Europea per proteggere enti e cittadini europei da misure punitive extraterritoriali. Questa roba qua ovviamente non si è voluta attuare, non si è attuata per l'albanese, l'abbiamo vista. E conclude il manifesto insomma sottolineando che da tempo si parla di un allargamento di questa norma. Lo chiedono anche 30 associazioni olandesi, appunto perché stiamo parlando di Europa. Lo perché lo chiedono 30 associazioni olandesi? Lo sanno bene loro, perché nei Paesi Bassi anche i magistrati della Corte Penale Internazionale, che ha sede all'AIA, sono finiti nella lista, appunto, nella lista terroristi di Washington. E, appunto,
1: sì, non è proprio la lista terrorista, è la lista dei fiancheggiatori della...
0: E detto questo, ecco appunto, diciamo che
1: la lista di specially designated global terrorist,
0: sarebbe riduttivo dire che questa cosa qui è successa per caso, è riduttivo ridurre questa giornata di lotta, queste giornate di lotta, queste battaglie appunto ad autistici inventati, no? Nel senso, sicuramente è una di quelle cose che ha toccato profondamente il movimento, per la quale sicuramente ci stiamo spendendo di più in queste settimane, ma è ovvio qui che si tratta appunto di patti europei e di sanzioni che vengono attuate solamente verso alcuni soggetti, lasciatemi passare il termine, sottomissione appunto al dominio americano per quanto riguarda appunto i sistemi di pagamento, possiamo dire, mondiali, ma
1: sia per quanto riguarda i sistemi bancari che per quanto riguarda internet in sé, è tutto gestito da non direttamente dal governo americano, ma da aziende americane che al governo americano devono americano statunitense
0: bene, quindi diciamo che si
1: devono sottostare.
0: Sì, quindi,
1: poi d'altronde se c'è tutto sta addirittura la banca etica.
0: Va bene, non
1: mettiamo la canzoncina, dai, intanto vediamo se qualcuno ci telefona.
2: Metto la canzoncina, io ce l'ho pronta se volete.
1: Vai.
0: Direttore artistico è sempre pronto.
2: Sì, se mi funziona il mouse ci provo.
1: Il mouse dovrebbe funzionare.
0: Il topo.
2: Ok, ci ascoltiamo, va bene.
0: E va bene.

0: E allora questa era va bene, e insomma invece non va bene niente, perché appunto è una cosa assurda che insomma sia bloccato questo collettivo per una, diciamo, per una legge, una disposizione che arriva dagli Stati Uniti, insomma, ma d'altra parte insomma, noi siamo una colonia, quindi dobbiamo bene o male accettare quello che ci dicono, insomma, i nostri padroni che ci governano. Però insomma non tutti lo accettiamo, infatti oggi si scende in piazza per ribadire appunto l'assoluta contrarietà a questi provvedimenti, ormai viene da usare un termine ormai obsoleto, liberticidi proprio, insomma. Purtroppo andiamo indietro invece di andare avanti, ma è così, c'è poco da fare.
1: Bene, ancora non ha chiamato nessuno, io direi che facciamo una telefonatina a noi.
2: 06 49 17 50, fateci sapere come va in piazza e sì, dai, nel frattempo ci possiamo sentire un'altra canzone, direttore, ce l'hai? Tra qualche minuto, va bene.
1: È bellissima quella canzone.
2: Tra qualche minuto.
1: Sì,
2: sì. Com'è che fai? Non me la ricordo.
1: Era tipo reggae, levare.
2: Ah, ok. Va bene, nel frattempo che lui cerca una canzone, io faccio un po' leva sul vostro odio di classe e vi vado a leggere i costi dei biglietti degli Oasis. D'accordo? E gli Oasis che torneranno a suonare a Roma, e già so, praticamente sembrano quasi finiti tutti i biglietti prima che sono usciti, ma la cosa bella appunto è il prezzo. Primo settore, quello più vicino, 258 euro cada uno. Secondo settore, quello medio, 2 piotte e 7. Terzo settore, 172 euro. E poi c'è, vabbè, quarto settore e quinto settore che stanno sui 150, gli 86 euro. Ma la cosa più bella di tutte sono i pre-show fan experience front standing, cioè quindi nel senso il pacchetto surplus per quelli che vogliono essere
0: i fan più accorati.
2: Sì, amici per finta degli Oasis, costano 6 piotte, 600 euro cada uno.
0: Ne ho già comprati 6 io.
1: Perché sono amici?
2: Musica.
0: E vabbè,
2: se ce l'hai, se no ce la metto io, se no. L'hai messo.
3: The Predators here. Shaka Khan is in the house, y'all.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Abbiamo finito?
3: Pare di sì.
2: Un'altra la troviamo, no?
3: Sì.
4: Pezzo da mandare, ce l'ho pronto, una bella cover.
3: Una bella cover?
4: Vuoi sentire questa cover?
3: Vai, mettiamola.
2: Vai.

0: Pronto?
1: Sì, ciao, ciao, buongiorno.
0: Allora, abbiamo la telefonata che dicevamo prima, in diretta dalla piazza, da Piazza Santi Apostoli, la manifestazione in solidarietà a Autistici Inventati. Come sta andando?
1: Allora, intanto ciao a tutte, a tutti, a tutte, grazie della chiamata. E allora, sta andando bene, stiamo iniziando ad accumularci qui in Piazza Santi Apostoli, quindi venite, la manifestazione sta iniziando proprio ora, sono state accese le casse da poco, è un presidio molto rumoroso, e seguiranno molti interventi, insomma ci sono tante persone che vogliono dire la loro su questa faccenda di Autistici Inventati, che non so se insomma la radio ne ha parlato abbastanza nell'ultimo mese. Comunque, ricapitolando, questa manifestazione si sta concentrando molto sul tema delle sanzioni, innanzitutto sulle sanzioni che nello stesso modo in cui sono state utilizzate per Francesca Albanese, come per i giudici della Corte Penale Internazionale, sono state usate contro Palestine Action in questo caso e contro appunto il collettivo Autistici Inventati. C'è tutto il tema della rete, di internet, quindi dei domini, che anche i domini sopranazionali come può essere il dominio.org, che teoricamente non dipende da nessuno Stato, il dominio.org è un dominio di primo livello chiamato generico, si chiama, no?
0: Che perché però è sempre gestito dagli Stati Uniti.
1: Gira, alla fine si è scoperto che la sua indipendenza che dovrebbe avere sulla carta non è poi così reale, di fatto diciamo l'ente che se ne occupa ha sede negli Stati Uniti, e appena c'è stata questa cosa delle sanzioni OFAC è arrivato l'ordine diciamo dal governo degli Stati Uniti e subito .org ha chinato il capo. Naturalmente di questa faccenda non è che ce ne stiamo occupando soltanto qui in Italia, in questo momento chiaramente in Italia abbiamo una manifestazione a Roma e a Firenze in questa data che è simbolica, perché oggi sarebbe il giorno in cui sarebbero scadute l'ultimatum del governo degli Stati Uniti per applicare le sanzioni contro questo collettivo italiano. In realtà poi nel frattempo il collettivo ha chiuso, c'è un comunicato insomma che si trova sul sito keepitfree.ai che si può leggere, quindi questa è una data un po' simbolica, ma in realtà è questa data che per il governo degli Stati Uniti sancisce l'ultimatum per la chiusura del collettivo Autistici Inventati. In realtà per noi è l'inizio della campagna nel mirino, perché non può passare questa cosa, non si può restare indifferenti, è un precedente grandissimo che, come riguarda Autistici Inventati, può riguardare veramente chiunque, perché qui quello che si sta dicendo è che chi gestisce un servizio, un'infrastruttura che offre un modo diverso di fare internet, ovvero dei blog, delle mail che siano fuori dalle logiche commerciali, quindi non stiamo parlando di niente di così diciamo fantasmagorico, semplicemente un'idea che è alla base di internet per come è nato all'inizio. In questo momento è stato considerato questo come un atto terroristico, è una cosa gravissima e non può passare, perché come riguarda l'infrastruttura che può essere il blog o una mail, può riguardare un domani le navi che fanno soccorso in mare, può riguardare gli ospedali delle associazioni nei posti di guerra, può riguardare organi di informazione diciamo che non sono asserviti a quella che è la propaganda del governo degli Stati Uniti, può riguardare veramente chiunque, perché nel momento in cui il governo degli Stati Uniti inventa un'organizzazione che non esiste, che è Antifa, non esiste un'organizzazione internazionale Antifa è l'abbreviazione di antifascista, è soltanto un aggettivo,
2: sì, un'invenzione,
1: un nome,
0: lo siamo tutti.
1: Nel momento in cui si inventa questa cosa vale tutto, perché appunto se le premesse sono false si può avvallare qualsiasi ragionamento, quindi non c'è limite a quello che si può fare. Nello stesso documento insieme a Antifa vengono messe le organizzazioni pro-trans radicali, che soltanto Trump lo sa che cosa vuol dire una cosa del genere. Viene messo chiunque faccia parte, chiunque sia di sinistra, è considerato un nemico da parte del governo degli Stati Uniti e si può arrivare a chiunque. Quindi diciamo una cosa che ci dobbiamo prendere in carico tutte e tutti, è importante appunto sostenere questa campagna che, lo ripeto, oggi è soltanto la presentazione, sta soltanto iniziando quello che sarà una lunga battaglia, perché non può passare. C'è in mezzo tutto quanto il tema di banca etica, chiaramente l'abbiamo detto varie volte e anche dai microfoni della radio è stato detto che diciamo non si è comportata bene in questa faccenda, perché come per Francesca Albanese ha subito chinato il capo e non ha neanche aspettato i termini diciamo di scadenza delle sanzioni, subito ha deciso di chiudere il conto di autistici. PayPal neanche a parlarne, perché sappiamo benissimo diciamo chi è che lo porta avanti. Però insomma è il momento che tutte e tutti iniziamo un po' a prenderci in carico diciamo non solo il meccanismo delle sanzioni, che è gravissimo, ma anche iniziare a prenderci in carico proprio il funzionamento di internet, che magari è una cosa che negli anni è sempre stata relegata all'ambiente un po' hacker, legato ad hack meeting, al movimento hacker. Invece è una cosa che ci riguarda tutte e tutte, perché lo usiamo tutti e tutte, ed è evidente insomma che dietro poi anche ai siti, i nomi, DNS, c'è una materialità che appunto la stiamo toccando con mano, quello che significa.
2: Ti ringraziamo intanto per questo.
1: Vabbè, io comunque invito comunque a venire, perché
2: sì,
1: stiamo iniziando ora.
2: Ti volevo chiedere se ti andava un po' di raccontarci appunto come sta andando per adesso il presidio. Appunto ci hai detto che avete appena che sono state appena accese appunto le casse. Se sentiamo che stanno cominciando gli interventi.
1: Esatto, sì. Ci stanno tanti cartelli. Ne leggo qualcuno, lo striscione diciamo che sta dietro le casse, c'è scritto "siamo tutti terroristici inventati", quindi diciamo un gioco di parole con autistici, terroristici. Vedo dei cartelli con scritto "la rete di tutti", "keep it free", insomma ci sono vari slogan in questo momento. L'antifascismo non può essere un reato, più trans meno Trump. Insomma, c'è tanti cartelli colorati, tante persone, venite, portate il vostro. Ci sono molti opuscoli e volantini che spiegano tutto quello che è successo, anche da un punto di vista tecnico, dal punto di vista delle sanzioni, da vari punti di vista, quindi c'è la possibilità di approfondire per chi non avesse chiaro come funziona bene questa cosa di internet. Non c'è problema, venite, siamo qua per parlare, per lanciare questa campagna. Ricordiamo pure il sito della campagna, che è nelmirino.tracciabi.li.
2: Va bene. Allora, per adesso appunto ti ringraziamo, vi diciamo che stanno arrivando tante altre persone che comunque hanno chiamato in radio, perché purtroppo non erano stati raggiunti dalla comunicazione dello spostamento a Piazza Santi Apostoli, quindi tanti altri e tante altre saranno
1: sicuramente. È stata un'idea della questura questa.
2: E ovviamente sì. non c'avevamo dubbi e vabbè, insomma tanti e tante altre stanno arrivando, quindi l'invito anche noi insomma lo rinnoviamo, raggiungete tutti quanti Piazza Santi Apostoli e prendete in mano anche voi la vostra consapevolezza per quanto riguarda questa roba qua. E ti ringraziamo,
0: ci sentiamo fra una mezz'oretta giù di lì.
1: Va bene, ci aggiorniamo dopo.
2: A dopo, grazie, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Allora, io ho la canzoncina, se mi questa qua ce la dobbiamo sentire. Vai.

0: raccontato prima negli altri interventi, continueremo a dirlo.
1: Rimandiamo qualche intervento dalla piazza. E,
2: ah, ecco, appunto, non l'ho capito.
1: La piazza Santi Apostoli, rimandiamo l'intervento.
0: Abbiamo visto arrivare la chiusura di autistici.org in soli 2 giorni. Io ora vorrei tentare una cosa difficile, che è raccontare una cosa noiosa sperando di non esserlo, che è raccontarvi come è potuto succedere che Autistici è stata chiusa così in fretta, e vorrei anche quindi a questo punto provare ad indicare alcuni obiettivi che noi possiamo cercare di cambiare in modo che questo non si ripeta. Il motivo per cui autistici.org è stata chiusa così in fretta è anzitutto che complessivamente internet non è una rete libera, ma è una rete sotto il controllo generale degli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema DNS è sostanzialmente nelle mani degli Stati Uniti. Non entrerò nel dettaglio di come funziona, ma sostanzialmente il sistema è quello che assegna i nomi su internet. Ecco, il sistema DNS si basa su una rete di 13 server, questi 13 server ne hanno 10 sul territorio USA. Quindi loro hanno un controllo di fatto completo sulla gestione complessiva. È vero che alcune istituzioni sono già diventate, da che prima erano completamente in mano USA, hanno avuto un loro processo che le ha rese più multipolari. Uno di questi enti, per esempio l'ICAN, non è più formato soltanto dagli Stati Uniti, ma attualmente vede una rappresentanza degli altri stati. Quindi, pur non essendo un'organizzazione internazionale, ha comunque una rappresentanza che lo rende in parte un pochino più distribuito. Però questo non basta. Abbiamo visto in casi come questi, l'abbiamo visto anche in altri casi, che questo non basta. Perché? Perché in qualche modo il peccato è originale sin dall'inizio. Cioè tantissima parte della gestione di internet sta sotto la giurisdizione USA. Se al collettivo Autistici Inventati si appoggiava per i suoi domini al .org. Il .org formalmente è un nome di dominio generico dedicato alle organizzazioni, no profit, non governative, non commerciali e non solo, ma insomma diciamo a questo pezzo di mondo. Quindi quel dominio era esattamente casa sua, era uno spazio che è stato creato esattamente per gruppi come Autistici Inventati. Il problema è che questo dominio aveva comunque la giurisdizione negli USA. Questo vuol dire che quando è arrivato l'ordine esecutivo che è stato emanato dal Dipartimento di Stato degli USA, sostanzialmente l'azienda che lo gestisce, tecnicamente di nuovo una no profit, ma vediamo come essere no profit non garantisce in questi casi, questa no profit non ha potuto fare nient'altro che cancellare il dominio. Probabilmente avrebbe potuto aspettare di più, e questo è sicuramente qualche cosa per cui dobbiamo continuare a rimproverare questa PIR, la Public Interest Registry, che si è presa comunque la responsabilità pubblica di chiudere un'organizzazione in un tempo così breve, invece di aspettare i 30 giorni che anche avrebbe potuto aspettare. Questo lo dobbiamo rinfacciare a tutti quanti i gruppi che hanno chiuso istantaneamente invece di aspettare i 30 giorni che pure avrebbero potuto, che sono 30 giorni che avrebbero concretamente potuto fare la differenza. Perché noi stiamo parlando del collettivo Autistici Inventati, ma ci rendiamo conto benissimo, penso, che il collettivo Autistici Inventati dava spazio a migliaia di realtà, e chiudere naturalmente tutte le forme di comunicazione in soli 2 giorni vuol dire aver minato completamente la possibilità anche di quelle realtà di riorganizzarsi, di spostarsi su altri servizi. Chiaramente in soli 2 giorni questo non è stato possibile. La domanda per noi quindi diventa: come cambierà il PIR a livello internazionale? Ci saranno pressioni per portarlo fuori dal controllo degli Stati Uniti? E questo è un piano su cui ci sarà bisogno di lottare. Ma c'è anche un altro piano che riguarda invece da noi più da vicino. Cioè alcune persone hanno fatto delle ipotesi, hanno detto forse se avessero avuto il .it questo problema non ci sarebbe stato. Beh, allora su questo noi però vogliamo delle risposte chiare da parte di chi gestisce il .it. Se fosse stato un .it, come sarebbe andata? O se fosse stato un .eu? In teoria lì le sanzioni non si applicano direttamente. E di nuovo qui dobbiamo raccontare come funziona e diciamo chi è che comanda dentro la gestione dei domini anche in Italia e in Europa. Il .it è assegnato allo Stato italiano, che poi lo conferisce al CNR, nello specifico ad un suo dipartimento, che si chiama IT, che sta a Pisa, e questo dipartimento gestisce il registro.it. Il registro.it stabilisce le regole con cui le persone possono o non possono avere un dominio.it. Per esempio dice che per avere un dominio.it devi essere un soggetto residente in Italia. quindi stabilisce questo tipo di regole, ma non è effettivamente il soggetto che vende e assegna i domini.it, perché la gestione invece dei domini.it è di fatto delegata a delle società commerciali terze da cui la comprate. Quindi se voi andate a comprarvi il .it non lo comprate direttamente dal CNR, ma vi relazionate con un'altra ditta, che potrebbe essere, per dire un non a caso, Aruba, i cui trascorsi con autistici inventati pur non dimentichiamo. Aruba è stata complice di alcune delle operazioni contro autistici inventati esattamente 20 anni fa, e questo per noi passerà sempre a ricordare come l'azienda di fiducia per il governo italiano è sostanzialmente un'azienda connivente con le forze dell'ordine, che non ha esitato a fare a dire il falso a quelli che comunque erano i suoi clienti, cioè il collettivo Autistici Inventati, per permettere alla polizia di intercettare tutte quante le comunicazioni che 20 anni fa sono passate per il loro server. Ed è grazie anche a questo che è successo e alla scoperta basata su un'inchiesta del collettivo Autistici Inventati che noi abbiamo visto succedere una serie di cambi che poi hanno permesso al collettivo di reggere per altri 20 anni senza mai subire intercettazioni né censure. Però tornando a noi, diciamo che voi comprate il dominio da Aruba.it, lo comprate lì e siete in regola con la legge italiana, ma Aruba.it ve lo vende il dominio oppure poi ve lo toglie perché voi avete ricevuto le sanzioni da uno Stato estero e loro non vogliono avere noie e quindi continuano a fare lo stesso gioco che abbiamo visto fare per esempio a Banca Etica, che avrà pure delle mosse più etiche di Aruba, ma in questo caso potrebbe comportarsi esattamente alla stessa maniera e dire io non c'entro niente, non è colpa mia, ma ti devo cancellare il dominio. Beh, allora secondo me da questo punto di vista c'è un margine per dire che le istituzioni su questo devono prendere posizione. Se un registrar, come si chiamano i soggetti che rivendono i domini, non vende un dominio ad un soggetto che però in Italia è riconosciuto, questo registrar vuol dire che non sta rispettando le regole e deve essere escluso. Quindi il CNR in questo senso e il Ministero dello Sviluppo Economico, che ora si chiama il Ministero, il MIMIT del Made in Italy, devono chiarire che quindi tutti quanti i soggetti che sono in Italia hanno diritto ad avere il .it. Esattamente lo stesso gioco vale per il .eu, semplicemente traslandolo all'Unione Europea, perché non può essere che per avere un dominio in questo pezzo di società e quindi in questo pezzo di internet, nonostante sia quello dedicato proprio a chi si trova in questo territorio, devi comunque passare e ottenere di fatto l'autorizzazione da un soggetto che sta negli Stati Uniti. Questo è inaccettabile e questo deve essere secondo me un punto anche delle prossime mobilitazioni. Però capiamo, per fare questo, capiamoci bene, chiaramente il punto è l'indipendenza complessiva quando si parla da internet. Naturalmente questi sono passaggi che potrebbero fare e noi invitiamo chiaramente, per esempio, chi sta nel CNR a prendere parola su quanto è avvenuto. Cosa farebbero loro? Devono dircelo in anticipo il modo in cui si comporterebbero. Del resto non ci facciamo facili illusioni. La strategia di digitalizzazione dell'Italia è stata una strategia fondamentalmente di regalo a tutte quante le big tech statunitensi. Il gioco è stato molto semplice. Si è detto che in teoria i soggetti devono essere tutti quanti europei. Poi si andavano a richiedere una serie di standard e di certificazioni che concretamente erano specifici delle aziende statunitensi. E quindi quello che succedeva è che tutte quante le grandi aziende della telematica, delle telecomunicazioni italiane, facevano delle partnership con i vari Google, con i vari Microsoft, con i vari Amazon, e di fatto si comportavano solamente da prestanome per queste aziende. Quindi quando vediamo che il piano strategico nazionale, che è quello che dovrebbe digitalizzare il cloud nella maniera sovrana, che questo ci raccontano, in realtà quello che vediamo è che questo piano strategico nazionale è semplicemente la consegna di enormi capitali e enormi infrastrutture alle aziende statunitensi. Quindi da questo punto di vista serve completamente un cambio di marcia, perché avere un internet indipendente richiede anche la capacità di avere infrastrutture indipendenti. Questo naturalmente quando andiamo a parlare con le istituzioni ci pone anche in una situazione ambigua, questo lo diciamo senza farci troppi problemi, perché del sovranismo non ce n'è mai fregato niente, e però in questo caso vogliamo avere delle garanzie. Del resto però quello che è vero in questo caso per le istituzioni possiamo anche riportarlo su un altro piano e riconoscere come questo in parte ci riguarda anche da vicino. Cioè la realtà è che attraversano i movimenti in qualche modo riflette anche questo scenario con tante differenze. Che cosa voglio dire? Voglio dire che anche i movimenti devono dotarsi sempre di più di infrastrutture autogestite. Autistici è un collettivo che è nato, come abbiamo detto tante volte, 25 anni fa e che quando è nato non aveva nessuna intenzione di diventare il più grande server italiano e probabilmente europeo, tra quelli autogestiti, tra quelli portati avanti da compagni e compagni, tra quelli dedicati a dare spazio a chi si riconosce nei valori dell'antifascismo, dell'antimilitarismo, dell'antisessismo. E però poi alla fine lo è diventato. Come lo è diventato? Lo è diventato anche per un processo di delega. Lo è diventato per un processo di delega che ha fatto sì che di server autogestiti ce ne sono anche altri. Non c'è soltanto Autistici in Venta, che questo ci ha permesso anche a tanti di noi adesso di spostarci su altri servizi per quello che si basava su Autistici in Venta. Però non ce n'erano abbastanza. E allora da questo punto di vista la nostra risposta deve essere quella di rilanciare. Quindi l'autogestione deve diventare una pratica sempre più diffusa, che non vuol dire naturalmente che dobbiamo diventare tutte quante ingegneri o ingegneri informatici e dobbiamo necessariamente tutte quante avere il nostro server in casa, però vuol dire realizzare che le infrastrutture digitali, se sono qualcosa che attraversiamo quotidianamente, e mi sembra che sono qualcosa che attraversiamo molto più che quotidianamente, che è davvero inscindibile dalle vite di tante e tante di noi, allora devono essere anche qualcosa di cui ci si prende cura quotidianamente. Naturalmente questo prendere cura può voler dire tante cose diverse, può voler dire ospitare fisicamente il server in casa anche se magari non si sa niente di informatica, può voler dire fare la colletta per i soldi, può voler dire scegliere dove pubblicare i contenuti, i comunicati, le proprie iniziative, le proprie mail, può voler dire comunque prendere posizione e portare comunque la politicità dentro al terreno di internet e non lasciarla ad una apparente neutralità che è sempre soltanto la neutralità delle grandi corporation. Quindi chiediamo alle istituzioni di darci garanzie su internet, ma impariamo anche a farci le cose da soli, perché altrimenti diciamo questo non pioverà dal cielo.
1: Allora, abbiamo sentito uno dei primi interventi dalla piazza di Roma. E sì, effettivamente questo era anche una delle tematiche che era uscita fuori durante una delle assemblee preparative di questa giornata, appunto è il non delegare, a come forse in parte è stato fatto nel corso degli ultimi 20 anni, troppo appunto a Autistici in Venta, mentre poi tante realtà sociali, politiche, sia di Roma ma in generale di tutta quanta Italia, si sono spostate a fare comunicazione su quel tipo di piattaforma, appunto come la voce che avete sentito dalla piazza descriveva delle grandi corporazioni, insomma. Avrete sentito, o altrimenti potrete andare a spulciare all'interno del nostro sito www.ondarossa.info diverse corrispondenze, diversi materiali che abbiamo prodotto nelle ultime settimane in materia, molto interessante quello su WhatsApp, sulla messaggistica di qualche giorno fa, insomma. Quello che risulta è quello che diciamo da questi microfoni, di cui ci facciamo megafono appunto di questa voce, è quella appunto di riprendersi in mano appunto la consapevolezza di internet, di come funziona, di quello che si fa.
3: E infatti ripeto quello che ci è stato detto dalla piazza, di raggiungere la piazza per essere sempre in tanti e tante per manifestare insomma contro questa ennesima follia.
1: Sì, una follia,
2: manifestazione,
1: no?
2: Appena iniziata, quindi non sappiamo ancora per quanto.
1: Però, insomma,

0: giusto.
1: Mettiamo la musichetta, sì. Perché poi io volevo sentire se ci riusciamo anche Firenze, dove fanno anche lì un presidio.
2: Se ci riusciamo. Allora musica.

0: E allora, eccoci qua in diretta con Firenze. Pronto?
1: Eccomi, ciao.
0: Benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come va lì la situazione?
1: Allora, siamo abbastanza, io ho un problema a definire i numeri delle piazze, quindi non so quantificare.
0: Vabbè, non importa, insomma.
1: Direi che siamo un buon numero e come sapete il concentramento era davanti al consolato americano e siamo partite però in corteo e stiamo muovendo. E ora in realtà ci siamo mosse da una mezz'oretta, quindi insomma siamo ferme per un po' di interventi di un po' le prime realtà che stanno prendendo parola e poi continueremo e arriveremo di fronte alla prefettura, che per noi è, a Firenze non essendoci altri luoghi di questo tipo, è il simbolo un po' del governo italiano. Sì, è l'unico riferimento. E quindi sì, in questo legame che va dal consolato americano alla sede del governo italiano, che chiaramente ha una responsabilità quantomeno nel silenzio di questi giorni.
0: Eh sì, non hanno detto una parola, vabbè, ma d'altra parte non ci aspettavamo un comportamento molto differente, mi sa.
1: Sì, poteva anche andare peggio, potevano anche peggiorare la situazione. Quindi.
2: Sì, è vero.
1: Sì. Sì, comunque sì, siamo tante, lo sbigottimento sì, è abbastanza palpabile, però devo dire c'è anche, almeno questa è un po' l'impressione un po' a pelle, che ci sia anche una sensazione di voler ripartire con una riorganizzazione e sembra che le persone abbiano ben chiaro che la questione appunto non riguarda soltanto il collettivo di Uffici in Fantasy, ma che è qualcosa di largo e ormai allargato e che quindi bisogna mobilitarsi in maniera più vasta. Questo, la città sembra averla raccolta questa cosa.
0: Eh sì, infatti abbiamo sentito un intervento dal presidio di Roma che diceva proprio questo, che insomma non serve solamente, diciamo, l'intervento del collettivo, ma serve l'intervento di tutti e tutte, perché insomma questa roba va assolutamente combattuta con tutte le nostre forze.
1: Eh sì, esattamente.
2: Va bene, sicuramente insomma nei prossimi giorni, nei prossimi appuntamenti, come abbiamo sentito diverse volte, insomma, come speriamo che sarà, insomma, troveremo nuovi spazi, creeremo nuovi spazi dove non ci sono più, e uno dei modi appunto per sapere quali saranno appunto è quello di seguire queste mobilitazioni.
3: Quali sono stati gli interventi durante il corteo che stavi dicendo?
1: Allora, per adesso c'è stato, abbiamo iniziato ora, quindi un primo intervento è stato proprio dell'assemblea che ha organizzato questo corteo, che ha un po' ribadito le intenzioni e quindi un po' come era stato convocato, quindi appunto, come dicevo, di allargare un pochino la questione, ma anche ribadito la centralità della questione, anche dei metodi di comunicazione che siano nostri e che quindi non siano a monopolio delle big tech, e quindi insomma è chiaramente uno dei temi anche questo, anche se ovviamente non l'unico. E poi c'è stato il collettivo Antitesi, che ha tra l'altro allargato ulteriormente la questione a una repressione che parte da più lontano, diciamo, che quindi anche lì, come ci stiamo dicendo un po' tutte, questo è solo un episodio di tanti. E poi non lo so perché mi sono allontanata per parlare con voi, quindi non so qual è stato l'altro.
2: Va bene. Allora ti ringraziamo, se più tardi insomma avete necessità, ci volete chiamare per aggiornarci, noi siamo qua. E per il momento insomma vi ringraziamo e vi auguriamo buona lotta.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao.
3: Un abbraccio a voi, ciao.
2: Ricordiamo 06 49 17 50 per intervenire in diretta dalla piazza. E niente, noi siamo qua, mettiamo un altro po' di musichetta e musica. Mettiamo un altro po' di musichetta, già dovevi essere partito con la musichetta.
0: E vabbè, ma il presidente si sa, è così, insomma, ha
2: i suoi tempi.
3: Wow. di. No, adesso... un'altra cattiveria contro di me.
0: Certo, dai, il presidente.

E allora stiamo seguendo i presidi, perché appunto abbiamo anche sentito Firenze che ci ha fatto una corrispondenza. I presidi qui a Roma, a Piazza Santi Apostoli, contro queste sanzioni, mi viene da chiamarle, contro autistici inventati. E insomma la piazza si è già bene riempita, ma invitiamo tutti e tutte a raggiungerla ancora, perché insomma ci sono altri interventi da ascoltare. Abbiamo sentito anche molti opuscoli e informazioni da sapere, quindi vi invitiamo tutti e tutte a partecipare e chi è in piazza a chiamare la radio allo 06 49 17 50.

0: che abbiamo canzone, effettivamente.
1: Siamo un po' lento oggi, mi sa che
0: era insomma, un po' così. Poi,
2: un po' psichedelica. Lo dice il presidente.
0: Ma ci è arrivato anche un audio che intanto capiamo come fare per mandare, eh?
1: Ma la canzone qua, se non alzi il volume,
2: dai, alzami il canale mio,
0: il tuo, sì. Decidete,
2: dai, alzami il canale mio, cioè, proviamo, vediamo se funziona dalla piazza dell'Ampi, dai.
0: Però devi togliere questa musica che stai mandando, sì, sotto, no?
2: Stai calmo però, eh? Cioè, non è che mi puoi adattare così, quindi
3: questa musica l'ho fermata,
2: ok, e vediamo un po' l'intervento dell'Ampi dalla piazza di Roma per Autistici Inventati.
4: L'Ampi provinciale di Roma, quello che è successo ad Autistici Inventati ci preoccupa perché come memoria storica ricordiamo quelli che sono state le persecuzioni dei movimenti antifascisti prima della Seconda Guerra Mondiale, quando contro chi denunciava la deriva fascista di tanti governi europei gli si rispondeva con la censura, con la persecuzione, con il carcere. Questa ultima decisione fa il paglio con un altro avvenimento, cioè, scusate, con un'altra cosa che sta succedendo.

0: qua, che è, il DDL sul antisionista, quello che mi sembra appunto un altro elemento estremamente preoccupante, perché sono tutti segnali che restringono i nostri spazi di libertà, la nostra libertà di espressione, e questa è una cosa che non riguarda solo appunto le associazioni, i collettivi, i centri sociali, ma riguarda anche i singoli e le singole cittadini, come ha dimostrato non solo il caso di Francesca Albanese, ma anche dei compagni inquisiti, compagni inquisiti in Ungheria e quant'altro. Quindi io penso che oggi come ieri dobbiamo essere uniti, dobbiamo portare avanti l'antifascismo e dobbiamo continuare a fare resistenza. Noi come Ampi ci siamo, grazie.
1: E questo era l'intervento dell'Ampi al presidio romano. E rimettiamo
2: un altro pezzo, dai, in attesa di altre telefonate.
1: Un allegro,
2: Vabbè, questo è allegro.
1: So.
2: La bass.
1: La bass.
2: La bass.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Sì, che facciamo? Che mandiamo?
1: Che mandiamo?
0: Mandiamo l'intervento di Graffio, che dite?
1: Sì. Ricordiamo a tutti che 06 49 17 50 è il numero per intervenire in diretta. E abbiamo, dove ce l'abbiamo?
0: Ce
1: l'hai tu?
0: Se questo, ecco, questo è il canale giusto. Ciao, ce l'ho.
1: Quindi un intervento dalla piazza sempre?
0: Ce l'ho, ma il volume non c'è.
1: Non c'è. Canale alzato.
0: Il canale alzato.
1: Ci penso io.
0: Vai, vai, ti alza anche il tuo.
2: Sì, manda un pezzo.
1: Sì, manda un pezzo, dai.

0: questa il direttore ha scelto queste scelte interessanti del direttore.
1: È la mia preferita, Ovinani si chiama lei.
0: Ovinani.
2: Cioè dei nani.
0: E non è un
2: insulto
0: a nessuno. Ovinani. Non sono piccoli, non sono piccoli uova. Uovi. Va bene. Dalla piazza sempre di Roma, a sostegno del collettivo di Stici Inventati, che appunto è stato dichiarato terrorista dall'amministrazione Trump, e quindi bella lì, è andata a finire che
2: comunque
0: come Francesca Albanese gli hanno chiuso i conti correnti, gli hanno sospeso i domini, e noi qua Radio Onda Rossa continuiamo a mandare interventi dalla piazza. E
2: abbiamo quello di Graffio.
0: Bene.
3: Allora fammi parlare. Ti abbiamo fatto parlare e nessuno ti ha interrotto. Fammi parlare. Banca Etica ha chiuso, ha sospeso il conto di Autistici Inventati 20 giorni prima che scadesse il termine. È verissimo. Allora. Era evidente che sarebbe venuto qualcuno di Banca Etica a fare questo lavoro. È venuto. Va bene. Noi ribadiamo che non ce l'abbiamo con Banca Etica. Quello che vogliamo è che Banca Etica si comporti correttamente. Che Banca Etica onori il suo nome di etica e che esplori insieme alla società civile, insieme agli avvocati, insieme agli economisti che hanno dato delle possibilità, e si prenda anche le responsabilità ed eventualmente il rischio di andare contro le istituzioni bancarie, e che si prenda anche la responsabilità e il rischio di evitare di avere dei fondi di investimento in cui alcuni di questi fondi sono per Nvidia, per esempio. Questi sono dati pubblici, non sono bugie. Allora, non è che noi diciamo Banca Etica è il nostro nemico, ma non può neanche passare che Banca Etica se la cavi con un comunicato in cui dice le sanzioni sono ingiuste, ma noi non possiamo fare niente. Ecco, questo no, perché delle cose si possono fare. Ci sono anche delle sentenze che cadevano a pennello sul caso di Francesca Albanese, e queste sentenze sono state ignorate. Quindi nessuno dice che Banca Etica è il nostro nemico, però delle cose Banca Etica deve farle insieme alla società civile, insieme a chi vuole cambiare questo stato di cose. Poi un'altra cosa volevo dire sulla pervasività degli strumenti digitali. Sì, sono assolutamente pervasivi, è vero, tutti utilizziamo il digitale a vario livello, però anche su questo bisogna capirsi. Non è vero che non esistono strumenti alternativi, non è vero che le persone possono comunicare soltanto attraverso i social media commerciali, anche perché ci sono statistiche varie che dimostrano che non sono efficaci. E comunque su questo fatto che noi siamo tutti sui social e quindi dobbiamo comunicare attraverso i social, è stato costruito un meccanismo di controllo clamoroso. Noi dobbiamo smetterla di pensare che è l'unico modo per comunicare. Per esempio, le iniziative che i compagni, le compagne, che le associazioni fanno e vogliono comunicare su Roma, possono farlo su uno strumento semplicissimo che si chiama, è semplice andarci e è più semplice ancora di creare un evento Facebook, si chiama roma.convoca.la. È un software che è software libero, che è stato creato da delle persone che fanno parte dell'ambito del giro dell'ACMeeting, è usato in centinaia di città in tutto il mondo. Dobbiamo smetterla di pensare che non si possa cambiare questa stantia modo di abitare il digitale. Per cortesia, cerchiamo di fare uno scatto su questo, su questa questione, altrimenti non ne usciamo. E ora ci siamo con la performance, non ve ne andate, anzi, la parte noiosa è finita, eh?
0: Allora, torniamo in voce. Avete sentito un altro intervento dalla piazza di Roma, appunto, hanno concluso che cominciano una parte di esibizioni, evidentemente, e quindi raggiungete ancora, l'invito a quello di raggiungere,
1: siete ancora in tempo per arrivare,
0: esatto, e quindi sicuramente per un'altra oretta se ne andrà avanti, ma forse anche di più. E, musica.
2: Sempre elevare,
0: metti a leva.

0: Ci siamo, l'ultima corrispondenza
1: dalla piazza.
2: Eccoci qua.
0: Allora, ma lo spettacolo, che spettacolo è? Io sono curioso.
2: Allora, c'è stata questa performance un po' improvvisata, il dramma del DNS, è stata chiamata. È stata molto carina, devo dire, non so se dovrei dirlo, ma insomma, per chi c'era, sembra che

0: manteniamoci informati sulla radio, sul sito di Calcio di Roma, quindi roma.convoca.la, e poi ovviamente sul sito della campagna, che è nelmirino.tracciabi.li.
1: Va bene, allora, adesso ti ringraziamo.
0: Sì.
1: Se volete,
0: grazie, insomma, della copertura.
1: Ci trovate qua ancora per un po', però insomma.
0: Va bene.
1: Proviamo a raggiungervi a sto punto, visto che comunque vi siamo. Noi siamo vicini, ma possiamo dire appunto da chi ci chiamava da un po' più lontano, che appunto.
0: Dai.
1: Si sta per chiudere anche il presidio tra una mezz'oretta, un'oretta massimo.
0: Sì, penso una mezz'oretta, un'oretta, abbiamo staccato qua.
1: Perfetto.
0: Stavo finendo gli interventi.
1: D'accordo. E allora,
0: va bene. Momento,
1: grazie, e sicuramente ci risentiamo. Un abbraccio.
0: Ok, buona lotta.
1: E ci vediamo sicuramente, abbiamo detto, l'8 al Forte, giusto?
0: Certo, 8 ottobre al Forte Prenestino, la prossima assemblea.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ecco appunto, e come hanno detto tanti interventi, è possibile una realtà al di fuori di questa roba qui, è possibile anche tenersi informati su quello che succede in città. Gancio di Roma non è una roba inventata, ma è una roba inventati, ex inventati, ma ancora funziona. Perché poi appunto
3: non facciamo commenti su questo.
1: Battutaccia?
3: No, così, in questo calembù.
1: Vabbè, comunque
2: stai cercando la replica sugli specchi. Comunque no, roma.convoca.la.
1: Vedi? È gancio.
2: Fra l'altro ho scoperto che per esempio quello di Firenze si chiama lapunta.org.
1: Hai visto? Quindi anche a Firenze funziona a gancio. Però non si chiamerà gancio.
3: E si può comunicare senza passare attraverso i social commerciali.
1: Sicuramente puoi rimanere informata su quello che sta nella tua città. Va bene, musica?
3: Musica, dai.
1: E bene, va bene. Sì, musica. Io non sento.
2: Non è elevare, però, questo.

0: Radio Onda Rossa alle 19.43, io direi che queste voci vi possono ampiamente salutare qui.
1: Eh sì, possiamo salutarci qui.
0: L'abbiamo fatto.
2: Abbiamo fatto?
0: Trovate tutto sul sito.
2: Trovate tutto quanto sul sito, già bello pronto e pubblicato, gratis, senza pubblicità, senza cookies, senza tracciamenti, senza niente di niente. E la cosa interessante è che in fondo alla pagina trovate anche il modo di sostenerla, questa radio.
0: Ecco. La radio è suo cinquantenario,
2: Queste voci vi
1: sì, 50 anni.
2: Salutano, ma non prima di ricordarvi che tra poco esce la Scarceranda.
0: Sì.
2: E che quindi potete inviarci le cose, giusto? Possono inviare le cose ancora? No.
1: Mi sa di no.
2: Sì, boh.
1: Ah, vabbè.
2: Se potete
0: provateci,
2: poi vediamo che succede. Comunque sempre bello, sempre bello,
0: presente. Una certezza.
2: Sì, comunque ci siamo allungati più della quasi un'ora di più rispetto agli altri venerdì.
1: Sì.
0: Anche vabbè, troppo.
2: C'era una cosa sì, troppo, seguire, decisamente dai, troppo.
1: È ora insomma di togliere il disturbo.
0: È sempre bello stare con voi.
2: Sì. È un hub per disintossicarci da tutto lo scroll che diciamo prima.
0: Vabbè, abbiamo l'ultima canzoncina.
2: L'ultima canzoncina la spazierà. Vai.

0: Allora sì, ce ne andiamo non prima di ricordare appunto che è stata chiamata l'assemblea l'8 ottobre a Forte. Per restare informati, il sito su cui andare è nelmirino.tracciabili.li. E niente, ricordiamo, visto che ci siamo, anche che stasera al Forte c'è la serata punk e anarchia, che mo adesso non riesco ad aprire. Sì, eccola qua.
1: Sì, Fabio d'Anarchia. No, no, aspetta.
0: The Mob e Anarchia, futura live. Quindi The Mob inglesi e Anarchia Futura da Milano.
1: Futura da Milano.
0: Serata appunto prima serata.
1: C'hanno il flyer è proprio come si faceva una volta, tutto quanto pecettato, è proprio una cosa punk.
0: No, è proprio una cosa punk. Una cosa strano punk, che un concerto punk sia abbia un tono punk. Vero?
1: Sì, con tutti quanti, vabbè, insomma, ma avete capito.
0: Tutti gli altri?
1: Con le scritte tutte ritagliate, una volta si faceva così, no? Tu prendevi il foglio bianco e poi ritagliavi dai giornali.
0: Un collage. Va bene, allora, più collage, meno locandine Instagram. Questa qua è l'ultima invettiva che lanciamo oggi. E ce l'hai un'altra canzone di quelle tue?
1: Direttore, un po' l'hai? Punk, un po',
0: certo,
1: un po' reggae.
0: Ma certo che voglio il punk. Dai, ci sentiamo la settimana prossima con queste voci. È stato un vero piacere ospite avervi ospiti a sentire questa trasmissione.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, ma anche ci sentiamo settimana scorsa.
2: Va bene. Come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: Lipò non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio ostinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Put it there, boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni,

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Jason would have wanted it.
1: Serve him up, let's go!

via.

notturno elettronico radio onda rossa.

0: notturno elettronico su Radio Onda Rossa.
1: Notturno elettronico, turno elettronico, turno elettronico, turno elettronico, turno elettronico, turno elettronico, turno elettronico.

0: Ehi, ma c'è notturno elettronico!
1: Notturno elettronico,
2: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
2: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
2: notturno elettronico.

Notturno elettronico Radio Onda Rossa.